0: del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Tano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

la mia città antica e segreta, rubata dietro le stelle della sua terrazza. Livorno, in questo amore che ogni giorno di silenzio risplende sul lungomare delle tue gambe.

come in ogni poema appena scritto, già perso. Tessuto maranto sopra i ricordi abbandonati, viene a piovere sparso. Riassunto d'estate, miscelato nel ghiaccio dei troppi notturni pomeridiani. Livorno, la tua schiena nuda e inerme, prigioniera in tiranniche mani ansimanti, alla curva eterna delle mille una notte, serenata dei vecchi amanti, pratiche antiche da esplorare, piegato sul tuo corpo. Livorno, Livorno, Livorno.

i discorsi ufficiali a 10.000 metri sul livello del mare. I soldati si lavavano le mani prima di tornarsene a mangiare, ed io, figlio di...

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente anti-juventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti, in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

banani, noi patrioti, noi democratici, moderati come Borghesio, tranquilli, pacifici, noi in questo arcobaleno di pace, facciate di merda di Roma, così ve lo diamo, l'interesse nazionale.

0: Anche il mio buon padre mi disse l'altro ieri: fai tutto nella vita, ma non il carabiniere.
1: Il lavoro è lavoro, e rappo
0: con il suo bicchiere. Quando scopri il mio lavoro, si impiccò sopra il tagliere. Non scopri il mio lavoro, si impiccò sopra il tagliere. So

Il culo alla patria, o meglio ai ladroni, invece di arrestarli tutti ai deboli rompo i coglioni, invece di arrestarli tutti ai deboli rompo i coglioni. E adesso che mi accorgo quel che ho perso proprio ieri, mi chiamano bastardo quel popolo di sé, ma dirò in mia difesa tre parole senza offesa: son cornuto, scimo, sbirro, spacco teste per piacere, son cornuto.

0: jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

Torna al Bar della Poesia, sesta stagione, ogni lunedì dalle ore 16 circa alle 20 circa, dipende come mi gira. Al timone sempre Jonathan Rizzo, l'omnibus di arte e cultura su Radiograd. Programma politicamente scorretto e orgogliosamente antifascista, ma soprattutto anarcoide.

0: Davanti a voi uno scalino del XXI secolo in marmo, presente all'ingresso di negozi, ristoranti, cinema, bar. A destra la scultura L'attesa infinita raffigura persone che aspettano un pullman con pedana per salire e scendere. Accanto la scultura Carta straccia evoca 35 anni di indifferenza alle leggi contro le barriere.
1: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione, ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it, Lega per i diritti delle persone con disabilità.

0: oggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.
3: Sì, siamo nei paraggi del maficipio di Mafiopoli. O se preferite, del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
4: Sì, sì, lo Z11.
3: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno spardiero nella piazza.

0: dal nostro grande ispiratore Don Tano Seduto, sì, Tano Seduto, lo diciamo all'indiana perché per in segno di rispetto.
1: Bada, bada.
0: E bada come ti lamenti, stai attento, no?

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente anti-juventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: addicted to.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Se te tu ci fa caso, tu hai da una parte tutto un passato che grida condanna di fronte a delle ingiustizie nel mondo e se ne andai sempre aumentando. Quando noi partigiani andò in combattimento, non andò mia perché ci faceva fare la guerra, noi andò perché la finisse prima.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Se te tu ci fa caso, tu hai da una parte tutto un passato che grida condanna di fronte a delle ingiustizie nel mondo e se ne andai sempre aumentando. Quando noi partigiani siamo in combattimento, non siamo mia perché ci faceva fare la guerra, noi siamo perché la finisse prima.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: Papà.
1: La radio, compagna di sempre. Lei che mi

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutti, noi siamo i No Sex 4 da Vicenza, siamo in due ma facciamo per sei e amiamo suonare e ascoltare verità ed è per questo che siamo qui su Radio Grad.

0: Ciao, sono Chicco Fanzecco, ideatore e conduttore del programma musicale 120 Chicchi di Musica. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Grad a partire dalle ore 22 sino alle 24 insieme ai miei compagni di viaggio Paolo Gallus, Giuliana Guarino e Ilaria Orefice. Musica, interviste e tanto altro ancora nelle due ore di programma dedicate completamente alla musica indipendente ed emergente. 120 Chicchi di Musica, diffondiamo le tue passioni.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

0: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Amico mio, sei qui dove il cielo è il tuo tetto. E non ti preoccupi troppo degli sguardi perché conosci bene il freddo, ma è degli esseri umani che hai paura ormai di quelli che fanno.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: contro il logorio della vita contemporanea?
1: Non sono Cristina D'Avena!
0: Giuseppe Gebianchi presenta le tre strisce quotidiane di Radiograd, dedicate alle più belle sigle della nostra infanzia e della nostra adolescenza. In onda ogni mattina, ogni giorno dopo pranzo ed ogni pomeriggio. Non solo Cristina D'Avena è un programma per soli millennials. Amici e amiche di Non solo Cristina D'Avena si intende, un ben trovati dal vostro Giuseppe J. Bianchi. E noi ci ascoltiamo 5 Samurai, Enzo Draghi.

i cinque samurai erano cinque ragazzi tipo cavalieri dello zodiaco con delle armature colorate favolose. C'erano le action figures che si montavano con tutte le armature, i vari pezzetti. E adesso la sigla più bella di tutte, What's My Destiny, Dragon Ball.

Sono sicuro che la state cantando tutti. Comunque questa striscia quotidiana di Non Solo Cristina da Vena si intende. Termina qui l'appuntamento. Alla prossima puntata. Un caro saluto dal vostro Giuseppe J. Bianchi.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

L'amore non è come te se va me fio. La luna non è come sognava il sia.

ascolta il nostro osso volto.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

E adesso basta con questi maiali, che la violenza non è mai una forma d'arte. E se non la vedete, mettetevi gli occhiali, può darsi che sia la volta buona che la smettiate di starvi.

ricordano il mercato e le sue regole, dicendoti che non c'è spazio neanche per una chitarra. E adesso basta con la marijuana, con l'esaltazione degli stronzi, dei figli di puttana. Basta con i blanti, i paddi, i santi, i cavalieri, l'arme e la merda che le cantano. Tra chi disegna la bellezza a quel sapone, tra l'insolenza di qualche maschio un po' coglione, io mi sento stretto, però combatto la mia guerra e resto con i piedi a terra. Tra i talebani della musica e del gusto, tra chi pontifica su ogni canzone, mandate via dei coglioni, voi e i vostri schemi precostituiti, i preconcetti, le parole da esperti.

che è pulito e che non può starne senza. Per chi non ha mai visto un arcobaleno, chissà solo il bianco e il nero. Tra gli orologi d'oro, i fatti, i grossi culi, gli alternativi che vivono ai parioli. Ragazzi, il culto sacro della personalità si costruisce ad arte. Tutto è falso. Le maschere che portate, se coprono i vostri mostri, spesso sono peggio della merda.

0: vai a te. Se puoi entrare, un nome ti do. Croniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

dei santoni e dei guaritori, mi fan paura le macellerie, mi fanno senso i troppi sorrisi, è una pietà che sa di essere pia. Si fa guardare la libertà.

0: attention.
1: Parla Londra.
2: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
3: Qui è sempre la dialisa.
4: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
5: Unione Radiofonica Italiana.
6: Radio Maggio. Estación Nacional.
7: Radio Romania Internacional.
8: Esta es Radio Habana.
9: Something curious about this broadcast.
10: Keep the frequency clear.
11: La radio no parla d'altro.
12: Radio Pirata.
13: Radio Pirata. La radio nella radio.
6: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
0: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
14: La radio, compagna di sempre.

0: Buongiorno le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori, ben ritrovate all'ultima puntata della stagione di Caffè Cornetto. Siamo al 20 giugno del 2026, è stata una lunghissima cavalcata. Voglio ricordare che questa trasmissione è iniziata in un momento molto delicato che purtroppo non ha finito di esistere, ma è semplicemente mutato in una maniera spesso imprevedibile. Ricorderete, le prime trasmissioni di questa stagione erano quelle in cui parlavamo della flottiglia, no? Delle dirette, parlavamo con Federica che ci mandava regolarmente degli aggiornamenti. Abbiamo cercato di seguire tante questioni, è stato un anno molto difficile, dobbiamo ammetterlo, e purtroppo la situazione non va in una direzione auspicata, auspicabile, già appunto quando abbiamo iniziato nel 2025 a fine anno, la ripresa dopo l'estate. Però insomma, almeno qualcosa di positivo lo intravediamo negli ipotetici accordi di pace tra Iran e Stati Uniti. Non dimentichiamoci le parole che hanno fatto tremare il mondo. Ricorderete probabilmente il presidente degli Stati Uniti che diceva di voler far tornare la civiltà iraniana all'età della pietra, sostanzialmente dicendo che se non avessero accettato alcune condizioni, senza mezzi termini, probabilmente avrebbero adoperato le armi di distruzione di massa di cui sono a disposizione. Fortunatamente quella notte in cui molti di noi non hanno neanche avuto la capacità di dormire, ciò non è avvenuto. Siamo in un punto sicuramente più avanzato e migliore rispetto a quel momento lì, e quindi con questo auspicio di un miglioramento generalizzato noi cerchiamo di salutarvi. Oggi abbiamo anche Peppe tra di noi, che non si limiterà solamente a essere l'uomo dei tasti, bensì oggi cercherà anche di farmi qualche domanda, perché la situazione è complicata. Probabilmente poi avremo anche degli altri interlocutori che nel frattempo ci raggiungeranno nella nostra radio virtuale. Voi sapete che Radio Grad funziona con una sede fisica che si trova in Toscana, ma anche attraverso, come ormai fanno molte radio web, attraverso i microfoni, diciamo, ausiliati dalle tecnologie più moderne, tipo quelle insomma che tutti conoscete per fare le famose call che ormai inondano le nostre agende quotidianamente. Prima però di passare la parola a Peppe, io volevo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa rubrica. La redazione innanzitutto, quindi voglio fare riferimento a Carla Filosa, a Michela Ricale, che ci hanno ausiliati anche su Yesterday's Papers, come Federico Giusti, nonché a tutti gli ospiti. Mi viene da pensare a, insomma, sono stati tanti, Alberto Negri per esempio, che è comparso quest'anno con una certa frequenza all'interno dei nostri microfoni, per esempio lo stesso Stefano Lucarelli, con cui stiamo cercando di inventare una futura trasmissione dei congiurati, insomma di produrre quelle congiure un po' come l'abbiamo fatta ai danni di Emiliano Brancaccio del suo libro qualche giorno fa. Insomma, noi siamo sempre in movimento e alla ricerca di cambiamenti, perché pensiamo che da bravi rivoluzionari, ecco, diventare stantie è proprio qualcosa che non ci piace. Quindi per la prossima stagione pensiamo di farvi delle sorprese. Quest'estate ce la riserviamo anche un po' per questo, abbiamo bisogno anche di ragionare per cercare di individuare dei punti che possano stimolare l'attenzione che ci ascolta, perché Radio Grad è una rete che da questa parte del microfono vede noi presenti, ma è fatta da chi ci ascolta, e quindi il ringraziamento lo estendo immediatamente a tutti coloro che ci hanno dato il sostegno morale in queste settimane. Allora Peppe, è il tuo momento, siamo arrivati ai tuoi saluti, perché l'ho fatta molto lunga, perché voi dovete sapere che ci vediamo fisicamente mentre facciamo queste registrazioni, voi ascoltate solo un flusso audio, ma in realtà noi ci guardiamo in faccia, e nel frattempo Peppe ha avuto un bel da fare nella sua cucina da dove registra, quindi l'ho tirata un po' a lunga anche per permettergli di tranquillizzarsi e di poter salutarvi così come compete a lui, che è, ricordiamoci ancora, l'Atlantide, come l'ha definito Michela Ricale, di questa radio. Te la parola, Peppe.
1: Beh, intanto buongiorno a tutti e tutte. No, io sarò molto più breve. Ora, sei riuscito a farmi schiodare da dietro il mixer dei vari tasti, dei vari monitor, essendo diventato l'Atlantide, ecco, mi è venuta meno quello che era la mia capacità di parlare tanto, no? Quindi questa la lascio a te. Ora, visto che mi hai sempre dipinto come l'uomo del taglio, non posso, ecco, prolungarmi più di tanto nella presentazione e nei saluti, quindi per cui, ecco, mi associo a tutti i ringraziamenti che hai fatti, perché davvero ne dovremmo anche fare tanto, perché in questi anni siamo partiti con una piccola scommessa, varie fusioni con altre radio, e stiamo diventando, abbiamo acquistato la nostra credibilità e la nostra nicchia di ascolti. Ecco, di questo sono molto contento, perché tutto ciò è dovuto grazie alla redazione estesa che abbiamo appunto a Radio Grad, e soprattutto chi ci ascolta. Quella è la cosa fondamentale, perché non esisterebbe ovviamente Radio Grad se non ci fossero gli ascoltatori e le ascoltatrici che ogni giorno non fanno mai mancare il loro sostegno.
0: Posso aggiungere, Peppe, una cosa? Mi sono dimenticato, ci tengo particolarmente. Voglio salutare anche le nostre radio sorelle a cui tu hai fatto riferimento poco fa, perché veramente senza di loro non avremmo avuto tutto il sostegno, e anche chi ci ascolta attraverso quelle radio. Faccio riferimento a Radio Sonar, con cui andiamo avanti, un rapporto che va avanti ormai da diversi anni, facendo parte di Gemini Network, di cui abbiamo parlato tante volte. Samarcanda Digital Network, soprattutto quest'anno abbiamo reso molto più fitti i nostri rapporti. Salutiamo Riccardo Mameli in particolare, se me lo permetti. Indie Life Radio, Radio 100 Passi, insomma tutte le altre radio che ci hanno permesso comunque di crescere, perché è importante comprendere che, come dicevo prima, Radio Grad è materialmente fatta da noi attraverso questi microfoni, ma è un soggetto collettivo che passa attraverso altre emittenti, altre frequenze, con cui condividiamo le analisi, magari non sempre, ma sicuramente i punti di contatto sono molti, sono enormi, e noi quello vogliamo valorizzare, proprio perché non essendo neanche un partito ma una radio indipendente che cerca di dare spazio il più possibile a determinati contenuti, ecco, la loro presenza per me diviene imprescindibile per la riuscita di tutto quello che facciamo. Scusa se ti ho tagliato, Peppe, a te la parola.
1: No, non preoccuparti, era doverosa quest'altra sottolineatura. Come vedi, ecco, tu sei molto più attento rispetto a me. Io già stavo contando i tempi. Comunque, a parte gli scherzi, entriamo subito sul nocciolo della questione. Hai parlato tu di accordo di pace. Ecco, io invece parlerei di compromesso di pace, perché a me mi sembra tutt'altro che un accordo. Mi è sembrato un compromesso da entrambe le parti, per comunque tenere a bada un po' quello che è l'opinione pubblica, e sicuramente quello che è per non andare a scatapascio le varie economie, sia europea, iraniana, americana, mettiamoci tutto quello che volete. Quindi ecco, per cui partiamo da questa riflessione, Chicco, e ti giro la domanda: è un accordo di pace o è un compromesso di pace secondo te?
0: E allora, Peppe, guarda, io non voglio utilizzare delle parole sbagliate, ma mi rifaccio al testo che è circolato, quindi diciamo in maniera molto asettica e, per una volta, se mi permetti, non partigiana, e dire che si tratta, secondo proprio il testo ufficiale che potete trovare pubblicato un po' dappertutto sulla stampa, sto leggendo in questo momento sulle 24 ore, si parla di un memorandum di intesa per dichiarare la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, compreso il Libano. Paragrafo 1, vado avanti. L'accordo finale confermerà la cessazione permanente della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, e le altre disposizioni del presente paragrafo. Questo è il testo che è stato letto dalle autorità statunitensi, quindi diciamo le autorità hanno di fatto confermato che questo è quello di cui si parla da ora in poi. Però c'è anche da dire che qualche minuto fa, noi registriamo il giorno 19, ribadisco ancora una volta, è sempre molto importante ricordare la data e l'orario, perché qua le cose vanno velocissime. Ben-Gvir, quell'animale a forma umana, mi scuso con tutti gli animali all'ascolto, forse non è esatto l'appello di Ben-Gvir, quell'essere umano purtroppo che conosciamo con questo nome, ha detto: il Libano deve bruciare. L'ha detto 3 minuti fa, quindi dopo quello che è successo, in termini di memorandum d'intesa. Quindi, come vedi, ancora una volta le contraddizioni sembrano emergere, perché l'avete sicuramente ascoltato anche voi. Trump al G7 a Evian in Francia, con una voce molto difforme rispetto a quella che siamo abituati ad ascoltare, ha parlato appunto di una situazione in cui Netanyahu continua a fare cose che non condivide. Addirittura ha criticato la strategia Where is my daddy, quella di Palantir, in cui per colpire una persona, almeno teoricamente, di Hezbollah si tirano giù interi palazzi, interi condomini, distruggendo di fatto un paese come il Libano. E lui ha detto esplicitamente che non è d'accordo, ed è una cosa abbastanza nuova. Ha detto che Netanyahu si sta isolando, perché ti ribadisco ancora quella telefonata famosa che avevamo già commentato con Antonio, con Alberto Negri, perdonatevi, in cui si diceva appunto che l'audio che era stato, diciamo, preso in maniera non, almeno apparentemente non voluta, in cui diceva che Netanyahu si era isolato, lo diceva da tutti quanti, la colpa che Israele fosse isolata, perdonatemi, era solo di Netanyahu, insomma, con vari improperi. Ebbene, arriviamo a un accordo di pace che espressamente nel primo paragrafo parla proprio di Libano, eppure le cose continuano ad andare avanti. Quindi qui pure si apre un'altra frattura enorme che bisognerà capire bene in che direzione va. Perché io ti ho detto che secondo me è un accordo di pace? Perché effettivamente, da quello che leggo, alcuni stracci ve li proporrò. Adesso vi faccio una sintesi abbastanza chiara dei primi paragrafi. Rispetto della sovranità reciproca, e quindi diciamo impegno ad arrivare a un accordo finale entro 60 giorni, sblocco di Hormuz, mancanza di pedaggi su Hormuz, ricorderete, inutile che vi ribadisco tutta la questione del passaggio di petrolio, già hanno cominciato, non so quanti milioni di barili di petrolio sono passati, gli Stati Uniti si impegnano ad andare via e ancora, badate bene qui, 300 miliardi di dollari saranno messi, almeno sembra, dagli Stati Uniti. Ecco, questo forse bisognerebbe leggere la traduzione, l'elaborazione originale, perché io leggo la traduzione italiana e ve la propongo. Gli Stati Uniti d'America si impegnano insieme ai partner regionali a elaborare un piano definitivo e concordano di comune accordo con uno stanziamento di almeno 300 miliardi di dollari per la ricostruzione e lo sviluppo economico della Repubblica Islamica dell'Iran. Quindi c'è un impegno da parte degli Stati Uniti d'America, insieme ai partner locali. Dell'Unione Europea ovviamente non si fa neanche accenno, perché è un soggetto politico del tutto inesistente. Mi hanno intervistato, dicevo, Peppe, alla televisione Al Qaeda egiziana, mi chiedevano sul ruolo dell'Unione Europea, io ho detto ma l'Unione Europea non esiste, semplicemente è un fantoccio che prende ordini da fuori, quindi insomma qui coerentemente non c'è. Fine delle sanzioni, Peppe, si parla della fine delle sanzioni, come questo mi ha colpito enormemente. Poi ancora, leggiamo il paragrafo 9, in attesa dell'accordo finale, leggo testualmente, fonte Il Sole 24 Ore, gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Islamica dell'Iran concordano di mantenere lo status quo. La Repubblica Islamica dell'Iran manterrà lo status quo attuale del suo programma nucleare. Ribadisco, forse non è chiaro. La Repubblica Islamica dell'Iran manterrà lo status quo attuale del suo programma nucleare e gli Stati Uniti d'America non imporranno nuove sanzioni né dispiegheranno ulteriori forze nella regione. Cioè, io sfido chiunque a dirlo, a immaginarlo una settimana fa, no? Poi, se vai più avanti, se vai al paragrafo 11, pure questo è un punto abbastanza importante, poi magari facciamo un'analisi un po' più precisa, però voglio leggerlo perché sennò sembriamo dei matti davanti ai microfoni. Paragrafo 11, sono 14 in tutto. Gli Stati Uniti d'America si impegnano a rendere pienamente disponibili i fondi e i beni congelati o vincolati della Repubblica Islamica dell'Iran a seguito dell'attuazione del presente memorandum d'intesa. Poi concorderanno le procedure relative e vengono ridati, sintetizzo io, tutti quanti i soldi. Concludo, attenzione, paragrafo 14, fondamentale. L'accordo finale sarà ratificato da una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Perché leggo questo passaggio? Perché, se vi ricordate, ne abbiamo fatto menzione e parlato tanto, Trump sembrava voler adoperare il Board of Peace come elemento sostitutivo delle Nazioni Unite. Ora, com'è che dinanzi a una guerra del genere fa ricorso alle Nazioni Unite, che sarebbe lo strumento per eccellenza, no, del diritto internazionale? Ebbene, io una risposta ce l'ho, cerco di argomentarla, ovviamente non ho nessuna verità da rivelare a chi ci ascolta, ma magari un tentativo di interpretazione sì, e vi spiego subito. Allora, partiamo dalla fine. Il fatto che sia rimessa al centro le Nazioni Unite è una vecchia bandiera di cui abbiamo già discusso tante volte, con Michela Ricale per esempio, ed è il pallino fisso della Repubblica Popolare Cinese. La Repubblica Popolare Cinese ha sempre detto: noi non interveniamo, ma tutto deve essere risolto dagli Stati, dalle Nazioni Unite. E quindi questo paragrafo 14, volente o non volente, non lo sappiamo, esattamente ricalca questo tipo di interpretazione. Poi andiamo avanti. Se noi immaginassimo, no, che fosse stato l'Iran ad attaccare gli Stati Uniti, No, questo accordo, questo memorandum d'intesa sembrerebbe rappresentare un esito bellico di questo tipo. L'Iran ha bombardato gli Stati Uniti, li ha ridotti praticamente a una irrilevanza militare, e quindi gli Stati Uniti accettano le condizioni dettate dall'Iran. Anche perché, e su questo Khamenei secondo me aveva ragione, Trump era disperato, queste sono le parole di Khamenei, e Trump non ha replicato. Khamenei ha detto: hanno accettato tutte le nostre condizioni perché Trump era disperato, e Trump è stato in silenzio. Lo conoscete ormai, no? Avrebbe replica a qualsiasi cosa, invece lì è stato in silenzio. È molto strano tutto ciò, e continuerò a cercare una chiave di interpretazione in tutto ciò. Perché se voi cercate di ricordarvi quello di cui si era parlato, no? Trump voleva una resa incondizionata dell'Iran, un cambio del regime. Beh, a noi sembra che invece tutte le condizioni che vi ho letto sono esattamente quello che richiedeva l'Iran dal giorno prima dell'inizio della guerra. Perché se ci pensate bene, no? Magari Peppe, su questo puoi anche dire la tua se hai un'opinione diversa, perché chiaramente io qui parlo a microfono aperto, io non ho nessuna sicurezza, io cerco di utilizzare la radio per impostare un ragionamento collettivo, non che abbia alcuna certezza, ma insomma cerchiamo appunto di seminare per vedere se dietro a qualche indizio si va a determinare poi una prova, come diceva Agatha Christie e il suo Hercule Poirot. E quindi quello che ti dicevo era, ma l'Iran non è sempre detto questo, cioè noi non vogliamo la bomba atomica, noi vogliamo seguire il nostro programma nucleare per usi civili. Beh, l'articolo 9, mo ve lo rileggo perché magari qualcuno di voi gli è sfuggito, il paragrafo 9, perdonatemi, non è l'articolo 9. In attesa dell'accordo finale, gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Islamica concordano sul mantenere lo status quo. La Repubblica Islamica dell'Iran manterrà lo status quo attuale del suo programma nucleare e gli Stati Uniti non imporranno nuove sanzioni e dispiegheranno ulteriori forze nella regione. Boh, alla luce di tutto ciò, cioè se è vero quello che c'è scritto, perché poi a quel punto uno dubita di qualsiasi cosa, ma insomma l'ho controllato su un paio di fonti, anche il Corriere della Sera, quindi sembra essere una traduzione abbastanza fedele. Beh, insomma, l'idea stessa che anche Alberto Negri ha condiviso sui suoi social, che la resa incondizionata di fatto è uscita fuori dagli Stati Uniti più che dall'Iran, come era paventata all'inizio, beh, mostra un Iran che ha vinto. Beh, guardate solo un elemento, no? Quali erano i punti, Peppe, che maggiormente abbiamo discusso con i nostri interlocutori e su cui c'era tanto dibattito? Primo, il nucleare. L'Iran non può avere il nucleare. Beh, mi pare che qua c'è scritto tutto il contrario. Cioè, loro dicono non avremo la bomba atomica, ma non l'hanno mai voluta avere, almeno a parole. Poi a fatti non lo so, per me non è, mi danno molto affidabilità, come sai, questi soggetti. Seconda cosa, vogliamo di nuovo indietro i soldi che ci avete congelato, ed è previsto. Basta sanzioni, ed è previsto. Via gli Stati Uniti dall'area, e mi pare che è previsto almeno in un paio di paragrafi, e vogliamo essere risarciti per la guerra. Questo è un passaggio fondamentale, cioè aver ammesso che gli Stati Uniti si impegneranno per 300 miliardi, che ovviamente saranno soldi che andranno ai vari imprenditori, ai immobiliaristi di cui è pieno il governo, sono pieni gli amici, quindi i soldi li faranno, la ricostruzione è un affare, però insomma vanno nuovamente incontro alle volontà del, diciamo, del governo, chiamiamolo così, iraniano. E poi, come dicevamo con Antonello Sacchetti, che salutiamo, anche lui è stato a disposizione tutte le volte che l'abbiamo chiamato per parlare di Iran, e alla fine stanno sempre lì, e soprattutto sono più forti di prima, la guerra li ha rafforzati. Per questo ti dico, qualcosa è cambiato fortemente, cioè io non, francamente tre giorni fa non me lo aspettavo. Se qualcuno mi ha ascoltato nello Yesterday's Papers, no, in cui dicevo cominciano a filtrare delle strane notizie sul memorandum d'intesa, ma non c'era ancora nulla. Beh, sai, far filtrare delle cose alle volte serve un po' anche per bocciarle, no? Dico, è talmente assurdo che figurati se poi lo fanno. E invece questi 14 paragrafi, non so se Peppe tu sei d'accordo, raccontano una storia che era francamente inimmaginabile fino a una settimana fa. Forse l'atteggiamento molto remissivo di Trump al G7 un po' anticipava. E allora ti faccio questa domanda, Peppe, ma stavolta mi devi rispondere tu. Cominciamo con un altro punto di ragionamento. Secondo me c'è la zampino della Cina, tu che ne pensi?
1: Ma infatti, guarda, ero lì col tastino sul microfono che ti volevo interrompere e dirti proprio questo. Cioè, ora dico brevemente un po' la mia. Ovviamente sono d'accordo su quello che hai detto, anche se io continuo a dire che per me è un compromesso e non un vero e proprio accordo di pace, o se è un accordo di pace, mi sa che il prezzo della pace la sta pagando tutti gli Stati Uniti, e poi penso forse di riflesso anche noi, perché effettivamente sì, Trump parlava di resa incondizionata, ma io penso che alla fine la resa sia quella di, cioè, sia quella di Trump, degli Stati Uniti d'America, quindi della superpotenza che lui rappresenta. E io un'altra cosa volevo dirti: l'Iran e gli USA finalmente si accordano per la riapertura di Hormuz, come si dice, e dov'è la novità? Cioè, era già aperto prima, cioè, non è che adesso gli Stati Uniti hanno detto ok, adesso potete riaprire Hormuz, no, era già aperto anche prima, cioè tutti liberamente facevano un po' che cacchio gli pareva attraverso quello stretto, e poi è per colpa degli Stati Uniti che Hormuz è stato chiuso. Quindi ecco, io continuo a ribadire comunque che la bilancia di questo, vabbè, dai, chiamiamolo accordo di pace, ti voglio far contento, e sto scherzando ovviamente, penda spudoratamente alle parti dell'Iran, però ecco, ci possiamo anche sbagliare, perché una cosa importante che vorrei comunque sottolineare, questo è un memorandum che fra 60 giorni si rivedranno. Qua abbiamo visto che nel giro di 2 ore cambia tutto, quindi ecco, dimmi.
0: No, volevo dirti una cosa, scusa se ti interrompo, perché sto avendo una comunicazione da parte di Alberto Negri che forse riuscirà ad essere dei nostri. Allora, se tu sei d'accordo adesso, proprio perché abbiamo questa possibilità, verifichiamolo, mandiamo uno stacco musicale di qualche minuto e poi rientriamo direttamente con Alberto e sentiamo il ragionamento che tu stavi impostando, va bene?
1: Va bene, dai, mandiamo, allora, mi automando uno stacco pubblicitario che faccio tutte le volte, me lo mando io, e ecco, se ci fosse Alberto Negri sarebbe la ciliegina sulla torta.
0: Lo chiediamo, perché, a lui, chiediamo.
1: È perché io lì volevo arrivare, la vittoria, ma io più che la vittoria dell'Iran ci vedo dietro una grande vittoria della Cina. Quindi, come l'ha definita anche Alberto Negri, ecco, riprendo le sue parole, sperando di averlo in trasmissione, dalla resa incondizionata che Trump voleva dell'Iran alla vittoria invece asiatica dell'Iran. E quando dico asiatica, dietro l'Iran c'è sicuramente la Cina. Bene, mandiamo uno spot pubblicitario, uno spot musicale, che dir si voglia, e poi rientriamo in studio, speriamo, con Alberto Negri.

0: Rientriamo in trasmissione. Purtroppo, ragazzi e ragazze, ascoltatrici e ascoltatori, è successo qualcosa di molto strambo nel frattempo che cercavamo di fare un normalissimo collegamento con Alberto Negri, editorialista del Manifesto. Non ci siamo francamente riusciti, si sono spenti i computer, il mio in particolare si è riavviato, i vari programmi di messaggistica hanno cominciato a fare cose strane. Ma non riusciamo bene a capire cosa possa essere accaduto, erano operazioni molto semplici, tant'è che insomma non siamo riusciti a fare un collegamento nel 2026 con tutte le wifi e le fibre ottiche con Alberto Negri per una questione appunto di natura tecnica. Qualcosa ci insospettisce, non lo neghiamo, però dobbiamo prendere atto del fatto che vi dovrete accontentare di me e di Peppe e delle nostre analisi. Comunque Alberto Negri manda i saluti a tutti e tutte, ci siamo dati appuntamento a una nuova settimana che appunto prima non l'ho detto, per continuare comunque ove necessario in maniera sporadica, sarete sicuramente avvisati per tempo nelle nostre analisi, perché è un mondo incandescente. E diceva Peppe giustamente prima che, come avevamo un po' intuito, ma non ci credevamo fino in fondo, però l'avevamo adottata come ipotesi, che la Cina stesse in silenzio alle spalle, ma poi di fatto stesse un po' tenendo i fili di questo spettacolo di burattini che andava avanti sulla pelle ovviamente di palestinesi, di libanesi e di iraniani, e che si chiamava la Cina. Tu Peppe, prima cosa stavi cercando di argomentare, prima che appunto cercassimo di cominciare a stabilire un contatto che non c'è stato con Alberto Negri? Possiamo riprendere magari il filo da là, se ti fa piacere.
1: Sì, no, infatti quello che ti stavo dicendo io, no, la cosa che rimarcherei è questa, cioè l'avevi anche detto tu, non si era detto, quindi questa Trump che minacciava la resa incondizionata dell'Iran, invece alla fine secondo me è accaduto l'esatto contrario. E riprendendo appunto, come detto prima della pausa musicale, le parole anche di Alberto Negri, e qui si parla, ci siamo passati appunto dalla resa incondizionata di Trump alla vittoria invece asiatica dell'Iran, perché l'Iran cioè non è soltanto una potenza medio orientale, cioè l'Iran dietro la Cina, quindi mi verrebbe da dire che è una sorta di potenza asiatica, ecco, l'Iran, quindi Iran e Cina che insieme ovviamente hanno, secondo me, alla fine battuto gli Stati Uniti, ecco, magari spero di non essere smentito. E la cosa importante che mi viene da riflettere è che comunque Trump si è rivelato ancora una volta uno sprovveduto, cioè ricordiamoci che quello che sta accadendo era un qualcosa che tempo fa Netanyahu ha anche proposto ad Obama. Ovviamente non nutro moltissima stima nei confronti di Obama, e Obama ha rimandato indietro al mittente quello che era la proposta israeliana che è stata riproposta nuovamente a Trump, e Trump da sprovveduto che è, che secondo me alla fine è uno sprovveduto, ma diciamo da un punto di vista forse politico, ecco, non da altri punti di vista, perché non lo so, però secondo me si è andato a cacciare in una situazione che è, cioè una classe dirigente con un minimo, un briciolo di saggezza non sarebbe mai entrato. E ricordiamoci una cosa che vorrei anche sottolineare, appunto, passa in impressione quello che è il silenzio, no, cinese in tutto questo caos, sicuramente avrà agito alle spalle di tutto. E a proposito di classe dirigente, rimarchiamo che le classi dirigenti cinese, ma abbiamo visto anche in questo caso anche iraniana, sono tutt'altro che classe dirigente sprovveduto, cioè gente che secondo me è gente che ha studiato, è gente che sa come funziona il mondo. E dietro questa resa degli Stati Uniti, secondo me c'è una grande vittoria invece della Cina, cioè la Cina, paralizzare Hormuz significava paralizzare la Cina, e a un certo punto secondo me c'è un grande zampino suo. E io ti rimando la palla nel tuo campo, perché secondo me sembra invece che la Cina si sia comportata in maniera diversa nei confronti della Russia rispetto nei confronti dell'Iran. Cioè nei confronti dell'Iran un compromesso di pace che nel giro di poco, tra virgolette, è arrivato. Il conflitto russo-ucraina va avanti da 5 anni ormai, e sappiamo come la Cina sia un alleato della Russia. Ecco, perché ti chiedo, ovviamente la Cina ha attuato questi due modi di comportamento, secondo me, no? rispetto al conflitto medio orientale, rispetto al conflitto russo-ucraino. Qui 448 abbiamo fatto sto compromesso, questo accordo di pace, lì la tirano ancora per le lunghe, non si riesce a trovare una quadra. Cioè, cosa c'è secondo te da parte della Cina, ovviamente, cosa c'è dietro, ecco, secondo te?
0: Non ho le capacità per risponderti a questa domanda, te lo anticipo. Posso semplicemente suggerirti delle intuizioni o delle ipotesi di ragionamento, da quello, perché allora, secondo me, e questo l'abbiamo detto dall'inizio, dal 2022, no, in cui si è, diciamo, verificata quella che i russi chiamano operazione speciale, quelli che molti, secondo me, giustamente chiamano guerra, e comunque non è nata nel 2022, come sappiamo, ma, diciamo, la questione ucraina, la questione della penetrazione del capitale legato al dollaro all'interno di quelle terre trae origine già molto molto tempo prima, almeno intorno al 2014, le famose rivoluzioni arancioni, eccetera. Quindi probabilmente quello che tu mi chiedi, diciamo, in questo tipo di osservazione nasconde alcune delle verità, o comunque alcune delle questioni che secondo me fanno sì che il conflitto ucraino-russo sia molto più spinoso rispetto a quello iraniano-statunitense. E torno a quello che tu dicevi prima, tu parlavi del fatto che Trump sia uno sprovveduto. Ecco, ormai possiamo dire che lui, almeno da questo punto di vista, ci ha spiazzati tutti. All'inizio, se ti ricordi, quando abbiamo commentato la sua elezione, notavamo con piacere e dispiacere al contempo che molti lo definissero presidente jazz, perché siamo amanti della musica jazz, alcuni di noi, e quindi affibbiare queste etichette a Trump non ci faceva piacere. Però sicuramente lui ormai è abbastanza palese che abbia adottato un metro nella sua elaborazione delle comunicazioni in cui dice tutto e contrario di tutto e cerca di spiazzare regolarmente qualsiasi interlocutore. È diventato imprevedibile. Per cui il fatto che sembri a volte appaia sprovveduto, secondo me, è legato anche a questa sua strategia di fondo. Beh, mettiamoci pure che c'ha 80 anni e, come dici tu, dietro di lui c'è gente del suo livello. Non è che abbiamo degli strateghi di grande cultura o capacità come sono, secondo

0: personaggio che probabilmente avrebbe difficoltà a battere in termini di quoziente intellettivo, che tanto piace a loro, qualsiasi gallina dei nostri pollai. Però detto ciò, l'Iran non è stata tanto, ve lo ricordate, insomma, come l'abbiamo un po' cercato di delineare, una scelta autonoma del capitale legato al dollaro, ma quasi come se fosse un'esigenza. Se vi ricordate, abbiamo sin da subito messo un po' in dubbio che fosse la guerra di Trump, quanto soprattutto una guerra degli Epstein, della coalizione Epstein. Vi ricorderete che è scoppiata proprio in concomitanza dell'emergenza di tutte le nefandezze di qualsiasi tipo che appunto coinvolgevano la grandissima parte della classe dirigente statunitense e israeliana, ovviamente, perché Epstein era faceva parte del Mossad, che ormai è noto a tutti. Per cui tante volte abbiamo detto che è stato Netanyahu a tirare per la giacca Trump, e chissà, forse quella locuzione di cui si abusa ormai, ma alla fine manco troppo, no, si usa, ecco, forse è più preciso dire così, cioè che Israele ha messo sotto New York una bomba atomica, e questa bomba atomica si chiamano gli Epstein Files, e di fatto corrisponde a verità. Cioè, parliamoci chiaramente, adesso volendo essere ovviamente semplificativi, perché non stiamo facendo un trattato scientifico, ma stiamo ragionando ad alta voce. E questo dell'Iran è la più sonora sconfitta che hanno preso gli Stati Uniti negli ultimi anni, peggio della Somalia, secondo me. Ricordate il famoso Black Hawk Down? All'inizio si parlava di un nuovo Vietnam. Insomma, a me pare una roba del genere, perché attenzione, non sono morti tanti statunitensi, no? Però dal punto di vista dell'immagine che gli Stati Uniti hanno dato e dei risultati che hanno ottenuto, è stata una sconfitta pietosa, veramente pietosa. E d'altra parte la figura che ha fatto Trump nei confronti di Israele è altrettanto, diciamo, svelata, perché se da prima si diceva il complesso militare industriale, no? La frase famosa di Eisenhower, Washington Tel Aviv, anche questo ribadiamo ancora una volta l'utilità degli incontri che facciamo con Alberto Negri. Abbiamo cominciato a pensare che la testa si fosse ormai rivoltata, non era più a Washington ma si trovava proprio a Tel Aviv, e quindi, diciamo, se esiste una testa, esiste un corpo in questo complesso militare industriale, la testa stesse a Tel Aviv, e la storia ci ha dato un po' ragione da questo punto di vista. Torno alla questione della Cina. L'avevamo detto anche questo, che era un ulteriore capitolo, così come quello della Palestina, della conflittualità tra capitale legato al dollaro e capitale legato allo yuan. Tante volte abbiamo pensato che il rimanere dietro alle quinte della Repubblica Popolare Cinese potesse non premiare, sempre in forma dubitativa l'abbiamo posta, non eravamo mai stati assertivi o ideologicamente traghettati del fatto che la potenza socialista potesse qualcosa. No, non siamo purtroppo questo, o per fortuna, aggiungo. E quindi abbiamo cercato di ragionare con gli occhi della mente, lasciando un po' da parte l'emotività e la partigianeria, ed effettivamente questa strategia di attesa della Repubblica Popolare Cinese, il fatto che non abbia reagito, ricorderete una volta un post che abbiamo fatto, un Yesterday's Papers, che si chiamava "La Cina ha salvato il mondo", no? Vi ricordate? Perché non è intervenuta proprio quando qualsiasi potenza alleata dell'Iran avrebbe fatto vedere i muscoli. A conti fatti, se, ribadisco ancora una volta, c'è lo zampino della Cina, e quel paragrafo 14 secondo me è abbastanza indicativo da questo punto di vista, lo ribadisco per chi si fosse messo ora in comunicazione con noi, si fosse connesso alla radio, quello che richiama la necessità che le Nazioni Unite e il Consiglio di sicurezza approvino il memorandum d'intesa, quindi di fatto cancellando l'ipotesi Board of Peace, che è proprio lo strumento alternativo, e ricordo ancora, di controllo delle Nazioni Unite da parte di Trump. Insomma, questo passaggio un po' mi fa pensare. Per cui, se vogliamo riassumerla proprio in termini calcistici, Cina batte Stati Uniti 3-0.
1: È in periodi di mondiali, sinceramente, ecco, ci sta questa tua affermazione. Senti, andiamo verso la chiusura, Chicca, perché Chicco, scusami, ti ho chiamato Chicca perché la figlia si chiama Francesca.
0: A proposito di figli, vogliamo dire quest'altra cosa da pazzi che stiamo cominciando a pensare di fare? L'avevamo già detto, però forse semifinali e finali avrete comunicazione, perché facciamo la telecronaca diretta, ironica, densa di bambinate, di ragazzini che leggeranno le formazioni a modo loro, intendiamo dei campionati mondiali, per cui non dimenticatevi di noi, perché oltre a pensare alle nuove trasmissioni pensiamo anche a qualcosa per farvi sorridere, perché i bambini fanno sorridere, per fortuna. Scusa Peppe, a te la parola.
1: No, ci mancherebbe altro, Chicco. No, ti dicevo, ecco, allora andiamo un po' in conclusione, perché l'abbiamo un po' toccato in così di striscio. Quindi abbiamo parlato di Iraq, di Iran, di Israele, di Stati Uniti, e in tutto questo, che già sappiamo, ne abbiamo più volte parlato, il ruolo

0: dell'Europa totalmente ormai insignificante, però come se nulla fosse, improvvisamente ad Evian si incontrano i grandi del mondo, e ovviamente ricompare quel Trump, I'm the boss, no? quando entra nella stanza in cui erano riuniti, nonostante il grande ritardo. Quindi ecco, Trump che tratta l'Europa con come vuole lui, improperi, parole assurde, e l'Europa poi alla fine è sempre lì a capochino, per non utilizzare altri termini più scurrili, ad intestarsi forse anche quest'altra sconfitta, perché come Trump ha detto più volte che ha fatto senza di loro. Ecco, chiudiamo il quadro, chiudiamo il cerchio. Corradino Mineo ha chiamato il G7, l'ha chiamato il ritrovo degli ignavi. L'ha chiamato in questa maniera, no? Quelli che pretendevano di proteggere ogni libertà, ogni diritto, si prefiggevano di poter guidare il mondo, ma poi alla fine abbiamo visto che il mondo, come dice Corradino Mineo, se la cava benissimo anche senza di loro, e l'abbiamo visto. Quindi ecco, rimarcherei questo ruolo insignificante da parte dell'Europa, che poi è la stessa domanda che ti hanno fatto l'altro giorno in televisione, nella TV egiziana, se non erro.
1: Sì, esattamente, scusate, avevo dimenticato di accendere il microfono. Esattamente quello, nel senso che dall'esterno l'Unione Europea viene sempre vista, intendo ovviamente i nostri, diciamo, tra virgolette, colleghi diciamo egiziani del mondo arabo, noi non facciamo questo lavoro di professione, loro sì. Mi chiedevano proprio il ruolo dell'Unione Europea nel tentare di ridurre il livello di conflittualità mondiale, come se appunto avesse senso una domanda di questo tipo, considerata appunto la ignavia, tu hai detto, ma io direi proprio la mancanza di organizzazione e di coesione del capitale legato all'euro, che negli ultimi anni, soprattutto dal 2008 in poi, ha subito delle sonore bastonate da parte del capitale legato al dollaro. Per cui è sempre interessante leggere questo tipo di debolezza politica dal punto di vista della conflittualità interimperialistica. È la stessa chiave di lettura che cerchiamo di fornire per comprendere proprio il conflitto più sotto i nostri occhi, quello tra Cina e Stati Uniti, a cui prima ho attribuito anche un risultato calcistico. Guardate, proprio mentre registravamo, se ne parlerà sicuramente, magari mentre sentite questa trasmissione avranno fatto mille altre, diciamo, occasioni di talk show e di chiacchiere inutili in televisione, però il fatto stesso che Trump dica che Meloni lo abbia implorato di fare una foto con lei e mi ha fatto pena, ha detto, beh, insomma, un po' è rappresentativo da una parte dell'arroganza di Trump. I am the boss, ma boss di che, soprattutto, verrebbe da dire, però comunque è un presidente di uno stato importante di questo pianeta, e d'altra parte è rappresentativo del fatto che l'Unione Europea, se ancora esiste, ha senso utilizzare questa terminologia, i vari stati purtroppo non hanno nessun tipo di capacità dal punto di vista politico, e aggiungo io dal punto di vista di imporre, diciamo, una dinamica diversa per recuperare quell'esistente struttura industriale e finanziaria che ancora comunque non è stata completamente depauperata da una parte e dall'altra del mondo. Cioè, in altri termini, il capitale europeo, dopo le sonore sconfitte subite appunto a causa degli attacchi del dollaro in tempi non sospetti, facevo prima riferimento alla crisi del debito post 2008, ha la possibilità di rialzarsi. Secondo me ha la possibilità di rialzarsi, ma deve sicuramente procedere a due questioni. La prima, svincolarsi dal dollaro, che è sostanzialmente il capo dell'imperialismo che va, diciamo, esaurendo la propria spinta egemonica, e d'altra parte molto semplicemente legarsi alla Cina, ai vicini, no? Una volta si diceva la Cina non è vicina, e invece è molto vicina, purtroppo è dappertutto nelle nostre case, è solamente una questione di natura politica, una scelta che è stata effettuata tempo fa, che è stata ribadita in quello che tu chiamavi diciamo conflitto ucraino, in cui gli Stati Uniti e l'Europa sono stati ovviamente via NATO dalla stessa parte, ma forse è arrivato il momento di cominciare a pensare che esclusivamente attraverso questo meccanismo che ho appena descritto sarà possibile che diciamo la sovrastruttura politica, la dico in termini un po' complessi, la sovrastruttura politica dell'Unione Europea cominci nuovamente, semmai ce l'ha avuta poi tra l'altro, ad assumere quell'autonomia e quel ruolo importante che, vista e considerata la popolazione che abbiamo, la ricchezza prodotta ancora quotidianamente ogni anno, possiamo permetterci di avere. E poi vi dico la verità, se noi dovessimo scommettere due soldi su quale sarà il colore del mondo nei prossimi anni, ecco, nonostante l'avanzata imperiosa e apparentemente funambolica dell'estrema destra, come abbiamo appena cercato di raccontare, forse assumerà un colore più simile a quello della Repubblica Popolare Cinese, se non altro dal punto di vista della strutturazione economica. E questo forse è anche un auspicio, visto e considerato il mondo dove sta andando.
0: Ah, che bellezza, Chicco, finalmente abbiamo chiuso la trasmissione con un bel messaggio di speranza, che tutte le volte spesso ci accusavano di essere pessimisti.
1: Ma no? Guarda, ma voglio aggiungere questa cosa, non è la prima volta che parlo di questo, ma anche in altri casi ho fatto questa domanda dei miei interlocutori quando ero intervistato io, facevo il contrario, intervistavo io, e tutti sono più o meno convinti che il modello cinese sarà il futuro. Cioè, immaginare che questa internazionale nera riesca con la forza e coi genocidi a mantenere il mondo per altri 4-5 anni, come ha già dimostrato questo di cui abbiamo parlato, è il colpo di coda, ma i colpi di coda sono singoli. Lì abbiamo delle economie che procedono in una maniera incredibile, hanno dalla loro la demografia, per quanto la Cina abbia dei problemi. Insomma, secondo me l'uomo della strada la vede meglio di ogni economista quale sarà il futuro, e questa è una fortuna.
0: No, ma sicuramente, no, ecco, quello dicevo io, ecco, chiudiamo appunto con un messaggio buono di speranza, finalmente, spesso ci veniamo accusati di essere un po' troppo pessimisti, ma non è che iniziate ad essere pessimisti, purtroppo si racconta quello che è la nuda e cruda realtà, e comunque. Noi intanto la chiudiamo qui questa stagione radiofonica di Radio Grad, ma nel senso di assiduità di programmazione giornaliera e settimanale. Ovviamente se dovessero esserci delle situazioni per cui dobbiamo riprendere in mano il microfono, il PC, il mixer, noi saremo sempre qui. Niente, Chicco, lascio a te la chiusura, che sei molto più bravo di me. Io ormai mi avete trasformato in un tecnico del suono, dell'audio, quindi massimo. Lascio a te la chiusura finale, e da parte mia, ecco, ringraziamento a tutti e tutte che ci hanno ascoltato in questo lungo anno, e soprattutto alla grande redazione di Radio Grad, ma una redazione estesa, abbiamo detto già Radio Sona, Radio Samarcanda, Radio Cento Passi, Indie Life Radio, e sicuramente collaborazioni che continueranno anche la prossima stagione. E niente, lascio a te le ultime.
1: Ma permettetemi di salutare anche chi fa le sigle di questi programmi. Virginia Veluto non abbiamo salutato, che ha partecipato quest'anno Rossa Perpendicolare con un suo nuovo format, e poi Matteo D'Incà, che ci dà sempre la possibilità di avere dei pezzi dei suoi brani. Lui è un musicista, un filantropo, come direbbe un altro nostro amico Riccardo Paddeo, e ci permette gratuitamente di mandare in onda appunto pezzi che lui scrive, che lui elabora, che lui mixa, e che sono, diciamo, un viatico molto importante poi affinché, almeno noi pensiamo, gli ascoltatori e gli ascoltatrici possano iniziare appunto a seguire le nostre trasmissioni. L'anno prossimo rinizieremo forse con nuovi format, forse con nuovi social. Stiamo cercando di studiarci anche Substack, se si chiama così, non so la pronuncia se è corretta, ma cercheremo sempre di innovarci, perché come dicevo già in principio di trasmissione, l'obiettivo della radio è di essere sempre più vicini a quelli che ci ascoltano, e tutto cambia, e quindi la radio non può esimersi da seguire il Pantarei. Tutto scorre, e anche la radio scorre. Grazie a tutti e a risentirci presto.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Allez, viens, le vent.

0: one last walk to feel the waves and words.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
2: Il discone della settimana.
3: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
4: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: Il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Giuseppe G. Bianchi, non solo Cristina D'Avena si intende. Noi partiamo con tre bonazze. Loro che gestivano una tavola calda in realtà erano tre ladre favolose, l'avete riconosciuta? Questa è Occhi di Gatto, Cristina D'Avena feat. Loredana Bertè.

Adesso passiamo ad un gruppo di giovani ricconi. Avevo letto ricchioni, sai. Quelli di Merlis, Cristina D'Avena,

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

cercare l'infinito oltre la siepe e il fuoco dentro gli occhi di Buendia, il bianco e nero oscuro di furore, salgado dentro ogni fotografia, salpare sul veliero e andare a caccia, sperando di incontrare Moby Dick, vedere il soffio emergere dal mare, scoprire che è di nuovo lunedì, tradurre i sogni senza l'analista, ma cosa resta all'alba non lo sai, sdraiarti sul divano davanti alla TV, capire che oramai non sei più tu. Cos'è che resta ancora da sapere di ciò che resta ancora che farai? Pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai. Cercare dove non esiste guerra, da dove non si vuole andare via. Magari troverai Corto Maltese, lo segui per il mondo e così sia. E ripensare al senso della vita, capendo che di più non ne saprai. E sul divano andare per il mondo, sperando di non ritornare mai. Cos'è che resta ancora da sapere di ciò che resta ancora che farai? Pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Mia cara Melinée, mia amata piccola orfanella, tra poche ore non sarò più di questo mondo. Saremo fucilati oggi pomeriggio alle 15. Ancora non riesco a credere che questa disgrazia si abbatta su di me, eppure so che non ti vedrò mai più. Cosa posso scriverti? Tutto in me è confuso e chiaro allo stesso tempo. Mi sono arruolato nell'armata di liberazione come volontario e muoio a un passo dalla vittoria. Sia felice chi sopravviverà e potrà gustare la dolcezza della pace e della libertà di domani. Sono certo che il popolo francese e i combattenti per la libertà sapranno onorare degnamente la nostra memoria. In punto di morte dichiaro che non ho alcun odio per il popolo tedesco o contro chi che sia.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Dico al mio avversario: io combatto la tua fede che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu possa sempre esprimere liberamente il tuo pensiero. Ecco qual è la mia posizione. Io, ad esempio, sono socialista, ma rispetto la fede politica degli altri, la discuto, posso discutere, anzi discuto con loro, polemizzo con loro, ma loro sono padroni di esprimere liberamente il loro pensiero, cioè io sono democratico in questo senso, veramente.
3: Rispetta anche la fede politica dei fascisti?
2: No, questa la combatto con altro animo. Il fascismo per me non può essere considerata una fede politica.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
4: Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita. La raccolta indipendente, senza scopo di lucro, delle lezioni e conferenze del professor Barbero. Oggi ascoltiamo una puntata Barbero Riserva. Godiamoci la lezione del professor Barbero sulla battaglia di Waterloo, al Festival della Mente 2009. Buon ascolto!
5: Buonasera. Allora, noi siamo qui per questo terzo incontro che attraverso delle famose battaglie cerca di spiegare non soltanto come funzionavano strategie e tattiche militari, ma anche gli enormi sforzi che governi e società facevano per mettere in campo gli eserciti e le flotte. La battaglia di cui parliamo stasera è una battaglia famosissima, anche se probabilmente non siamo d'accordo su come pronunciarne il nome. Io tendo a dire Waterloo, come sta scritto, che non è neanche tanto diverso da come lo pronunciano i fiamminghi. È l'ultima battaglia di Napoleone. È la battaglia che mette fine ai 100 giorni, alla breve speranza di Napoleone di ritornare al potere dopo la sua sconfitta del 1814 e dopo il suo esilio all'isola d'Elba. Siamo nel 1815, a marzo, Napoleone è scappato dall'isola d'Elba, è tornato in Francia con pochissime forze ed è successo una specie di miracolo, è successo che gran parte del paese e quasi tutto l'esercito lo ha acclamato come il legittimo sovrano della Francia. Il re di Francia, Luigi XVIII di Borbone, rimesso sul trono dalle potenze alleate, fugge, Napoleone arriva a Parigi, riprende il potere, rimette in piedi fulmineamente il suo Stato, il suo governo imperiale, trova anche il tempo di far approvare una nuova Costituzione in cui promette spazi di parlamentarismo liberale, anziché un governo monarchico quasi assoluto come aveva praticato in passato, e scrive a tutti i sovrani europei per dire che lui vuole la pace. È tornato ma non chiede niente, si accontenta della Francia nei confini ridimensionati dal Congresso di Vienna, non ha nessuna rivendicazione, vuole soltanto regnare pacificamente. Fatto sta che non gli credono. Le sue lettere qualcuno non le apre neanche, al re d'Inghilterra il primo ministro non permette neanche di aprirla, gliela fa rispedire ancora sigillata. E immediatamente le potenze che negli anni precedenti si erano coalizzate contro di lui tornano a stringere un patto di alleanza per invadere la Francia e cacciare Napoleone una volta per tutte. Quindi questa per una volta è una guerra difensiva, è una delle pochissime guerre difensive che Napoleone combatte nel corso della sua carriera. Le potenze coalizzate contro di lui sono praticamente tutta Europa, ci sono 4 grandi eserciti che si preparano a invadere la Francia. Uno molto vicino, quello che gli inglesi hanno già pronto in Belgio e in Olanda e a cui si uniscono contingenti appunto belgi e olandesi e di vari stati tedeschi al comando del duca di Wellington. Quello prussiano, la Prussia è la principale potenza tedesca, che è già pronto praticamente sul Reno, deve soltanto avvicinarsi. Quello austriaco, che è già più lontano. Quello russo, che è molto più lontano, come capite. Ognuno di questi eserciti, preso da solo, è più debole dell'esercito che Napoleone è in grado di mettere in campo. Ma già due sono più forti, tutti e quattro insieme non ci sarebbe storia. Napoleone decide che l'unica cosa da fare è agire e agire fulmineamente. I russi sono molto molto lontani, gli austriaci anche. Ci sono due eserciti che sono già pronti sui confini della Francia e stanno aspettando che arrivino anche gli altri per iniziare l'invasione. E sono appunto l'esercito inglese e olandese e tedesco al comando di Wellington e l'esercito prussiano al comando di Blücher. Questi due eserciti sono accantonati, come si diceva allora, in tutto il territorio del Belgio. Il Belgio e l'Olanda formano un'unica monarchia sotto la Casa d'Orange in quel momento, alleata della coalizione, dunque sono in paese amico. Sono accantonati come si usava allora, in un'epoca in cui quasi non esistevano le caserme, o comunque si usavano pochissimo. E per mantenere un esercito si piazzavano, si collocavano i soldati a casa dei contadini e gli ufficiali a casa dei borghesi e dei nobili, e era un obbligo civico ospitare e mantenere questa gente. Questo significa naturalmente, lo capite, che questi eserciti sono sparpagliati su tutto il territorio del Belgio, perché in ogni villaggio trova posto una compagnia di soldati, se va bene. Qui ci sono quasi 100.000 uomini nell'esercito di Wellington, più di 100.000 in quello prussiano, sono sparpagliati da un angolo all'altro del Belgio. Napoleone più o meno ha messo insieme 100.000 uomini, l'Armée du Nord. È sicuro che se affronta uno di quei due eserciti lo annienterà senza fatica. Deve impedire che possano reagire, mettersi insieme, affrontarlo insieme su un unico teatro di battaglia. Di conseguenza Napoleone decide di agire molto rapidamente, di entrare in Belgio prima che il nemico se ne possa accorgere e di travolgere tutto quello che si trova davanti. Verso la metà di giugno del 1815 Napoleone sigilla le frontiere. Dalla Francia per qualche giorno non esce più, non dico una carrozza o un turista, ma neanche una lettera, neanche un giornale. E in quei pochi giorni l'esercito francese marcia fino alla frontiera e la sera del 15 giugno entra in Belgio. La notizia arriva fulmineamente ai comandi inglesi e prussiani ed è una notizia terrificante perché i loro eserciti sono ancora sparsi, disuniti e i francesi sono lì. Ma sono tutti dei professionisti, sanno come reagire. Molto rapidamente sia gli inglesi sia i prussiani cominciano a radunare le loro forze sparse il più vicino possibile alla frontiera per cercare di dare battaglia a Napoleone, impedirgli di invadere il Belgio, di conquistare Bruxelles, che sarebbe dal punto di vista, voi lo capite, della propaganda, una cosa molto sgradevole per la coalizione se la guerra cominciasse con Napoleone che conquista, cattura una delle capitali dei sovrani nemici. Dunque bisogna dare battaglia il più avanti possibile. Napoleone avanza senza bene sapere chi si troverà prima di fronte, con delle forze sulla destra dalla parte dove si aspetta i prussiani, sulla sinistra dove si aspetta gli inglesi, e una forte riserva con la guardia imperiale da buttare sul lato dove ce ne sarà bisogno. Il 16 giugno c'è battaglia perché i prussiani hanno radunato una parte delle loro forze e gli sbarrano la strada. Napoleone quindi con la sua ala destra e con tutta la riserva che sposta da quel lato affronta i prussiani in una battaglia che è la battaglia di Ligny, che è l'ultima vittoria di Napoleone. Napoleone effettivamente sconfigge i prussiani molto duramente, li mette in fuga, dopodiché si sposta dall'altra parte, dove il duca di Wellington ha radunato frettolosamente quel che ha potuto trovare del suo esercito anglo-olandese-tedesco, un esercito in cui si parlano quattro lingue, e ha tentato di fermare l'ala sinistra di Napoleone. C'è stato uno scontro in una piccola battaglia che si chiama di Quatre Bras, gli inglesi hanno tenuto, però alla sera vengono a sapere che sul loro fianco Napoleone ha sbaragliato i prussiani e sta andando avanti. Di conseguenza il duca di Wellington non può fare altro che ritirarsi anche lui in direzione di Bruxelles. Per tutto il giorno 17 l'esercito inglese si ritira sull'unica grande strada verso Bruxelles, e l'esercito di Napoleone li insegue. I prussiani si stanno ritirando altrove, sono stati battuti e Napoleone è convinto che non li vedrà più. Ha mandato una parte della sua ala destra a inseguirli, ma non si preoccupa. Lui con l'ala sinistra e la riserva insegue gli inglesi. Perché gli inglesi si ritirano in realtà? L'esercito inglese, io dico sempre inglese, bisogna sempre fare uno sforzo per ricordarsi che soltanto un terzo di quelle forze erano davvero inglesi, gli altri erano olandesi, belgi, tedeschi, il comando era inglese. L'esercito di Wellington è più o meno grande come quello di Napoleone, sono circa 70.000 uomini per parte, quelli che si inseguono sulla strada selciata che va a Bruxelles. E allora perché di questi due eserciti uno si ritira, non osa dare battaglia, e l'altro, quello francese, lo insegue senza nessuna paura, cercando la battaglia, cercando lo scontro decisivo? Se uno guarda, appunto, il numero di uomini è più o meno lo stesso. Napoleone aveva più cannoni, aveva circa 250 cannoni contro un 150 di Wellington, e questo per un motivo molto preciso. Napoleone era un vecchio sottotenente di artiglieria, che in artiglieria aveva fatto i suoi primi passi e che sapeva molto bene quanto contano i cannoni e che aveva sempre speso per avere più cannoni degli altri, aveva sempre investito in cannoni, perché anche queste cose poi nelle battaglie vengono fuori. Gli eserciti sono come li hanno fatti i governi, e i governi li hanno fatti in base alle idee che avevano su come deve essere un esercito e in base ai soldi che avevano da spendere. I soldi sono un limite molto grosso. Per esempio la cavalleria di Napoleone in questi giorni di Waterloo, è più debole del solito perché non ha avuto abbastanza soldi per comprare cavalli buoni. I suoi famosi corazzieri sono montati in gran parte su cavalli scadenti perché non c'erano fondi per trovare, per comprare cavalli adatti. Ma allora perché comunque l'esercito inglese si ritira? Solo perché ha meno cannoni? In realtà no. Guardiamo un po' come sono fatti questi eserciti. Come si facevano gli eserciti in quell'epoca? Chi è che prestava servizio? Siamo dopo la Rivoluzione Francese, naturalmente. Siamo dopo che è stato abbattuto l'antico regime, che è stato abbattuto un po' in tutta Europa, tranne in Inghilterra, ricordiamocelo, perché l'Inghilterra, che da un certo punto di vista è il paese più moderno del mondo in quell'epoca, l'Inghilterra sta facendo la rivoluzione industriale in quel momento, però da un altro punto di vista l'Inghilterra è il paese più arcaico d'Europa, è l'unico dove non è arrivata la Rivoluzione Francese. È ancora un paese di antico regime, e il suo esercito è un esercito di antico regime, come quello dei vecchi re di una volta, del Re Sole, è fatto di mercenari in pratica. È fatto cioè di gente che fa il soldato di mestiere, non sono mercenari stranieri, sono sudditi britannici, ma sono gente che fa il soldato di mestiere, che si arruola, che firma un contratto che obbliga a servire per un gran numero di anni.

poco scritto. Quando Napoleone era caduto nel 1814 ed era tornato il vecchio regime, i nuovi re che avevano ripreso il potere, i vari principi tedeschi, il principe d'Orange che era diventato re dei Paesi Bassi, lo stesso Luigi XVIII tornato a Parigi, si sono trovati in una situazione politicamente imbarazzante, perché la coscrizione obbligatoria era il lascito più odiato della rivoluzione. Tutti avevano promesso di abolirla. Però era anche un bel peccato abolire una risorsa così. Abolire una legge che permetteva al re di avere tutti gli uomini che gli servivano, semplicemente tirando a sorte. Questi sovrani cercano di mettere in piedi degli eserciti. Sto parlando di quei principi tedeschi e del re d'Olanda che formano poi gran parte dell'esercito di Wellington. Lì arriverò. Come mai quell'esercito si sta ritirando davanti a quello di Napoleone? Questi sovrani alla fine si riducono a un compromesso. La leva, la coscrizione non possiamo farla, perché politicamente sarebbe un suicidio. Rifaremo un esercito di mestiere, di mercenari, di gente che si arruola per la vita perché non sa come vivere. Un piccolo nucleo perché costano. E poi faremo una specie di coscrizione attenuata, la milizia. L'idea della milizia è di grande successo nell'Europa già in precedenza, ma poi soprattutto in quella dell'Ottocento. L'idea che sì, il cittadino deve prestare servizio, è un po' la Guardia Nazionale americana, per chi conosce queste cose, che ancora oggi esiste. Non è proprio la leva, sono reparti che si rimangono a casa, la gente che fa parte di questi reparti può condurre una vita normale, semplicemente qualche settimana all'anno si radunano per addestrarsi un po', e poi però quando c'è la guerra devono andare. I nuovi sovrani rimessi sui loro troni dal congresso di Vienna mettono in piedi degli eserciti basati sul principio della milizia. Si sorteggia, ma abbastanza poca gente, e comunque niente paura, anche se vieni sorteggiato vai solo nella milizia. Non dovrai lasciare il lavoro, la bottega, la famiglia, i campi. Basterà che tu faccia quelle poche settimane di addestramento all'anno. Questo era il principio, dopodiché questi nuovi reggimenti di miliziani olandesi, tedeschi, sono appena stati radunati e messi in piedi che arriva la notizia che Napoleone ha invaso il Belgio. E di conseguenza vengono tutti, a tutti quanti si dice, è vero che vi abbiamo detto che soltanto in caso di emergenza dovevate prestare servizio, ma ecco l'emergenza. E quindi l'esercito di Wellington è un esercito che è composto per una buona metà da reparti reclutati in questo modo. La differenza di qualità è enorme. Un battaglione inglese fatto di soldati induriti, ben nutriti, bevitori di birra, mangiatori di montone e che fanno quello di mestiere con un fortissimo senso dell'onore e della disciplina è una cosa. Un battaglione di milizia olandese o tedesca appena reclutato sorteggiando dei contadini che non ci capiscono niente è una cosa radicalmente diversa. Di fronte c'è un esercito francese che è fatto tutto di coscritti, ma sono tutti coscritti che hanno già esperienza. Napoleone non fa in tempo a chiamare i nuovi coscritti del 15, quindi il suo esercito è tutto formato dai vecchi coscritti del 14, del 13, che hanno già combattuto. Wellington semplicemente sa che anche se il suo esercito è fatto di 70.000 uomini, esattamente come quello francese, se provasse a sbarrargli la strada, probabilmente verrebbe spazzato via. Di conseguenza arretra. Arretra e per tutto il giorno 17 e la notte disperatamente manda dei corrieri ai generali prussiani che si stanno ritirando lontano verso est per sentire come vanno le loro cose. Sono davvero stati sbaragliati oppure riescono ancora a mettere insieme qualcosa e venire ad aiutarlo? Per tutto il giorno 17 e durante la notte si scambiano questi messaggi tra il generale inglese e i generali prussiani, che si scrivono fra loro in francese, che è l'unica lingua internazionale che tutti conoscono, e i prussiani gli dicono: ce la possiamo fare. Abbiamo ancora delle forze fresche, delle forze che non sono state coinvolte nel disastro, te le manderemo. Se tu ti fermi a dare battaglia davanti a Bruxelles, prima di Bruxelles, noi ti manderemo dei soccorsi. Anche i generali prussiani hanno discusso furiosamente per questo, perché c'era chi diceva: a noi che cosa ce ne importa di Bruxelles, degli inglesi, di Wellington, non abbiamo già preso una

0: bella batosta, non rischiamo quello che ci rimane. Ma alla fine prevale invece l'opinione che dice no, è più importante che ci fermiamo anche noi e che diamo una mano. Di conseguenza il duca di Wellington la sera del 17 ha la garanzia dai prussiani che se lui si ferma a dar battaglia loro verranno ad aiutarlo, e questo può cambiare completamente le cose evidentemente, perciò decide di correre questo rischio. Se si ritirasse ancora, Bruxelles è lì dietro, la perderebbe e la stampa inglese se lo mangerebbe vivo evidentemente, perciò decide di dar battaglia. Ha trovato una posizione buona, lui è lì in Belgio da tempo, è andato in giro a cavallo, ha guardato i posti, le strade, ha visto che sulla strada di Bruxelles c'è una posizione molto forte, una lunga cresta, una specie di lunga collinetta molto bassa, che però è sufficiente per potersi riparare dietro, non essere quasi visti dal nemico, con alcune fattorie fortificabili, belle robuste. Già tempo prima aveva detto in un appunto, se mai si dovesse dar battaglia per difendere Bruxelles, il posto adatto è questo, è vicino a un villaggio che si chiama Waterloo. Decide di fermarsi lì. Napoleone, che lo sta inseguendo, arriva anche lui la sera e si accorge che il nemico ha smesso di ritirarsi, perché si vedono i fuochi degli inglesi giù in fondo, si vede che hanno preso posizione lungo questa cresta, e di conseguenza Napoleone sa che il giorno dopo ci sarà battaglia e dirà poi nelle sue memorie: nessuna battaglia mi era mai sembrata più facile, perché lui era convinto che i prussiani non si sarebbero più visti e sapeva che l'esercito di Wellington da solo non sarebbe stato possibile, non sarebbe stato sufficiente per fermarlo. Napoleone quella notte dorme poco, e dorme poco più che altro perché si preoccupa che gli inglesi cambino idea e se ne vadano. Tant'è vero che dice nelle sue memorie: a un certo punto sono uscito, non riuscivo a dormire, sono uscito da solo con un aiutante di campo, sono andato in prima linea e lì ho controllato e ho visto, giù in fondo si continuavano a vedere i fuochi degli inglesi, sembrava che l'orizzonte bruciasse come un immenso incendio, allora mi sono tranquillizzato, voleva dire che erano ancora lì, che non se ne sarebbero andati. È vero che il domestico di Napoleone, che ha scritto anche lui le sue memorie, dice che quella notte pioveva e l'imperatore non è mai uscito di casa, però conferma che non dormiva bene, era sveglio, si alzava, guardava dalla finestra, si tagliava le unghie e aspettava. Il mattino dopo è ben chiaro, gli inglesi sono ancora lì, si preparano a dare battaglia. Dunque capite qual è la situazione: se non arrivassero i prussiani le probabilità sono tutte a favore di Napoleone, se i prussiani arrivano di colpo i suoi nemici diventano il doppio e allora le cose cambiano pesantemente. Napoleone è convinto che i prussiani non arriveranno, Wellington spera che mantengano la promessa e vengano. E dunque Napoleone prepara la battaglia con calma, del resto è sempre stato il suo principio, non c'è da aver fretta. Si vede come vanno le cose, si comincia a impegnare il combattimento su tutta la linea, mandando avanti piccole squadre di tiratori che prendono contatto col nemico, si cerca di capire bene come è schierato il nemico, e poi, quando si vede qual è il punto debole, lì si va dentro con le riserve. Perciò Napoleone si tiene una grossa riserva, tutto il corpo della guardia, più un altro corpo d'armata, il sesto, sono 37 battaglioni, un terzo del suo esercito, diciamo, capirete voi perché vi dico questa cifra, e il resto lo schiera e pian piano manda avanti i tiratori per prendere contatto, aspettando di vedere dove bisognerà dare il colpo decisivo, se attaccare prima con l'ala destra o prima con l'ala sinistra, a seconda di come appare più debole il nemico, ci pensa un po', poi di colpo decide, e lì è inspiegabile, è il colpo d'occhio dell'uomo che fa quel mestiere da tanti anni e lo ha sempre fatto benissimo. Napoleone decide di attaccare sulla sua ala destra e noi sappiamo, come facesse a saperlo lui che non vedeva quasi niente, c'era la cresta che copriva il nemico, noi sappiamo che lì Wellington era più debole, perché da quel lato Wellington aspettava che arrivassero i prussiani, lì aveva messo le sue forze più deboli, quelle che erano state già tartassate due giorni prima, le brigate più indebolite, convinto che sarebbero arrivati presto i prussiani a riempire i buchi. Lì Napoleone decide di attaccare e di conseguenza il suo corpo d'armata, il primo corpo che è schierato lì, viene mandato avanti, 15.000 uomini, un corpo d'armata, 4 divisioni, 8 brigate, 16 reggimenti, 32 battaglioni, cosa vogliono dire queste cifre? Sono queste poi le cose che troviamo nelle storie militari, no? Un corpo d'armata che attacca. Cosa vuol dire? Vuol dire 15.000 uomini organizzati rigidamente, che vanno avanti come si faceva allora, come l'abbiamo visto tante volte nei film ambientati nel Settecento o appunto nell'epoca di Napoleone. Abbiamo visto tutte queste scene, no? Di questa fanteria che avanza tutti in fila, una fila dopo l'altra, al passo cadenzato, con i tamburini che battono il passo, con il moschetto in spalla, e va avanti verso il nemico, e il nemico a un certo punto comincia a sparare, la gente comincia a cadere, e tuttavia vanno sempre avanti, così, allo scoperto, tutti in piedi, tutti in fila, tutti allo stesso passo cadenzato. Credo che tutti, se abbiamo visto dei film del genere, ci siamo chiesti, ma è possibile che combattessero davvero così? E se lo facevano, perché combattevano davvero così? Ecco, questa è una cosa su cui vale la pena di riflettere, perché questa è l'essenza della battaglia dell'epoca napoleonica. Questi eserciti erano fatti per combattere così. Come mai? Io non so, credo che molti di voi ci fossero già l'altro ieri sera a sentir raccontare la battaglia di Campaldino. La battaglia di Campaldino era una battaglia medievale, e io ho accennato al fatto che la fanteria del Medioevo non poteva fare molto contro la cavalleria corazzata. Poteva star ferma dietro un muro di scudi con le lance piantate nel terreno sperando di resistere se i cavalieri gli venivano dentro. Aveva un ruolo essenzialmente passivo. Le armi da fuoco hanno cambiato tutto. Ieri molti di voi c'erano a sentir parlare di Lepanto, ho accennato che la fanteria imbarcata sulle galere era la fanteria europea del Rinascimento, armata in parte di archibugio, in parte di picca, corazzata ancora, con l'elmo, la corazza, una fanteria straordinariamente efficiente. Cos'era cambiato? Era cambiato che l'archibugio aveva dato per la prima volta alla fanteria la capacità di aggredire il nemico, di fargli male, di potersi muovere e colpirlo a distanza. L'arco e le frecce, la balestra erano dei surrogati, non avevano la stessa valenza. L'archibugio cambia le cose. A partire dal Rinascimento i comandanti europei sanno che quella è l'arma decisiva. È l'arma, fra l'altro, che vincerà le guerre coloniali. E dunque ci sono le armi da fuoco. Perché c'è anche la picca, ancora? C'è ancora la picca perché l'unica cosa che dei soldati armati di archibugio non possono fare, anche loro, è resistere se gli viene dentro la cavalleria all'improvviso. Se gli viene dentro la cavalleria l'unica cosa è che ci sia una massa di fanti con delle lunghe picche che possono fermare la carica della cavalleria. Dunque nel 500, nel 600 gli eserciti europei sono tutti fatti di picchieri e archibugieri che agiscono insieme. Perché vi racconto questo? Ritorneremo sul campo di Waterloo, sia chiaro. Vi racconto questo perché i comandanti, i militari europei del 500 e del 600 cominciano a riflettere com'è che si può rendere il più efficiente possibile l'uso di queste due armi combinate. I picchieri, è chiaro, devono stare tutti ammassati perché lì sta la loro forza. Un'enorme massa di uomini da cui si protende come un riccio una gran quantità di picche. E gli archibugieri, beh, quelli li manderemo fuori dalla massa ovviamente, e allora dobbiamo un po' organizzarli. All'inizio si pensa agli archibugieri come a due maniche di un abito, si dice proprio mandiamo fuori una manica di archibugieri che vengono fuori dalla massa, si allineano tutti, sono in grado di sparare, poi se le cose vanno male tornano dentro la massa delle picche. Ma molto presto i militari europei si accorgono che per ottimizzare l'uso delle armi da fuoco, questa straordinaria invenzione occidentale che sta dando la supremazia agli occidentali nel mondo, per ottimizzarlo bisogna che gli archibugieri lavorino tutti insieme, non più ciascuno per conto suo che carica e spara quando vuole. È l'ufficiale che deve dire, valutare qual è il momento giusto, perché 100, 200, 500 archibugieri che sparano tutti insieme in un solo istante hanno un fuoco enormemente più efficace rispetto a quello che farebbero se sparassero a casaccio. E allora si comincia a ragionare, ed è incredibile quante conseguenze ha questa intuizione iniziale sulla creatività dei militari, perché si comincia a dire, benissimo, allora, si schierano in file, quante file? Se li mettiamo in 10 file, quelli in fondo non potranno sparare, devono essere di meno. 4 alla fine si dice, 4 è l'ideale, poi si dice no, meglio ancora, 3 soltanto. Gli inglesi a un certo punto dicono no, 2 soltanto. E si ragiona, ci si rompe il capo per decidere qual è il modo migliore per schierarli. Ma poi soprattutto bisogna insegnargli a sparare tutti insieme. E allora si comincia a riflettere, intanto il Rinascimento pian piano trapassa nell'epoca dell'Illuminismo, nell'epoca della ragione, nell'epoca dell'enciclopedia, nell'epoca in cui si pensa che in fondo il mondo è una macchina, è un ingranaggio e tutto si può spiegare in questo modo. E allora noi vediamo degli intellettuali, dei militari colti che dicono, bene, caricare un archibugio, quanti movimenti ci vogliono? Ci sono manuali che descrivono 60 movimenti diversi che deve compiere l'archibugiere per caricare, sparare ed essere pronto a ricaricare. E a questo punto il passo è breve per dire, insegniamogli a questi archibugieri a farli tutti insieme questi movimenti. Ciascuno dovrà imparare a fare una sequenza precisa di movimenti tutti insieme. E di colpo una compagnia di archibugieri diventerà un ingranaggio. E un esercito fatto da tante compagnie diventerà un meraviglioso meccanismo che funziona come una macchina agli ordini dei suoi comandanti. È un'illusione, come vedete. È un'illusione che non tiene conto di tanti fattori, il fattore umano, la paura, il caos, ma è un'illusione profondamente radicata nella cultura europea dal 600 in poi. L'illusione che gli uomini possono essere trattati come macchine. Tanto lo sappiamo, sono tutti miserabili mercenari, poveracci, analfabeti. Di conseguenza è chiaro che i loro comandanti devono tenerli in pugno come se fossero, appunto, ingranaggi. E allora non soltanto sparare devono farlo tutti insieme, anche muoversi, marciare tutti insieme. Ai soldati cosa insegneremo? Per prima cosa a mettersi in fila e poi a marciare al passo. 1, 2, 1, 2. Lo si inventa in quell'epoca. Gli antichi romani non le facevano mica queste cose, anche se i legionari nei fumetti di Asterix lo fanno, ma in realtà è un'invenzione europea di quest'epoca, che riflette questo sogno dei generali di avere degli eserciti che possono essere manovrati come meccanismi. E allora si inventa il concetto dell'addestramento. Al soldato si deve insegnare a eseguire tutta una serie di movimenti, lui neanche deve sapere cosa sta facendo. Quando sente l'ordine del comandante deve fare quel movimento lì. E il risultato sarà appunto la perfezione. Tutto il Settecento insegue questa perfezione degli eserciti spersonalizzati dove gli uomini si muovono come macchine. E ancora all'epoca di Napoleone gran parte di questo è rimasto. Per carità, come sapete, è rimasto ancora oggi, nel senso che l'idea che innanzitutto ai soldati si deve insegnare a marciare 1-2-1-2, perché questo crea la disciplina e l'organizzazione, è una cosa che ancora oggi in qualche modo gli eserciti si portano dietro. Ma all'epoca quello era il modo migliore per farli combattere. Anziché non lasciare nulla all'improvvisazione, lasciare che il genio del comandante potesse usare appunto l'esercito come uno strumento senza volontà a sua disposizione. E dunque le masse che Napoleone manda all'attacco contro la linea di Wellington, nel punto più debole che lui miracolosamente ha indovinato là dietro la cresta, sono masse che avanzano in questo modo. Avanzano in questo modo, sono stati addestrati questi soldati ad avanzare così, a obbedire ciecamente agli ordini dei loro ufficiali. Gli ufficiali anche loro sono stati addestrati, devono conoscere tutti gli ordini giusti. Che ordini devo dare se i miei soldati che sono tutti in fila si devono mettere di colpo inquadrato per difendersi dalla cavalleria e quindi essere in grado di avere dei moschetti che sparano da tutte le parti? Devo conoscere gli ordini precisi, se li sbaglio i soldati cominceranno a fare dei movimenti insensati e sarà il caos. Anche qui lo sforzo, l'illusione di poter trasformare la guerra in un'attività interamente razionale. Ecco, siamo veramente alla fine dell'illuminismo europeo, al vertice dell'illuminismo europeo. E dunque questa fanteria avanza, 15.000 uomini, tutti su file regolari, tutti col moschetto in spalla, che avanzano contro il nemico e il nemico gli spara coi cannoni finché sono lontani, perché i moschetti di quest'epoca, che hanno sostituito gli archibugi, hanno perfezionato gli archibugi, i moschetti sparano a 100 metri, più in là non servono praticamente. Quindi per buona parte della loro marcia verso il nemico questi soldati vanno avanti e ogni tanto arriva una palla di cannone che vola in mezzo a loro, non esplode perché non ci sono ancora le granate esplosive o sono comunque molto rare. Normalmente la palla di cannone è una palla che vola ad altezza d'uomo e che se investe una fila di uomini è in grado di ammazzare il primo, il secondo, il terzo, il quarto, anche il quinto magari, ecco. E tutti vanno avanti sperando di non essere loro quelli che prenderanno la palla. Ma i generali sanno che è meglio così piuttosto che lasciarli andare avanti ciascuno per conto suo, riparandosi. Non è così che si può fare la guerra. Bisogna rischiare, sapere che l'1% saranno uccisi di sicuro, se va male il 5%, se va malissimo il 10%, non importa. Avete presente l'espressione carne da cannone? Ecco, questo vuol dire la carne da cannone. Vuol dire che i generali sanno che perderanno una parte dei loro uomini, ma non importa. Tutto l'esercito è stato costruito perché quegli uomini sappiano che devono lo stesso andare avanti, che l'onore lo impone, se sono veri uomini lo devono fare, in ogni caso se disertano finiranno molto male, perciò sono stati addestrati e non hanno altro da fare che andare avanti. Questo attacco di Napoleone avrebbe potuto concludere la battaglia di Waterloo e in effetti la linea inglese di fronte a loro stava già sfaldandosi vedendoli arrivare, quando succede il caso. Wellington aveva un'unica riserva in quella zona, una divisione di cavalleria, un migliaio di cavalleggeri. Li manda dentro. C'è questa collinetta per cui i francesi che stanno andando avanti non si rendono conto di quello che succede. Avanzano tutti in fila, intravedono appena la fanteria inglese davanti a loro che sta arretrando, appena arrivano in cima a questa collinetta, di colpo si vedono di fronte un migliaio di cavalieri con le sciabole sguainate che gli stanno venendo incontro. Non stanno caricando al galoppo come si vede nei quadri, perché il terreno era irregolare, stavano risalendo un pendio gli inglesi, e poi comunque non si caricava quasi mai al galoppo, perché i cavalli dopo pochi minuti al galoppo non ce la fanno più, e il pericolo maggiore era che i cavalli alla fine spompati diventassero inutili. Stavano venendo avanti quasi al passo, ci dicono le testimonianze. E tuttavia la fanteria francese, che fino a quel momento è andata avanti sotto il fuoco, vedendo morire la gente quando arrivava la palla di cannone, negli ultimi 100 metri anche sotto il fuoco dei moschetti, in mezzo al fumo, e che tuttavia è andata avanti perché il suo addestramento la forzava ad andare avanti, e i tamburi rullavano, e quindi rullavano ossessivamente, e la gente aveva imparato ad andare avanti a passo cadenzato e andava avanti, in massa, tutti insieme, io col compagno di qua e col compagno di là, gli altri dietro, gli altri davanti, e gli ufficiali che gridavano «Viva l'imperatore!» e l'imperatore ricompenserà quello che arriverà sulle linee nemiche per primo. Tutta questa gente che è andata avanti e che sente la vittoria già in mano, vedendosi arrivare addosso questa marea di gente a cavallo con le sciabole sguainate, di colpo viene presa dal panico e comincia a arretrare, a rinculare e poi a scappare disperatamente. Tutta questa massa di fanteria, 15.000 uomini, fugge a rotta di collo, inseguita dalla cavalleria inglese che ovviamente sciabola e abbatte. Ed è, come dire, come se per Napoleone fosse necessario in questo momento ricordarsi che appunto la razionalità non è tutto, gli eserciti non sono ingranaggi, gli eserciti sono pur sempre fatti di esseri umani che hanno emozioni, passioni, l'addestramento cerca di fargliele dimenticare, ma poi in realtà in battaglia quello che succede invece è proprio questo, che la gente all'improvviso si rende conto di quello che sta succedendo, si rende conto che sta rischiando la pelle, mentre tutto l'addestramento cerca di fartelo dimenticare. Quando te ne rendi conto è il panico. E così Napoleone al punto di partenza, la sua offensiva è stata fermata. Non si scoraggia, c'è ancora tanto tempo. I prussiani ancora non si vedono, lui ha ancora molte forze intatte, ha ancora la sua famosa riserva di 37 battaglioni pronta al centro. Si tratta soltanto di trovare un altro punto debole nello schieramento nemico. Manda avanti la sua cavalleria a vedere cosa si può fare. E di fronte all'arrivo della cavalleria francese, gli inglesi, dietro la loro cresta, abbandonano i loro cannoni, perché sarebbe impossibile pensare di difenderli se la cavalleria ci arriva in mezzo, e si formano, ciascun battaglione si forma in quadrato. È quella formazione che accennavo prima, quando anziché presentare una fronte al nemico, si fa appunto un quadrato, in modo che da ogni lato c'è una selva di moschetti e di baionette che permettono di resistere alla cavalleria. La baionetta è il motivo per cui non si usa più la picca come si usava nel 600, perché adesso lo stesso uomo che spara ha anche una lunga punta di lancia che gli permette di tenere lontana la cavalleria nemica. Si formano questi quadrati e questa fase della battaglia di Waterloo è una delle fasi più surreali, perché i francesi un'altra volta hanno l'impressione di aver vinto. La loro cavalleria ha preso i cannoni inglesi, la fanteria inglese è lì, inglese, tedesca, olandese, è lì dietro, immobilizzata, in quadrato. Tutti i generali inglesi sono dentro i quadrati, Wellington è dentro uno dei quadrati. Se quei 700-800 uomini che hai intorno si spaventassero e scappassero, verrebbero fatti fuori tutti dai corazzieri francesi, lui compreso. Ordini non ne possono dare. Ma la cavalleria non va dentro i quadrati, perché il quadrato è una formazione che è fatta apposta perché la cavalleria non la possa attaccare. Non perché i cavalieri non vorrebbero, magari vorrebbero anche, i loro ufficiali vorrebbero, sono i cavalli che non vogliono. I cavalli non vanno contro un muro di punte d'acciaio, non vanno contro i quadrati. Molte descrizioni sono chiarissime, i corazzieri arrivavano veloci, rallentavano e poi i cavalli stessi, schiumanti, si fermavano a pochi metri dalle punte delle baionette. E vanno avanti per parte del pomeriggio a fare questo gioco micidiale. I corazzieri sono lì, in mezzo ai quadrati. Wellington dice, c'erano dei momenti in cui la cavalleria nemica passeggiava in mezzo a noi come se fosse stata la nostra. Dai quadrati non sparano, perché una delle cose che insegnano agli ufficiali è non farli sparare quando sono in quadrato, perché se sparano si crea disordine, non faranno niente perché tanto hanno paura, spareranno alto, e i corazzieri nemici, se vedono che quelli hanno sparato, prendono coraggio, e allora non si sa cosa può succedere. Perciò i fanti nei quadrati non sparano. E i corazzieri non possono andargli dentro e aspettano di vedere. Ci sono infiniti piccoli duelli giocati tra gli ufficiali inglesi che cercano di tenere in piedi, in mano i loro uomini, dicendo niente panico, state fermi, perché se state fermi è l'unico modo di salvarsi. Se qualcuno comincia a scappare, siamo finiti. E gli ufficiali dei corazzieri francesi che girano intorno a questi quadrati per vedere se c'è qualche quadrato magari di reclute della milizia che comincia a prendersi paura, perché se si vede che si prendono paura, che cominciano un po' a oscillare le baionette, allora magari si fa venire avanti uno squadrone di corazzieri che fanno la faccia feroce e chissà che quelli non comincino a scappare. E qui il ruolo degli ufficiali è decisivo. E questo è l'altro aspetto su cui vorrei fermarmi un momento prima di continuare il racconto di questa battaglia. Gli ufficiali di questi eserciti, chi sono? Abbiamo detto che l'esercito inglese e quello francese sono diversissimi. Un esercito di mestiere di antico regime, quello inglese, un esercito di coscritti, moderno quindi, diremmo noi, quello di Napoleone. Anche gli ufficiali, il discorso è lo stesso. Nell'antico regime come si diventava ufficiali? Bisognava essere, se possibile, nobili, se no comunque ben raccomandati, con buone aderenze, dopodiché, in via del tutto privata, si veniva presentati a un colonnello il quale diceva, va bene, ho un posto libero, ti prendo nel mio reggimento. Quando certi governi di antico regime si erano accorti che i colonnelli si facevano pagare per prendere nel loro reggimento qualche giovanotto di buona famiglia, i governi hanno pensato forse potremmo farci pagare noi tutto sommato. E di conseguenza, in particolare in Inghilterra, il governo di Sua Maestà aveva cominciato a vendere i posti da ufficiale nei reggimenti. E i nobili li compravano. E anche i figli, quando andava bene, dell'industriale, del ricco negoziante, ma molti nobili. Il duca di Wellington aveva seguito questa trafila, era diventato colonnello senza aver mai combattuto una battaglia, semplicemente comprando un posto da sottotenente, molto giovane, poi uno da tenente 6 mesi dopo, uno da capitano 2 o 3 anni dopo, era di buona famiglia, aveva buone aderenze, molti soldi, e in questo modo si facevano gli ufficiali nell'esercito inglese. Voi capite che se la massa dei soldati è fatta di disperati che si sono arruolati perché non avevano lavoro, e gli ufficiali sono gente della buona società, che ha comprato il suo grado, non c'è comunicazione possibile che non sia il linguaggio del dare ordini e dell'ubbidire. Cominciamo a capire perché l'esercito inglese è stato l'ultimo fra quelli europei che ha abolito le punizioni corporali. Nell'esercito di Napoleone un coscritto non poteva essere attaccato a 4 pioli e frustato, nell'esercito inglese sì, e questo avveniva regolarmente. Detto tra parentesi, subito prima di Waterloo ci sono testimonianze dal Belgio di autorità locali belghe che si rivolgono ai generali inglesi dicendo per favore smettete con queste punizioni corporali ai vostri soldati perché la gente si scandalizza un po', perché sul continente non si usa più. Ecco. E nell'esercito francese? E nell'esercito francese, che era un esercito moderno, uscito dalla rivoluzione, la grande maggioranza degli ufficiali erano soldati che erano stati promossi perché avevano dimostrato valore, bravura, competenza ed erano stati promossi. Vedete, non si potrebbe immaginare una differenza maggiore. Da una parte un esercito che riflette esattamente la struttura privilegiata, ferocemente privilegiata e gerarchica del mondo vecchio di antico regime, dall'altra un esercito che riflette i valori nuovi, l'eguaglianza, la mobilità sociale. Ogni soldato, si diceva, ha nello zaino il bastone da maresciallo. Pochissimi diventavano marescialli di Francia, ma molti diventavano ufficiali. La statistica dice più o meno i 3/4 degli ufficiali che hanno servito sotto Napoleone hanno cominciato sotto soldati semplici. Come soldati semplici, volevo dire. Dopodiché, io vi dico questo perché secondo me ci sono tante le considerazioni che vengono fuori da questo discorso. Per esempio, come sarebbe consolante fare lo storico se fosse l'esercito moderno che ha vinto la battaglia di Waterloo? Invece non è così. È l'esercito arcaico che rifletteva un mondo superato quello che ha vinto. L'esercito francese è stato sconfitto. E in quella situazione, con quei quadrati di gente che doveva essere tenuta saldamente in pugno dai suoi ufficiali, c'è da chiedersi se non era migliore il sistema inglese, per cui i soldati guardavano all'ufficiale come a un signore, a un gentiluomo, un uomo che naturalmente aveva il diritto di comandare e che aveva anche il diritto di fargli somministrare 300 frustate se per caso sgarravano. Ecco. La disciplina di ferro ha permesso ai quadrati inglesi di tenere duro in quella situazione, mentre molte testimonianze ci dicono che l'esercito di Napoleone a Waterloo era un bellissimo esercito, fatto tutto di veterani, gente molto motivata, ma anche indisciplinata, caotica, disubbidiente, preoccupata, gente che sospettava gli ufficiali di essere dei traditori, un esercito dove serpeggiava il dissenso politico, c'era chi in segreto stava coi Borboni in realtà, e i soldati non rispettavano i loro ufficiali come avrebbero dovuto rispettarli. Fatto sta che la cavalleria francese non riesce a sfondare i quadrati e si logora nel fare questa attività, questi tentativi continui di superarli, ogni tanto un piccolo combattimento, ogni tanto gli sparano, si stancano, i cavalli si stancano. Alla fine non è così che Napoleone sfonderà. E mentre Napoleone è lì che si chiede da che parte, dopo tutto, dovrà gettare la sua grande riserva per sfondare, visto che non si è ancora così tanto chiarita la situazione, e mentre Wellington è lì che si chiede, ma arriveranno i prussiani finalmente, perché Wellington sa di essere appeso a un filo, perché finora sta tenendo, ma non è chiaro quanto tempo ancora potrà tenere, ebbene i prussiani a un certo punto arrivano. A un certo punto spuntano le prime colonne prussiane sul fianco dell'esercito di Napoleone. E uno dei paradossi e che Wellington non se ne accorge, perché lui se li aspettava molto più vicini, che venissero a riempire i vuoti nel suo schieramento. Invece i prussiani hanno fatto un'altra strada e sono spuntati quasi alle spalle di Napoleone. Una cosa enormemente più utile, fra l'altro, perché minacciano di prendere sul fianco e alle spalle l'esercito di Napoleone. E quando Napoleone se ne accorge sono già molto vicini. È una zona di foreste, di boschi, quella. Questi sbucano dalla boscaglia e ci sono resoconti dei generali prussiani che dicono: e noi da lì vedevamo le sentinelle francesi, guardavano tutte dall'altra parte, e noi siamo andati avanti. Quando Napoleone se ne accorge, non può fare nient'altro se non prendere una parte delle sue riserve e mandarle a fronteggiare i prussiani. Aveva questi benedetti 37 battaglioni, una massa sufficiente per sfondare il fronte di Wellington ancora in questo momento. Però ci sono i prussiani che stanno venendo avanti, perciò prende il corpo d'armata di Mouton, il sesto corpo, 15 battaglioni e li manda a fronteggiare i prussiani. E lui intanto continua a tastare il terreno, a cercare di far cadere le posizioni più avanzate degli inglesi per farsi spazio e lanciare finalmente la carica finale. I prussiani vengono avanti, i 15 battaglioni francesi sono pochi. Sono buoni, sono migliori, i prussiani sono coscritti freschi freschi, che non sanno combattere tanto bene ancora, subiscono gravissime perdite, però sono animati da un odio fanatico per i francesi, vengono avanti lo stesso. I 15 battaglioni francesi vengono lentamente respinti fino a un grosso villaggio che si chiama Plan-Saint-Noix, che è praticamente alle spalle dello schieramento francese. E lì si trincerano, e lì si logorano, e a un certo punto a Napoleone vengono a dire: guarda che Plan-Saint-Noix sta cadendo. E i cannoni prussiani sono ormai così avanti che le loro palle cadono sulla posizione da dove Napoleone col cannocchiale sta guardando il fronte. E di fronte a Wellington come sta andando? Sta andando bene, i francesi conquistano delle posizioni, c'è una grande fattoria fortificata, la Haie Sainte, proprio in mezzo allo schieramento, e i francesi la stanno prendendo. Se la prendono poi c'è lo spazio aperto, lì si potrà lanciare la grande carica della riserva e sfondare il fronte di Wellington. Però intanto i prussiani stanno arrivando. Napoleone cosa ha ancora di riserva? Aveva 37 battaglioni, 15 li ha usati, gliene restano 22, la guardia. Prende i peggiori, la giovane guardia, 8 battaglioni li manda a Plan-Saint-Noix. E la giovane guardia arriva, riconquista Plan-Saint-Noix, sbatte fuori i prussiani e tiene duro. E intanto I francesi conquistano la fattoria al centro dello schieramento e di colpo hanno di fronte le posizioni nemiche ormai in vista, hanno conquistato la cresta, gli inglesi sono dietro, in vista, pronti per la mazzata finale. Ma intanto i prussiani stanno insistendo, ostinatamente, a costo di perdite terrificanti. Wellington non lo sa neanche che loro sono già lì e stanno combattendo, continua a guardare l'orologio e a chiedersi ma perché non arrivano, maledetti crucchi. Tuttavia loro sono lì, stanno combattendo da ore, molto lontano, dietro lo schieramento di Napoleone. Anche la giovane guardia si consuma in questa fornace di questo villaggio che ormai è in rovine e brucia, e i prussiani ormai stanno uscendo fuori da questo villaggio. Napoleone fa una cosa che non avrebbe voluto fare. 37 battaglioni all'inizio, 15 già mandati, più 8 della giovane guardia, ne ha già mandati 23, gliene restano 14. Anzi 13, perché uno l'ha tenuto indietro col suo tesoro e con le sue carrozze e i suoi cavalli, perché non si sa mai. 13. Quanti ne può sacrificare per fermare ancora i prussiani? 2, molto malvolentieri, 2 dei migliori, granatieri e cacciatori della vecchia guardia, i soldati migliori del mondo. Un migliaio di uomini in tutto, non di più. Dentro Plancenoit ci saranno 10.000 prussiani. I 2 battaglioni della giovane guardia, della vecchia guardia, vengono mandati a Plancenoit, caricano la baionetta, spazzano via tutto quello che si trovano davanti, riconquistano il villaggio, ricacciano i prussiani in fuga, in una tale orgia di violenza che i loro comandanti devono impedirgli di sgozzare i prigionieri, come avevano cominciato a fare. D'altra parte anche i prussiani baionettavano regolarmente i feriti francesi, talmente forte era l'odio che le lunghe guerre napoleoniche avevano provocato tra prussiani e francesi. Dunque l'offensiva prussiana è di nuovo al punto di partenza. Sono le 7 di sera, hanno subito perdite terrificanti, non sono riusciti a sbucare fuori da questo maledetto villaggio. Però a Napoleone restano solo 11 battaglioni per l'attacco finale. Lui aveva calcolato di farlo con 37, vedete voi, gliene restano 11. Manda avanti i suoi cannoni a sparare le ultime munizioni contro la fila dei quadrati inglesi, e lì tutte le testimonianze dalla parte inglese ci dicono è stato il momento più terrificante, perché i cannoni francesi venivano a 300 metri e tiravano a mitraglia. È il momento in cui intorno a Wellington cadono uno dopo l'altro i suoi aiutanti di campo, i suoi amici. Lui rimane illeso miracolosamente, dirà poi il dito di Dio è stato su di me, perché intorno a lui sono morti quasi tutti, morti o feriti quasi tutti. È il momento in cui qualche battaglione dell'esercito di Wellington comincia davvero a sfasciarsi, perché quando ti arrivano i cannoni a 300 metri e cominciano a tirare a mitraglia, neanche più la disciplina impartita col bastone può tener fermi gli uomini. Dopodiché i cannoni inglesi finiscono le munizioni, i cannoni francesi, scusate, bisogna mandare dentro la riserva, la guardia. E Napoleone manda dentro la guardia, quello che gli resta, quegli 11 battaglioni che gli restano. La guardia va avanti, i prussiani hanno ricominciato a attaccare a Plancenoit, ma per il momento ancora quelli che sono lì tengono duro, ma l'attacco finale contro la linea di Wellington, che avrebbe dovuto essere fatto da più di 30 battaglioni, viene fatto con un terzo delle forze che si era previsto di usare. E a quel punto questo attacco, nonostante la fama mondiale della guardia, nonostante il fatto che questi siano davvero i migliori soldati del mondo, però hanno di fronte un avversario degno di loro, e questo attacco, lo sanno tutti, fallisce. L'ultimo attacco della vecchia guardia fallisce. La guardia va avanti, anche loro, in formazione serrata, come gli hanno insegnato, coi moschetti in spalla, va avanti sotto il fuoco dei cannoni. Wellington butta avanti tutto quello che ha, tutta la fanteria inglese che gli resta, perché quella olandese, tedesca, ormai è milizia, sono così stanchi ragazzi, sono così logori che non è il caso di metterli avanti. Manda avanti tutti gli inglesi che gli restano, che almeno sono soldati veri, veterani, e questi col loro fuoco fermano i francesi. I loro ufficiali ci dicono, li vedevamo avanzare e sembrava letteralmente come una massa che si squagliava colpita dal vento. Avanzano finché possono. Poi non ce la fanno più, stanno ancora fermi un po' ostinatamente e poi cosa devono fare? Cominciano ad andare indietro. E in tutto l'esercito francese, quando ci si accorge che la guardia arretra, si decide che tutto sommato, peccato, era bello, ma non ce l'abbiamo fatta, è inutile, domani un altro giorno si torna a casa. L'intero esercito francese, vedendo fallire questo attacco, decide che è inutile continuare tutto sommato. Ci tenevano tanto all'imperatore, ma non si può pretendere troppo dall'uomo, l'intero esercito francese comincia a ritirarsi. È una ritirata relativamente ordinata, sia chiaro. Quasi nessun reggimento perde le sue bandiere, le sue aquile. Però pian piano si sfaldano, perché sempre più gente dice: io, per conto mio, ho finito. Torno a casa. Due o tre giorni dopo, i generali di Napoleone riescono a radunare quel che resta in Francia e sono rimasti più o meno metà dell'esercito. Non di più. Non sono tutti morti o feriti o prigionieri. Tantissimi se ne sono andati a casa. E questa è la battaglia di Waterloo. Dopodiché, naturalmente, che cosa succede? Succede che si comincia a scrivere le memorie. E lì sì che la creatività si esercita. Napoleone scrive delle straordinarie memorie che sono come fonte storica sostanzialmente inutili, perché mente spudoratamente dappertutto, e dice: non è assolutamente colpa mia, io avevo dato ordine a Grouchy, il comandante dell'ala destra, di raggiungermi a Waterloo. Se lui fosse venuto, prendevamo in trappola i prussiani e li avremmo sterminati. In realtà, se uno guarda, come fanno gli storici, come ho fatto anch'io, sulle cartine, calcola le distanze, i tempi, gli ordini di Napoleone erano irrealizzabili. Le sue forze dell'ala destra non avrebbero mai potuto venire in tempo sul campo di Waterloo. Ma lui ha scritto questo, e questa è una delle versioni che sono passate alla storia. La storiografia inglese, che è assolutamente dominante in quest'ambito e che è riuscita in sostanza a far passare questa battaglia come la vittoria inglese, facendo dimenticare che c'erano gli olandesi, i belgi, i prussiani e così via, la storiografia inglese in sostanza dice: noi abbiamo tenuto duro, la fanteria inglese è la migliore del mondo, i francesi sono venuti dentro, gli inglesi li hanno aspettati, i francesi, si sa, sono gente continentale, emotiva, latini, rumorosi, indisciplinati, la fanteria inglese la migliore del mondo stava ferma, immobile, in silenzio, e li ha respinti col suo fuoco superiore, e gli inglesi hanno vinto la battaglia. Il problema è che la storiografia inglese ha faticato a rendersi conto che per ore e ore durante quella giornata i prussiani, molto lontano di lì, dietro le linee di Napoleone, laddove gli inglesi non li vedevano neanche, non sapevano che c'erano, per ore e ore i prussiani si sono logorati e hanno sacrificato migliaia di uomini e hanno ottenuto il risultato decisivo. Hanno consumato la riserva di Napoleone. Se i prussiani non fossero venuti dentro e Napoleone avesse potuto attaccare con 30 battaglioni e non con 11, avrebbe senza nessun dubbio sfondato la linea di Wellington e la battaglia di Waterloo sarebbe andata a finire in un altro modo. Fatto sta che la storiografia tedesca ha perso la guerra degli storici. Nell'Ottocento ha provato a scrivere libri dove si diceva: siamo noi che abbiamo vinto. Poi, sapete, il Novecento è andato come è andato, la storiografia militare tedesca, tutto sommato, ha perso un po' di ragion d'essere, e ufficialmente, appunto, tutti sanno, e io stesso vi ho raccontato degli inglesi. Vedete com'è difficile uscire dagli stereotipi? Io stesso vi dicevo l'esercito inglese, i quadrati. Di quei quadrati, appunto, la maggior parte erano fatti di ragazzotti olandesi, belgi, tedeschi, reclutati nella milizia all'ultimo momento e che i loro ufficiali nobili hanno saputo tenere fermi e non farli scappare. Però davanti agli occhi ci sono sempre gli inglesi. Questa è la battaglia di Waterloo. Io ho voluto non soltanto raccontarvi la battaglia, ma anche cercare di dare qualche squarcio su come erano fatti questi eserciti e su come riflettevano le contraddizioni della società del tempo. La contraddizione più forte in assoluto, da cui appunto non riesco a uscirne, vedete, ve lo dico ancora una volta, è il fatto che il paese che da un lato stava facendo la rivoluzione industriale, l'Inghilterra, avesse un esercito così arcaico, che rifletteva valori così superati. Credo che ci sia una lezione da ricavare da questo, non so bene però quale sia, in ogni caso non lo troveremo, credo, noi qui stasera. Mi dicono che diversamente dalle altre sere, noi potremmo avere il tempo qui, dato che non ci sono altri eventi che incombono, per avere qualche domanda dal pubblico a cui rispondere così pubblicamente, anziché raccoglierci in un crocchio come abbiamo fatto le altre sere. Detto questo, però, vediamo se questo succederà, ma non vorrei comunque privarci di una conclusione ufficiale della lezione, e quindi direi grazie.
1: Grazie per aver ascoltato questa puntata del podcast di Alessandro Barbero. Nella descrizione dell'episodio trovate il link al sito del Festival della Mente, da cui viene questa lezione. Le altre puntate della serie Creatività Distruttrice, ovvero la Battaglia di Campaldino e la Battaglia di Lepanto, sono pubblicate come puntate numero 39 e numero 40. La musica è, come sempre, il Judge Street Shuffle di Kevin MacLeod, Incompetech.com, pubblicato con licenza Creative Commons CC BY 4.0. Ciao!

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Dico al mio avversario: io combatto la tua fede che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu possa sempre esprimere liberamente il tuo pensiero. Ecco qual è la mia posizione. Io, ad esempio, sono socialista, ma rispetto la fede politica degli altri, la discuto, posso discutere, anzi discuto con loro, polemizzo con loro, ma loro sono padroni di esprimere liberamente il loro pensiero, cioè io sono democratico in questo senso, veramente.
2: Rispetta anche la fede politica dei fascisti?
1: No, questa la combatto con altro animo. Il fascismo per me non può essere considerato una fede politica.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ritorna al Bar della Poesia, settima edizione, nuova stagione, nuova formula, 12 appuntamenti annuali. Siamo nel 2026, sempre il 26 del mese. E ora, musica.

Bentornati al Bar della Poesia, settima stagione, sesta puntata più due speciali, 188esima totale, giugno 26. In onda su Radio Grad e Radio Sonar, eccezionalmente il 13 del mese invece del 26. Perché? Perché il 26, questo mese, la redazione, quella che io per dare un tono al programma chiamo la redazione, ma in realtà è un uomo solo al comando e non è Fausto Coppi, è il nostro Peppe, è in vacanza con la famiglia e mi ha detto: guarda, io il 26 non ci sono, per cui se c'è da fare qualcosa facciamola prima. Allora ho scelto il 13 perché sarebbe stato il compleanno di mia madre, recentemente scomparsa, e quindi è un piccolo omaggio. Stupido e inutile, ma gli esseri umani sono fatti così. Per cui, diciamo, gli dedico questa puntata della radio. Ciao mamma, vai a fare casini e disastri in paradiso. Quindi, eccezionalmente il 13 del mese col podcast galleggiante sulla piattaforma Mixcloud, un programma anarchico e antifascista militante, orgogliosamente anacronistico, in puro stile tardo-romano. Prodotto e curato dalla pace del mare lontano, dal poeta elbano parigino Jonathan Rizzo, c'est moi. Vediamo la scaletta. Ah, chiaramente abbiamo il promo anarchico di Pietro Gori, la sigla d'apertura dei Beatles, il mio spiegone che è questo. La prima rubrica, i vestiti nuovi dell'imperatore, con la sezione A, il re è nudo. Sigla di Jannacci Fo, lettura e commento alla poesia di Umberto Saba, sezione B, il velo di Maya, sigla di Daniele Silvestri. Parleremo, il tema sarà: il poeta è ridotto ad essere un animale da festival? Punto di domanda. Sezione C, dialogo fra poeti, avremo ospiti Mattia Tarantino, le interviste a Mattia Tarantino, Ilaria Giovinazzo, Matteo Pellitti e Maria Cristina Vivinnetto. Per questo mese non avremo la sezione del Ancora Vergini, riprenderà a luglio. Poi la seconda rubrica, pagine di letteratura, con la sigla a cura del Trio delle Meraviglie, Pacifico, Bersani, Guccini. Il tema sarà Allen Ginsberg, il poeta che urlava la verità. Nel suo centenario, sarebbe stato il centenario della sua genetriaco, è nato il 3 giugno del 26, 1926, e quindi ascolteremo proprio Ginsberg che legge tutto l'urlo in inglese, eccezionale. Terza rubrica, quella storica, e fu giugno del 26, con la sigla a cura dei Pink Floyd, e quindi lettura e commento al contributo storico, saluti finali, sigla finale di Francesco Guccini e promo anarchico di Pietro Gori. Ora direi parola alla poesia.

0: Allora, per la rubrica, anzi per la sezione della rubrica I vestiti nuovi dell'imperatore, per la sezione A, il re è nudo, siamo arrivati alla lettera S, è una sezione che parla degli storici grandi poeti italiani del Novecento, o comunque fino ai giorni nostri, ma diciamo dal Novecento in poi. S, ho scelto Umberto Sava, c'ho un po' di bio. Pseudonimo di Umberto Poli, nato a Trieste il 9 marzo del 1883, morto a Gorizia il 25 agosto del 1957, è stato un poeta e scrittore italiano. Adottò il cognome Saba a partire dal 1910 e poi lo regolarizzerà all'anagrafe nel 28. Quindi nasce nel 1883, quindi sotto l'impero austro-ungarico. Questa cosa ci piace, o meglio, ci fa tanto ridere. Saltiamo un po' la bio perché sono tanta rottura di cazzo infinita. Lo pseudonimo Saba è di origini incerte. Su tale scelta sono state avanzate due ipotesi. La prima lo riconduce ad un omaggio alla sua adorata balia, Peppa Sabaz, figura sostitutiva materna grazie all'assonanza Saba Sabaz. La seconda rimanda al bisnonno materno, letterato Samuel David Luzzatto, e alle sue origini ebraiche. La parola Saba in ebraico significa nonno o in generale persona anziana. In questo caso fu probabilmente suggerito all'amico Giorgio Fano come testimoniato dalla moglie del filosofo. Bene, mi piace. Umberto Saba già mi piace. Primi libri di poesia. Primissimo libro esce nell'11. Va bene, la prima guerra mondiale, vediamo cosa fa. Andiamo per grandi temi, poi arriviamo alla poesia, che è quello che ci interessa. Tendente non politicizzato, non schierato, ma tendente all'interventismo. Collabora col Popolo d'Italia di Mussolini, questa cosa ci piace già meno, ma all'epoca Mussolini era ancora socialista. Poi, proprio per questa sua deriva interventista, verrà cacciato dal Partito Socialista Italiano. Sappiamo che cosa combinerà quella testa di cazzo. Grande amante di Nietzsche. Bene, tra le due guerre. Allora, che fa? Torna a vivere a Trieste, lavora, va bene tutto. Si appassiona della psicanalisi, come svevo, va bene. Seconda guerra mondiale, con la promulgazione delle leggi razziali nel 38, costretto a cedere formalmente la libreria, certo, viene perseguitato perché di origini ebraiche. Che bel paese l'Italia, complimenti. Nel 43, con l'armistizio di Cassibile, l'8 settembre, fugge con la moglie e la figlia e si nasconde a Firenze. Conforto dell'amicizia di Montale, va bene, rapporto con Carlo Levi, va bene. Nel dopoguerra, collabora al Corriere della Sera, pubblica con Mondadori, insomma, vince Viareggio, si converte al cattolicesimo. Ultimi anni di vita, torna a vivere nel suo Friuli, a Gorizia, dove è seppellito, e pubblica gli ultimi libri. Vediamo un commento sulla poetica. Mettere in luce le caratteristiche principali della poetica di Saba, possiamo ricorrere a un testo teorico scritto dallo stesso Triestino nel 1911 e intitolato Quello che resta da fare ai poeti. In queste pagine l'autore dichiarava in modo lapidario che tipo di poesia dovesse essere scritta, cioè una poesia in grado di esprimere con sincerità e senza esagerazioni la condizione esistenziale dell'uomo, al fine di rappresentare la realtà quotidiana e non la realtà straordinaria. Questa posizione porta con sé alcune importanti conseguenze, sia per il contenuto che per la forma della poesia. Il poeta deve tendere al rispetto della propria anima. La poesia di Saba si presenta dunque come un continuo scandaglio interiore, come una costante indagine della coscienza. Da questo punto di vista appare importante ricordare il rapporto tra Saba e la psicoanalisi, così da rendere la poesia uno strumento di autochiarificazione, ossia capace di comprendere i traumi interiori, i dissidi che lacerano la personalità umana e l'origine delle proprie nevrosi. Saba presenta la realtà di tutti gli uomini di tutti i giorni nelle sue poesie, presenta Trieste con i suoi caffè e le sue strade, descrive personaggi umili e animali domestici. La semplicità e i legami con la realtà non devono far pensare a una poesia oggettiva e in quanto Saba vi riversa le sue inquietudini interiori. Dal punto di vista formale, Saba si presenta come un poeta conservatore, in quanto la poesia onesta richiede un linguaggio onesto, capace di descrivere la realtà che viene presentata. Il linguaggio di Saba è familiare. Egli preferisce strutture tradizionali rispetto al verso libero, fiorito con il futurismo. Stile e tematica. La poesia di Saba è semplice e chiara. Nella forma adopera le parole dell'uso quotidiano e nei temi ritrae gli aspetti della vita quotidiana, anche i più umili e dimessi: luoghi, persone, paesaggi, animali, avvenimenti, Trieste con le sue strade, le partite di calcio, eccetera. Una vera e propria dichiarazione di poetica. La poesia di poetica. La possiamo una propria dichiarazione di poetica, una vera e propria dichiarazione di poetica la possiamo leggere nella lirica Il Borgo della raccolta Cuor Morituro 1925-30. Il canzoniere, poi da lui concepito, forse la sua opera più importante, come autobiografia totale, raccoglie tutte le sue opere. Quindi gran finale, canzoniere. Tra l'altro leggo qui c'è la targa. Una strana bottega, forse dove è vissuto, c'è scritto io, però Umberto Saba, però tra gli uomini, poeta. Bello. I temi della sua poesia sono Trieste, la città natale, il mare come simbolo di fuga e di avventure spirituali, gli affetti personali e familiari, principalmente Lina, che è la moglie, e Linuccia, che è la figlia, le memorie dell'infanzia, il rapporto con la natura, le riflessioni sull'attualità. Due tematiche presenti in tutto il canzoniere, ma attenuate quando non volutamente nascoste, sono quella ebraica, sviscerata successivamente negli studi di Mario Lavagetto, e quella omosessuale, aia, aia, aia, caro Saba, che è sta cosa? Affrontata nel romanzo postumo Ernesto, mi piace il. Va bene, battutaccia, dai, passatemela, io sono di un'altra generazione. E nelle prime edizioni del canzoniere, come ha messo in evidenza Massimiliano Iattoni dall'ASEN in un saggio del 2004, va bene. Ma le reticenze, dice questo Iattoni dall'ASEN, ma le reticenze di carattere prettamente psicologico-culturale esistono e pertanto la confessione omosessuale viene relegata nelle allusioni ambigue. Dice, ho scoperto che mi piace il pesce. Di certi ritratti di giovinetti. Le viene cioè permesso di esistere poeticamente, ma solo attraverso vagheggiamenti classici della bellezza del Eromenos. Ok, va bene. Direi che possiamo leggere a questo punto. Allora, vediamo un po'. Leggiamo tre poesie di Saba. Cosa ho trovato? Sono brevi? C'è la famosa poesia. Che è sto rumore fastidioso. No, bimbi, no, fammi levare sto suono, che è sta cosa. Mannaggia a lui. Ecco, zitto, c'è a te. Ok, leggiamo tre poesie. Ecco, una a Trieste. È tutta, fammela trovare tutta. No, questa è un po' più lunga. Beh, Trieste. Dal canzoniere, Trieste è una donna, 1910-1912. Ho attraversata tutta la città, poi ho salita un'erta, popolosa in principio, in là deserta, chiusa da un muricciolo, un cantuccio, in cui solo siedo e mi pare che dove esso termina, termini la città. Trieste ha una scontrosa grazia, se piace. È come un ragazzaccio aspro e vorace, con gli occhi azzurri e mani troppo grandi per regalare un fiore, come un amore con gelosia. Da questa erta, ogni chiesa, ogni sua via, scopro se mena all'ingombrata spiaggia o alla collina, cui sulla sassosa cima una casa, l'ultima, s'aggrappa. Intorno circola ad ogni cosa un'aria strana, un'aria tormentosa, l'aria natia,
1: la mia città che non i parte è viva, al cantuccio a me fatto, alla mia vita pensosa e schiva. È una bella poesia, devo dire, scritta bene. Si sente che Saba c'ha una certa capacità di mettere le parole una accanto all'altra. Non è il tipo di poesia che scriverei io, però devo dire che il signor Saba sapeva scrivere. È proprio, come dire, artigianalmente perfetta. Poi Gol. Leggo questa perché a parte è famosa come poesia di Saba, ma soprattutto Saba è noto per le sue poesie sul calcio, e quindi una poesia sul calcio va letta. Gol dal canzoniere, parole 1933-34. Ricordo che l'Italia nel 34, nel mondiale di casa, vince la sua prima Coppa del Mondo. Il portiere caduto alla difesa, ultima vana, controterra cela la faccia. A non veder l'amara luce, il compagno in ginocchio che l'induce con parole e con mano a rilevarsi, scopre piene di lacrime i suoi occhi. La folla, unita e brezza per trabocchi nel campo, intorno al vincitore stanno, al suo collo si gettano i fratelli. Pochi momenti come questo belli, quanti l'odio consuma e l'amore è dato sotto il cielo di vedere. Presso la rete inviolata, il portiere, l'altro, è rimasto, ma non la sua anima, con la persona vi è rimasta sola. La sua gioia si fa una capriola, si fa baci che manda da lontano della festa e gli dice: anch'io son parte. Allora, la poesia, diciamo, a parte retorica, e poi c'è questo uso, come dire, direi in levare, no? Sembra quasi che sfili le parole, cioè il testo va in un ordine, ma la narrazione va nell'ordine inverso, e questo dà questo effetto un po' retorico, oggi un po' vecchio, devo dire, da leggere. Ne leggiamo l'ultima, a mia moglie. No, questa è troppo lunga, che è rottura di coglioni. Liverpool, c'è una poesia, no, lavoro, vai, lavoro. Dal canzoniere, ultime cose, 35-43. Un tempo la mia vita era facile, la terra mi dava fiori, frutta in abbondanza, or dissodo un terreno secco e duro, lavanga, urta in pietra, in sterpaglia, scavardevo, profondo, come chi cerca un tesoro. Io non so, forse questa parla di poesia stessa. Un tema molto amato dai poeti, la poesia, scrivere poesia. Sì, mi era piaciuta più la prima, devo dire, di tutte e tre, insomma, un po' retorichino, un po' vecchio, ecco, è molto vecchio questo Saba. Va bene, ringraziamo Umberto Saba, leggetelo se vi piace, leggete il romanzo omerotico, questo può essere divertente, oltre che pruriginoso.

Allora, per la rubrica, anzi per la sezione B, il velo di Maya della rubrica Vestiti nuovi gli imperatori, ho scelto come argomento quello dei festival, cioè il titolo che gli ho dato è Il poeta è ridotto ad essere un animale da festival? Punto di domanda, cosa voglio dire? Sono stato recentemente alla quarta edizione del Festival Terramare di Grosseto, organizzato dal blog Finestre, capitanato da Davide Lamantia e poi con Stefania Giammillaro, Viola Bruno, Melania Valenti, Doris Bello Musto. Spero di non aver dimenticato nessuno. Se così fosse, chiedo scusa. È un festival particolare, si dipana in 3 giorni, ci ha avuto più di 100 ospiti, tant'è che alla fine, per un incidente, io non sono nemmeno riuscito a poter parlare della mia ultima opera, e questo ovviamente mi ha fatto girare i coglioni, perché sono di cattivo sangue toscano, ma da signore, diciamo, ho voluto comunque salutare bene i padroni di casa, e a chiunque mi chieda, e questo può essere indagato, ho sempre parlato benissimo del festival, che è un festival aperto e quindi aperto di testa, e non come gli altri festival in cui vengono invitati solo i nomi di certe case editrici, oppure sono organizzati solo per vendere libri. Anche lì c'è la bancarella, ma per esempio io non ho portato nemmeno una copia del mio ultimo libro di Porno Poesie, Storia di un vagabondo, edizione Ensemble, perché, come recita un mio verso, non sono qui per vendere libri, sono qui per scriverli. E voglio parlare di poesia, voglio leggere la poesia, va bene, voglio ascoltare soprattutto la poesia degli altri. E questo è il bello di un festival come quello di Grosseto, in cui, essendoci tanti ospiti, c'è la possibilità di ascoltare, anzi, diciamo, il proprio spazio è quasi un fastidio che ti interrompe l'audizione. Però per un festival di Grosseto, che posso definire democratico, ecumenico, aperto, ci sono tutti gli altri festival che invece sono chiusi, ai soliti nomi, o organizzati appunto dalle case editrici, quindi con la scusa del festival, poi in realtà devono solamente cercare di far cassa e vendere. Ma il vero, oltre a questo aspetto squallido del mercato librario, quello che vorrei capire, o meglio, quello di cui vorrei parlare insieme a voi, e mi piacerebbe poi, come dire, che sapesse un dibattito, per quanto sia un commento registrato il mio, è l'atteggiamento che hanno i poeti nei confronti dei festival, perché vedo diffusamente, come dire, una fame di festival. È bello essere invitati, è bello vedere il proprio nome, il proprio libro, il cartellone, è prestigioso, fa curriculum, come se fosse vitale per un poeta avere un curriculum. Io non credo che Pessoa, ora te dici, vabbè, bella fica, mi parli di Pessoa, che è stato uno dei più grandi autori del Novecento e in generale della poesia mondiale. Sì, forse Pessoa non è il punto di riferimento dei poetucci italiani contemporanei, però diciamo che in generale prendiamo Pessoa allora come campione positivo. Pessoa, se non è mai stato, anzi, forse non, se non mi ricordo male, non ha nemmeno pubblicato col suo nome, no, di certo, perché era pieno di eteronimi, ma non ha nemmeno pubblicato libri in vita. Insomma, pubblicava sì nelle riviste, come appunto con altri nomi. Quello che volevo dire, citando Pessoa, non credo che un Pessoa sarebbe ossessionato. E perché dico di andare a un festival? E perché dico che i poeti italiani, quindi sottolineo o sottotraccia, faccio intendere che i poeti italiani sono ossessionati dall'apparire? Perché chiunque abbia avuto a che fare con i poeti italiani contemporanei si sarà sentito dire: perché non mi inviti?
Ora, io ho un programma radiofonico che non conta un cazzo, non lo ascolta nessuno, quindi mi posso permettere di dire anche quello che voglio, proprio perché non ho il peso del pubblico, del grande pubblico. Però, anche se non conta un cazzo, comunque mi sento chiedere perché non mi inviti, perché non. Lo stesso vale quando organizzi le cose. Quello di Grosseto è liberissimo di inviti, nel senso che chiunque voglia partecipare, partecipa. Basta dirglielo: ah, bello, verrei. Normalmente i festival non sono così, non ti puoi autoinvitare. Ai festival sei invitato e sei invitato in due modi, tre, diciamo, quattro, top. Sei amico di chi lo organizza. Fai i pompini a chi lo organizza, che è una versione più intima dell'essere amico. La casa editrice ha potere politico per cui ti ci manda, o hai vinto un cazzo di premio per cui sei invitato di default. Queste sono le quattro ragioni per cui uno va a un festival. Tra tutti preferisco i pompini, se mi è consentito dire. Al di là da quale parte della punta uno sia, come dire, messo. Ma passiamoci sopra, in tutti i sensi. C'è questa ossessione dei poeti, appunto, a partecipare, no? Quindi perché non mi inviti? Oppure se fai qualcosa, a me è capitato che quando presento i libri, la gente mi dice, alcuni, non tutti, ma i peggiori sì. E ci tengo a dirlo che sono i peggiori, perché sono la cosa più lontana possibile da come dovrebbe essere un poeta, mi chiedono, ma c'è modo che posso leggere? E io gli rispondo, ma veramente starei presentando un mio libro, quindi no, non è una serata di poesia aperta. Per cui ho visto negli anni tante persone organizzare delle proprie presentazioni in cui poi dopo, nella seconda parte o prima, come antipasto, mettano l'open mic, o se vogliamo chiamarlo così, o il reading. Questo per invogliare i poeti a venire ad avere un po' di pubblico, perché non c'è cosa più triste che presentare un libro senza il pubblico. E già quando ci sono 15 persone sei contento perché dici, vabbè, dai, noi c'erano 15 persone. Per dirvi che vita mediocre facciamo noi poeti, però vi rendete conto di quanto è squallido? E questo parlo dei poeti, chiaramente quelli della domenica, non i pseudo big. Allora, i big vengano alle tue presentazioni solo se ti vogliono portare a letto e basta, se no non ci verrebbero mai. I giovani, che sono forse i peggiori di tutti, chiaramente vanno solo alle presentazioni degli amici loro, quindi dei giovani come loro, o dei big, che probabilmente, con cui probabilmente sono andati a letto, in alcuni casi è anche vero, oltre che, come dire, con la mia battutaccia maliziosa, ma poi soprattutto ci sono i poeti professionisti, questi gli animali dei festival, cioè quelli che se tu fai l'analisi dei festival maggiori o medio importanti, te li trovi sempre, sempre, perché vincano i premi, perché vincano sempre loro, perché hanno come dire, il maestro, tra virgolette, che li fa da protégé, o meglio, loro sono i suoi protégé, e quindi non li fanno mancare mai perché ormai sono nella scuderia giusta o perché sono stati a letto con la persona giusta, ma queste sono cose personali, non giudico. Comunque sia, animali da festival, sempre e comunque, come fosse come se la poesia fosse un mestiere. La poesia non è un mestiere. La poesia non è un mestiere. La poesia è,
una maledizione del vivere o una compagna per chi non ha nessun altro con cui poter ingannare il tempo, attendendo la morte. Quindi diciamo che comunque sia, che la poesia sia una benedizione o una maledizione nelle nostre vite, ciò non di meno non è un mestiere e mi perplimono, mettiamola così, gli animali da festival, quelli che non mancano mai, e mi perplimono gli animali da reading, quelli che ti chiedono: ma posso leggere? E se gli dici no, guarda, si sta facendo un'altra cosa, ti rispondono: ah, vabbè, e allora non vengo. Capite? Capite con chi ha a che fare un poeta? Giustamente, meglio perderli che trovarli. Poi penso anche che la poesia debba andare oltre il circolino dei poeti che si leccano fra di loro, debba sedurre, siamo un bel verbo, sedurre chi non sa ancora che può essere, può divenire amante della poesia. In conclusione di questo mio sconnesso pensiero, voglio dire che ringrazio il cielo per tutto quello che ho fatto in vita mia lontano dai poeti, per tutta la poesia che ho scritto lontano dai poeti italiani. Grazie.

0: Diamo il benvenuto al bar della poesia al poeta Mattia Tarantino. Benvenuto Mattia.
1: Ciao Jonathan, ciao a chiunque ci ascolterà.
0: Allora, intanto bentornato perché sei già stato nostro ospite e quindi è bello riaverti con noi, anche perché recentemente, cosa di poche settimane, è uscito un nuovo libro per Samuele Editore. Vediamo se riesco a pronunciare bene il titolo, perché poi ce lo dirai tu e ci spiegherai anche il significato, perché è affascinante, diciamo, sicuramente è curioso. Shabababab.
1: Shababab.
0: Dai, quasi. Dai,
1: quasi.
0: Sei meno. Aiutaci a capire l'autore.
1: Beh, allora, più che capire l'autore, posso raccontarti un po' che cosa significhi Shababab.
0: Sì.
1: Perché, sai, in verità è una parola venuta alcuni anni fa in sogno a un amico, Dario, che aveva avuto questo sogno, un sogno del tempo in cui il linguaggio non esisteva ancora e c'era un mondo in cui nessuno parlava, nessuno aveva una parola, tranne io che dicevo Shababab, chiamando lui e gli altri amici che erano con noi in sogno, e metterci in marcia, a camminare in carovana, fino poi a improvvisare una tavola per sederci e mangiare lungo una collina. E Shababab allora è una parola che non ha alcun significato, del tutto è felicemente espulsa dalla significazione, e che tuttavia funziona esattamente come un richiamo e come una parola che serve a attivare una carovana in qualche misura, e senza essere certamente un comando, ma con la forza di un richiamo, cercare ovvero di chiamare gli altri attorno a mettersi in movimento.
0: Ma allora è una parola magica, diciamo, mistica quasi.
1: Direi che in tutto il premetto ci sono due lingue che sono integralmente inventate. Una, in cui ho collocato poi anche Shababab, fa il verso ad alcuni dialetti del sud Italia, quasi a quelli ionici, mentre un'altra è una sorta di grammelò con lingue nordiche un po' tedesche, proprio perché la storia è quella di una carovana in fuga di villaggio in villaggio che scappa da polizie veramente goffe che cercano di censire, di amministrare, di registrare le persone che ne fanno parte, e quindi l'altra voce per l'appunto è quella di questa strana polizia, una polizia abissale che vi cerca e che li insegue.
0: Spiegaci una cosa, questo poemetto a questo punto del tuo percorso di scrittura è una deviazione, è un divertissement, o ritieni che sia invece una nuova pelle che hai scoperto di avere?
1: Guarda, Shababab in verità è già di per sé la seconda parte di un libricino uscito alcuni anni fa che è Seggiori sull'Arca e che presupponeva però alcuni elementi corali e alcuni corpi in scena, perché era un piccolo apparato drammatico, e Shababab era l'unico che fosse eseguibile per voce sola o per voce, corde, chitarra, basso, quant'altro. Quindi è la storia che sto cercando di raccontare da due anni a questa parte, e in ogni occasione che mi si presenta, che posso cogliere di città in città, insomma. E all'interno invece del libricino, che adesso ne ha preso il nome e in cui Shababab quindi uscito nuovamente, sono raccolte tutte le poesie scritte dal

0: Io quantomeno me, questo è capitato senza dubbio. E Shadow Dub mi sembrava che fosse effettivamente tra tutte le scritture raccolte, collezionate nel libricino, la più indicativa, perché da un lato è la storia che per l'appunto negli ultimi anni sto raccontando integralmente, e sia perché è effettivamente la forma che tutta la scrittura, la mia scrittura ha assunto in questi anni e che di fatti è l'unica che io voglia veramente adoperare perché mi sembra la più opportuna per raccontare le storie che mi stanno attorno, le storie degli amici.
1: Allora, intanto confermo al pubblico il profilo dell'amico Edo Nomade, perché mi è capitato di vederti interpretare Shababab, che ha un che di scenografico e teatrale. E, anzi, ti chiederei se ti va di recitarci qualcosa.
0: Sì, vi racconto la prima parte di Shababab che inizia parlando degli amici che parlano, ma come gli uccelli, un dialetto celeste. Il fuoco è acceso, il villaggio più vicino, c'è il pane caldo, l'anice da scaldare insieme al vino. Saranno ricordati in carovana come in fila per presentarsi al giudizio, ma nessuno li vede. Oppure non esistono occhi, giochi d'ombra che frugano nel fogliame, che strisciano, convulsioni nelle province dell'ombra, nottenati, cunicoli, come nomi di popoli smilzi, fantasie di popoli scalzi, smacchera, zanca, tiuperese, casapera, serubina e scancia parlano, ma come uccelli dai becchi mostruosi, dai becchi danici, liquidi, smacchere di Satan come grumi, come calcoli, un dialetto di reni celesti, se tutta la lingua è morma, se qualcuno si allontana dal villaggio e viene, se fischia.
1: Tanto grazie, grazie Mattia per questa.
0: No, grazie a te. Poi è vero che effettivamente una parte di questo cammino è stata fatta insieme. Io ricordo sicuramente Grosseto, forse un paio d'anni fa, e poi a Roma per il Festival Falastin a settembre scorso, dove siamo stati insieme.
1: Anche ti ho sentito recitarlo anche a Bologna.
0: A Bologna, è vero, anche a Bologna. Vedi, l'idea della carovana è proprio questa, cioè tutte queste persone che vanno di città in città e che si incontrano e che si dicono le poesie, insomma, tra tutte le cose che pericolose che possiamo fare, questa al più mette in circolo dei discorsi.
1: È il naturale e salvifico dialogo umano. Senti,
0: Sì.
1: e a proposito di questo dialogo, ti vorrei chiedere come dire, della firma, a collaborazione di questo libro del poeta greco, spero di pronunciare bene il suo nome, Sotirios Pastakas.
0: Sì, con Sotirios ci siamo tra l'altro incontrati qualche giorno fa, erano 3 anni che non ci incontravamo e ci siamo visti tra l'Italia e la Grecia in più di un'occasione, no? Sotirios venne ad Aversa, che è il posticino da cui vengo, il posticino per modo di dire, perché tu sai che io parlo un perfetto francese, in francese credo che si dica il buco del culo del mondo,
1: Sì, certo, sì, è un'espressione
0: Sotirios
1: tipica.
0: venne a tenere una lettura ospite della Casa della Poesia che aveva organizzato alcune letture in campagna. Io avevo appena cominciato a scrivere dei versi, ad appassionarmi a questa strana cosa, questa strana forma che era la poesia, e ci fu subito molta simpatia perché vedevo quest'uomo che leggeva e che parlava e che raccontava e che aveva tantissimo da raccontare. E da allora nacque una bellissima amicizia. Quindi, avendo raccolto in un libricino tutto quanto è stato fatto sinora, cioè 10 anni di poesie, la persona che mi sembrava più adatta a introdurre tutto era proprio Sotirios. Perché? Perché Sotirios ha visto nascere tutto questo. E difatti Sotirios ha colto perfettamente la questione della della carovana, cioè dello stare insieme, dello stare in circolo, e qualcuno che ha una chitarra, qualcuno che ha una voce, provare a raccontarsi delle storie anche attorno a un fuoco che non

0: cielo, ma fare fuoco con il legno che si ha in qualche misura.
1: Mi piace ascoltarti perché si percepisce un vissuto di lungo corso, però chi non ti conosce non sa che tu in realtà a livello anagrafico sei particolarmente ancora fresco e giovane, eppure hai iniziato, come dire, in fasce il mestiere, lo dico tra virgolette naturalmente, del poeta, ed è bello incontrare una persona che sei innamorata della poesia fin dalla più tenera età, non c'è arrivata solo con la maturità. O eri vecchio dentro da bimbo o sei eternamente bambino.
0: Guarda, ho sempre una nostalgia dei miei 17 anni, ma quella nostalgia ce l'avevo anche prima di averli, anche a 15 anni avevo nostalgia dei miei 17. Però sai, una cosa molto interessante, perché ci stavo pensando insomma in questi mesi, e che la poesia era l'unica forma di discorso, l'unico luogo di discorso, in cui, o meglio di cui, si potesse dire che qualcosa fosse bello o brutto, che funzionasse, che non funzionasse, ma in cui è molto molto raro che qualcuno metta veramente in discussione la legittimità di quello che si dice, e cioè il fatto che adoperando dei versi, scrivendo poesia, raccontandoci delle poesie, quello che diciamo ha comunque una qualche prossimità con una legittimità o con una verità di quello che abbiamo avvertito, percepito, vissuto, sentito, no? In qualche modo. E siccome alle persone piace molto invece cercare di delegittimare quello che uno vede, quello che uno prova, riducendole di volta in volta a fantasie, a fantasticherie, come se poi la fantasia fosse una riduzione di tutto ciò, no? La poesia permette di dire qualcosa al riparo di tutto questo, e anzi di garantire uno spazio di legittimità alle proprie parole, al proprio vissuto, al proprio discorso. Quindi credo che sia stato questo tantissimi anni fa poi a farmi incontrare proprio la poesia e i poeti.
1: Senti Mattia, ci regaleresti prima di salutarci un altro passaggio, un'altra recitazione di un tuo testo da Shivavab?
0: Vi racconto l'ultima e brevissima poesia del libricino, che dice: siedi e non ci dici cosa hai visto. Hai cercato il mezzogiorno del pensiero, la cretineria della storia riavvolta fragorosamente sul suo nastro. Hai giurato di rinunciare, di non dirlo mai a nessuno, e cosa hai avuto in cambio? Cosa resta?
1: È stato con noi, al bar della poesia, il poeta Mattia Tarantino. Grazie Mattia.
0: Grazie Jonathan, grazie a tutti.

0: Diamo il benvenuto al bar della poesia alla poetessa Ilaria Giovinazzo. Ciao Ilaria, anzi, più che benvenuta, bentornata. Tu sei un po' la capofila dei nostri ospiti. Abbiamo avuto il piacere di averti con noi ogni tua produzione e sfatti. Siamo qui per un nuovo libro, una nuova opera. Questa è un po' particolare, un po' diversa, diciamo, dalle altre. Non è una raccolta di poesie, diciamo, di tua penna, ma hai fatto un lavoro di ricerca, di traduzione. Vogliamo introdurlo? Avamposti umani di guerra e altre disumanità per le edizioni
1: Fuorilinea,
0: grazie.
1: Fuorilinea.
0: Sì. Ok, grazie. Allora, ciao Ilaria, benvenuta.
1: Ciao, grazie, e torno volentieri. E allora, in realtà non sono soltanto poesie di altri, ma la raccolta contiene le poesie che ho scritto, diciamo, soprattutto negli ultimi anni. E quindi in particolare dal 2023 a seguire, e poi ce ne sono alcune invece che appartengono anche ad anni precedenti, come Sufjan tra i cedri o le poesie sulla, diciamo, sulla violenza al femminile.
0: Sì, scusa, io ho sublimato, visto che è un progetto comunque dedicato a
1: in particolare
0: ecco, e sì, quindi ho detto
1: quello che sta accadendo in Palestina, in Gaza. Quello è un po' il nodo centrale del libro, sicuramente. Sentivo proprio il bisogno di dedicare una raccolta soltanto a questo argomento. Non mi andava di mettere le poesie e inserirle in raccolte con altre tematiche, eccetera. Quindi volevo una raccolta dedicata e, diciamo, l'ho arricchita, perché comunque mi sembrava importante dare voce a due giovani palestinesi. Sono due giovani ricercatori, Youssef El Khedra, che studia letteratura, e Mon Amin, invece anche la ricercatrice di letteratura inglese. E sono due persone con cui io mi sono scritta in questi anni di guerra, chiamiamola guerra per ora.
0: E che pensi si evolva?
1: Perché penso che ci sia un progetto preciso dietro tutto quello che sta succedendo, e che questo progetto sia Polizia Etnica della Palestina.
0: Ok, come potete sentire, amici radioascoltatori, la nostra Ilaria, la nostra ospite, ha un'idea forte di quello che orribilmente sta accadendo in Medio Oriente. Affronterei il tema politico, perché penso che non bisogna nascondersi dietro un dito, e soprattutto questa è una raccolta di poesie che vogliano mettere una forte luce, proprio perché non si trascuri, non venga dimenticato il...
1: Sì, anche un atto di memoria, cioè il valore della poesia in questo caso, oltre a essere, diciamo, una denuncia, è anche una fissazione di quello che sta accadendo, per non dimenticarcelo. Perché tante tragedie, tanti massacri sono finiti nel dimenticatoio, e poi ci si è ripuliti la coscienza o si è dimenticato quello che è stato detto, quello che è stato fatto, e non voglio dimenticare, ecco, quello che è successo in questi mesi, anni.
0: Una persona più critica di me potrebbe domandare a tutti come mai la causa palestinese suscita così viva passione. Abbiamo visto che comunque a livello intellettuale, oltre che umanitario naturalmente, tanti autori, scrittori, artisti, insomma ognuno nella sua specifica, si sono spesi e si stanno spendendo con opere che cercano appunto di non far tacere la polvere e il dolore che echeggiano. Mi chiedo e ti chiedo come mai questo dramma riesca così a richiamare l'attenzione delle varie sensibilità, mentre altri purtroppo non fanno notizia. E quando dico purtroppo intendo purtroppo
1: anche
0: che
1: la
0: esistano.
1: Guerra in Sudan è un altro grosso problema, la
0: in,
1: guerra
0: in Sud Sudan, certo.
1: Quindi ci sono altre, altre guerre attualmente in corso.
0: Però non vedo in giro, sull'Ucraina sì, perché è una guerra anche dell'Occidente, quindi ovviamente c'è una parte dell'Occidente che se ne spende per fare una certa richiesta.
1: Stiamo giocando la pace o la terza guerra mondiale.
0: C'è dell'ottimismo nell'aria, mi fa piacere. Ecco, tu citavi il Sud Sudan, che non se lo incula nessuno, come mai questi poveracci?
1: Perché ovviamente sempre il problema dell'Africa, una serie di paesi africani è sempre lo stesso, e quindi sono paesi che hanno una falsa autonomia, che, in cui il traffico delle armi viene gestito dall'Occidente, in cui queste guerriglie interne servono semplicemente a
0: portare avanti gli interessi,
1: portare avanti interessi occidentali.
0: Beh, ringraziamo l'Inghilterra come sempre nella storia. Ma
1: anche nel caso della Palestina dobbiamo ringraziare l'Inghilterra.
0: Per chi non lo sapesse, lo ricordo rapidamente: alla fine della Seconda Guerra Mondiale, la Palestina, il territorio di Palestina, era un protettorato inglese. E gli inglesi
1: hanno
0: come
1: ben
0: dire,
1: pensato
0: brigarono
1: di dare un pezzo di terra
0: ai
1: sionisti.
0: Era una tematica storica che andava avanti da più, a parte dalla caduta del Tempio di Gerusalemme, ma diciamo che come logica politica nel contesto storico dell'epoca era più di un secolo che si ragionava di trovare una terra per le tribù di Israele, diciamo.
1: E i bravi sionisti di destra, quelli che oggi fanno parte del Likud, che è il partito che ha il governo adesso, facevano atti terroristici nei confronti degli inglesi, in quel periodo lì, anni 30.
0: Per forzargli la mano. Senti, torniamo alla...
1: Brave persone.
0: I terroristi tendono a esserlo, anche quando sono simpatici, o meglio, che sono vicini alla nostra causa, tendono sempre a fare magagne, se non sarebbero terroristi. Dicevo, torniamo alla poesia, torniamo al libro.
1: Sì.
0: Ci leggeresti qualcosa, intanto così iniziamo a familiarizzare, diciamo il titolo.
1: Sì, allora, il libro si intitola Van Posti Umani, di guerra e altre disumanità, e la casa editrice è Fuori Linea.
0: Fuori Linea, che è una casa editrice romana?
1: È una casa editrice di Monterotondo.
0: Monterotondo. Allora, sì, per chi non lo sapesse, Monterotondo, che è fuori Roma, verso Rieti, comunque canta 40.000 abitanti, non è proprio uno schizzo.
1: Non è più,
0: ci sono province che hanno meno abitanti in giro per l'Italia, faccio presente. Lo dice il professore di geografia, ovviamente.
1: Allora, ne leggo, guarda, ne leggo un paio,
0: certo,
1: mie, e poi magari
0: come vuoi,
1: uno stralcio di Josef Elkedra.
0: Vogliamo fare presente prima di leggere che tutti i testi sono tradotti in inglese,
1: sì,
0: e ci sono anche testi in arabo.
1: Hai ragione. Sì, il libro,
0: cosa molto bella
1: e
0: preziosa.
1: Il libro è in doppia, sì, praticamente è bilingue, quindi c'è la versione italiana e la versione in inglese.
0: Fottuti inglesi, ti costringano a tradurre le poesie. È fatta apposta, sanno che hanno combinato.
1: Esatto. E poi sì, il poemetto di Yusuf è tradotto in inglese e c'è la versione originale in arabo.
0: E rispiegaci chi è il signor Yusuf.
1: Yusuf Elkedra è un poeta di Gaza, di Khan Yunis per la precisione, con cui ci siamo scritti, insomma,
0: in arabo, in inglese.
1: Grazie al translate di Google, sì, anche in arabo.
0: Faccio.
1: Però insomma ci scrivevamo in inglese. E quindi niente, ho vissuto il suo dramma, lo sfollamento, il bombardamento del suo quartiere.
0: Quindi dopo i tuoi testi ci riporti un passaggio, diciamo,
1: sì,
0: perché è molto lungo, sì, il testo di
1: Yusuf,
0: del dottor Yusuf, non so come si possa dire.
1: Adesso Yusuf è uscito da Gaza,
0: ah, ecco, no, ma...
1: sano e salvo, e sta a Marsiglia.
0: Ricordo per gli amici francofoni, Marseille, l'unica città francese non francese che c'è in Francia.
1: Vado?
0: Prego.
1: Non temo più il silenzio dei lecci imbiancati. sotteso all'eterno chiarore dei martiri, che sussurrano ai vivi implorando risposte, maledicendo il dolore che sbreccia l'anima e il cuore che cede. Nessuna libertà, nessuna terra, nessun diritto alla vita, pozzi vuoti, acqua sporca da bere, e il mare, il mare, il mare. E poi morire, morire, morire.
0: Questo è tuo come testo, ci dicevi, i primi traduci due testi tuoi. Questo, mentre cerchi l'altro testo, sì, aggiungo per gli ascoltatori che, come tutti sappiamo, l'ultimo conflitto israelo-palestinese è iniziato ormai quasi 4 anni fa, ma chiaramente la questione va avanti da decadi e decadi, sì, diciamo, anzi da prima della formazione dello Stato di Israele.
1: Il 7 ottobre, diciamo, l'attentato, l'invasione, tutto quello che ha comportato da parte di questa cellula di Hamas, che appunto è entrata in Israele, è ovviamente l'escalation di una situazione che va avanti da decenni.
0: Penso ci sarebbero tante cose da dire su sugli utili idioti che fanno quello che fa comodo ai nemici o comunque agli avversari, diciamo.
1: Sicuramente un passo falso, però in quel momento, con quello che stava accadendo, perché insomma non dobbiamo dimenticare che Israele stava usando il gas che sta sulle coste di Gaza, quindi stava sfruttando il gas palestinese per rivenderlo a società esterne e soprattutto gli accordi di Abramo, no? E quindi stavano per essere firmati gli accordi di Abramo che in un certo senso isolavano ancora di più la Palestina, perché tutta una serie di paesi arabi avrebbero riconosciuto Israele e quindi insomma probabilmente è stato un atto, sembra terribile dirlo, però è stato un atto
0: Io ti dico, da fruitore di realpolitik e di politica internazionale, che forse questi accordi di Abramo, se avessero portato la comunità araba ad avere un atteggiamento diverso nei confronti di Israele, di conseguenza avrebbero anche dovuto costringere Israele ad avere un atteggiamento diverso per mantenere questo nuovo status.
1: No,
0: forse non tutto il male veniva per nuoce.
1: Gli accordi avrebbero dovuto prevedere il riconoscimento dello Stato di Palestina finalmente, perché il grande problema sono i confini che non esistono,
0: mi pare,
1: che vengono continuamente mangiati e rosicchiati. Stiamo vedendo, no? Adesso sono state autorizzate altre colonie.
0: Poi tutto è andato a scatafascio. Ma mi sembra che da tutti e due i lati ci siano dei falchi di destra, come si suole dire, che non la vogliono questa pace con l'altro.
1: Perché c'è chi vuole tutto in Israele e chi vuole tutto in Palestina.
0: Chi tutto vuole nulla stringe. La differenza è che da una parte abbiamo una nazione ricca e strutturata e dall'altra una comunità che chiama la vita ma che non ha la stessa forza per rispondere, no? Non è una guerra simmetrica questa.
1: Non c'è un esercito in Palestina, appunto. Hamas è l'esercito.
0: Questo voglio dire, strategicamente non è stata una grande mossa.
1: No, esatto, no, assolutamente.
0: Al di là di tutte le implicazioni morali e delle opinioni personali che uno abbia. Torniamo alla tua poesia, scusami, ora, perché chiaramente questo è un argomento talmente serio e importante che chiama divagazioni, o meglio ragionamenti su ragionamenti, ma è giusto che sia così. La poesia se no non ha senso, questo libro non avrebbe senso se non, cioè immagino che tu l'abbia voluto pubblicare proprio per suscitare un dibattito, per non far addormentare il dibattito. È lì che arriva al bar della poesia.
1: Per parlarne.
0: Dove se non meglio al bar si parla di Israele e Palestina, in Italia almeno.
1: Rafa, 22 aprile 2024, c'era stato l'ennesimo bombardamento, era venuto giù un intero palazzo residenziale. E c'erano delle foto. Oltretutto hanno utilizzato una serie delle bombe che non andavano utilizzate in luoghi popolati. Qui
0: Secondo
1: c'era
0: la
1: un cratere,
0: Convenzione di
1: certo,
0: Ginevra, per
1: assolutamente,
0: capirsi.
1: c'era un cratere spaventoso, enorme, penso di non aver mai visto una cosa del genere. E intorno c'erano tutti questi ragazzi, minori, insomma, sconvolti, donne. Siamo agnelli offerti al macello, capri sull'altare dei vostri dei. Disegnate nuove mappe sulla nostra pelle. Costruite nuove case sulle nostre ossa, ma il sangue dei nostri figli macchia i vostri colletti bianchi. Mille facce senza espressione, davanti all'ennesimo orrore, di ennesime lacrime di madri, di ennesime parti di corpi tirati via dalle macerie. Negli occhi il vuoto. È davvero finita ogni cosa, anche la speranza, anche la pietà.
0: Tanto grazie per questa tua lettura. Ecco, una domanda che ti voglio fare prima di passare al testo in arabo, che ci leggerai in arabo naturalmente, ovvio.
1: Certo.
0: Secondo te, perché uno dei punti di criticità che io vedo in tutto questo movimento internazionale, intellettuale, propal, è che c'è questo discostamento reale tra il dramma che sta accadendo, dove sta accadendo, e noi che siamo qui contemporaneamente, ovviamente non tu, ma dico in generale, no? A proseguire la propria vita, poi vediamo il telegiornale, siamo indignati del livello di disumanità, citando uno dei sottotitoli del tuo libro, a cui gli esseri umani sanno arrivare, e quindi come moto generoso ci sfoghiamo attraverso, uso il verbo sfogare tra virgolette naturalmente, no? Ma tutto questo, questo urlo di vergogna e di indignazione, non ti chiedo se arriva. Io so che tu sei molto attiva con la comunità, diciamo, uso l'immagine araba, per generalizzare anche qui, per restituire, quindi comunque ci sono,
1: La comunità palestinese, in questo caso di Roma, sì,
0: nel
1: comunità
0: senso,
1: palestinese
0: sì,
1: italiana.
0: ma comunque so che hai organizzato tante manifestazioni, quindi non è che in questi 4 anni semplicemente sei stata davanti alla televisione a scrivere un libro e poi ora il libro è pronto.
1: Beh, no, abbiamo fatto delle raccolte fondi, abbiamo messo in scena, per esempio, le lettere di Mona Amin, che in questo libro, per questo libro ha scritto una lettera al mondo, è bellissima.
0: Spiega per chi casomai non dovesse saperlo chi è Monami.
1: Mona è questa ricercatrice con cui ero in contatto, che stava facendo un progetto tra l'Università di Gaza e l'Università di Milano, non mi ricordo se la Bicocca, stava facendo un progetto di psicologia quando è iniziato tutto. E una delle ricercatrici con cui collaborava in Italia ha pubblicato i suoi messaggi da Gaza, le sue lettere. Io li ho presi, ho scritto a Mona, ho scritto a Federica, che è quest'altra docente, e ho chiesto il permesso di realizzare diciamo, una drammaturgia su queste lettere. E l'abbiamo portata in scena raccogliendo fondi che ho mandato direttamente a Mona. E alla fine, tra insomma, anche altre persone hanno raccolto ovviamente i fondi, non soltanto io, e siamo riusciti a pagarle il visto egiziano per farle uscire.
0: Quello che volevo dire è che queste testimonianze, per quanto purtroppo
1: La gente torna alla
0: inevitabilmente,
1: propria vita, questo vuoi dire?
0: no, volevo dire un'altra cosa, per quanto inevitabilmente non difficilmente riescano ad avere effetti reali, che siano positivi o nulli, ma comunque effetti sulla realtà, sono sempre comunque delle testimonianze di, chiamiamola, resistenza morale e
1: Sì,
0: umana,
1: assolutamente.
0: anche fosse l'inutile dire non sono vostro complice, non sono d'accordo, state facendo una cosa orribile e chi non denuncia che è una cosa orribile e non lavora per la pace, io aggiungo collettiva, perché secondo me la pace deve essere di tutti, non solo di una parte, perché se no non è pace. Comunque un libro, uno spettacolo teatrale non è robetta pleonastica. Se poi uno torna alle proprie vite, no, come dicevi te o come introducevo io, allora è una posa, e mettersi un vestito una sera per farsi il selfie di turno. Però questa gente purtroppo non può poi staccare, no? dalla guerra, dalla paura, ripetiamolo, perché vivere è una cosa reale, no? Tu pensi, ci leggi il testo di Youssef, come si pronuncia il cognome?
1: Al-Khedra,
0: e sentiamo se c'è una testimonianza di quotidiana di paura.
1: Guarda, la particolarità del poemetto di Youssef è che non si perde mai la speranza. Cioè, come adesso ve ne renderete conto ora che lo leggo, nonostante l'estrema precarietà di quei momenti, nonostante il dolore profondo, è morto un fratello sotto i bombardamenti, insieme alla cognata. Quindi, insomma, voglio dire, nonostante l'esperienza terribile che stava vivendo, c'è sempre spazio per un pensiero di pace, di speranza, di fratellanza. La resilienza dei palestinesi, secondo me, è pazzesca per certi versi, della maggior parte di. Quante volte siamo partiti? Quante volte siamo tornati? Se la terra non trattiene le nostre ferite, dobbiamo dimenticare? La libertà arriva quando comprendiamo che il rimpianto non può trasformare il passato in futuro. L'amore è la consapevolezza che arriva dopo le guerre, dopo che i ricordi si sono dispersi tra le nostre mani. La vita non è solo un desiderio di sopravvivere, ma una lotta per raggiungere il sogno ancora nascosto tra i frammenti di speranza. Non ho più paura della pioggia, perché ho imparato che ogni goccia cancella qualcosa dall'oscurità. Credo che i fiori crescano solo nei luoghi che nessuno ha mai conosciuto. La vita si completa solo quando la immergiamo nelle nostre anime. E l'amore che nasce nel profondo del dolore è l'unico capace di ricomporre ciò che è andato in frantumi. Alla fine non c'è niente di più bello che vedere la luce uscire dalle ferite.
0: Ti faccio un'ultima domanda, cerchiamo di fare una sintesi, per quanto impossibile, di un percorso di storia e di cronaca così lungo, ricco e complesso e intrecciato soprattutto. La mia impressione purtroppo è che la situazione non vede una risoluzione positiva né a breve termine, ma in generale, perché è diventato talmente radicato il conflitto, l'odio, l'incomunicabilità tra le due parti e la diffidenza strutturale fra i due popoli, che questo ha richiamato nelle due popolazioni e nelle parti poi, come dire, più vicine all'una all'altra popolazione, quell'assolutismo del ci può essere una sola pace, una sola vittoria, la nostra. Per cui vedo estremismo da tutti e due i lati.
1: Guarda, questa è una falsità che ci vogliamo raccontare, perché io seguo la vicenda palestinese da tantissimo tempo e ricordo che scrissi un articolo nel 2007 che riguardava il famoso documento dei prigionieri scritto da uno dei capi di Hamas, che adesso è morto dopo un attentato. E quindi c'era questo documento che era stato scritto mentre lui era in prigione, in cui c'era una sorta di accordo tra i due partiti, sono due partiti fondamentali a Gaza e in Palestina, sono Fatah e Hamas, e Hamas è il più estremista, e c'era stato un accordo tra i due e c'era l'implicito riconoscimento di Israele in questo documento, il famoso documento dei prigionieri. Venne proposto alle autorità israeliane chiedendo che venissero ristabiliti i confini dati dalla risoluzione dell'ONU, la 181, la famosa risoluzione 181, che è quella in cui si indicano i confini della Palestina. E quindi loro chiedevano il riconoscimento della Palestina con quei confini, e questa cosa avrebbe permesso il riconoscimento di Israele. Non è stato fatto nulla, non è stato accettato il documento, non è stato accettato. Era il 2006. Lui fu liberato, si svolsero le elezioni a Gaza e vinse Hamas. Siamo stati tanto così da una soluzione.
0: Mi ricordo quando.
1: Sì, no, non parliamo di Oslo, gli accordi di Oslo.
0: Sì, pensava Isaac Rabin, certo, che poi è stato
1: gli
0: ammazzato.
1: Gli accordi di Oslo sono stati il calare le braghe di Arafat, a mio parere, perché se tu vai a vedere che cosa prevedeva l'accordo, praticamente i palestinesi andavano a perdere tantissimo territorio, perché? Per quale motivo? Quindi Arafat in quel caso fece uno sforzo enorme per arrivare a una pace, che poi ovviamente i terroristi di destra israeliani,
0: sì, l'hanno ammazzato,
1: tra cui anche il geniale Ben Gvir che sta adesso al governo, hanno fatto fuori.
0: Allora, cari amici, cari ascoltatori, come si vuole dire, come potete immaginare, ma ognuno avrà la vostra opinione, questa è una tematica labirintica e ci si perde perché è impossibile trovare il filo d'Arianna. La mia opinione, per quello che può contare, è che io sono per una pace condivisa, perché per me se non si vince insieme, se non si
1: una
0: vince
1: pace
0: insieme non vince nessuno.
1: È giusta, se è giusta, con i giusti confini, con le giuste rivendicazioni, assolutamente sì, sono d'accordo.
0: Qui si entra più che nel diritto internazionale, nella morale. Cosa rende giusta una pace? Quando dico condivisa sottintendo anche giusta, comunque penso che se non si vinca insieme non vince nessuno, ma io sono anarchico. Detto questo, ringraziamo Ilaria Giovinazzo di essere stata con noi al Bar della Poesia. Abbiamo parlato di Avamposti Umani, di guerra e altre disumanità, edizioni fuori linea di Monterotondo, sottolineiamolo. Grazie Ilaria e complimenti e auguri per questo
1: grazie
0: libro importante. Speriamo che porti, non dico consolazione, ma almeno un po' di voce a chi voce non ce l'ha,
1: questo sì,
0: non gli venga trascurato.

Juli, Juli, Juli, sea de ti. Juli, Juli, Juli, para mí. Vecchie ambizioni, solo pur ce la sai. Dimmi, dimmi chi sei.

0: Diamo il benvenuto al bar della poesia al poeta e qui saggista Matteo Pellitti. Ciao Matteo.
1: Ciao, grazie dell'invito, Jonathan.
0: Allora, caro Matteo, intanto bentornato perché sei già stato nostro ospite la stagione precedente. Però è uscito un nuovo libro di cui mi fa piacere parlare perché non solo l'ho letto, l'ho molto apprezzato e trovo che sia di una tematica piuttosto interessante. Lo cito: Pericolo Poesia, manuale di scrittura poetica con tracce svolte e lettere di rifiuto precompilate. Edizioni Blanc. Allora, caro, infatti ti ho introdotto usando un titolo nobiliare altisonante, saggista. Forse ho esagerato, non lo so. Lo si può definire un saggio questo libro?
1: Ma sì, forse sì, lo si può definire un saggio mascherato, una specie di piccolo gioco laterale rispetto alla produzione che io ritengo, tra virgolette, mia seria, e, cioè quella in poesia, che potrebbe essere messa alla prova proprio di questo manualetto, cioè questo manualetto potrebbe ritorcersi contro di me. Qualcuno potrebbe andare a verificare se i consigli di scrittura poetica, le censure, le idiosincrasie, i pericoli che io, come dire, enuncio in questo manualetto, poi li metto in pratica quando invece scrivo le mie cose in proprio, o se invece entro in contraddizione, cioè se predico bene e razzolo male, come si dice, presupponendo che scrivere poesia è già di per sé stesso un razzolare male, qualunque cosa si scriva. Ma nella mia intenzione questo voleva essere una cosa ironica, ma che tenta di dire anche qualcosa di vero e che nasceva semplicemente da qualche mia insofferenza di lettore, cioè mi capita di leggere dei testi che non mi piacciono, e allora io provavo così un po' a dare delle direttive, degli indirizzi per una scrittura poetica efficace. In mezzo a questi indirizzi di scrittura ho infilato anche delle lettere di rifiuto. Chi scrive è abituato a proporre i propri scritti non solo agli amici, ai loro o ai familiari, ma anche spesso poi a un certo punto a degli editori. E nella biografia di ognuno di noi c'è una collezione magari anche di rifiuti. Allora io ho provato a scrivere queste lettere di rifiuto precompilate, da un lato rivolte a dei classici della letteratura, e tra questi ci ho messo anche poi una vera lettera di rifiuto che ho ricevuto io per un mio libro di un po' di anni fa, e queste lettere di rifiuto intramezzano i consigli appunto di scrittura, sono consigli di scrittura sotto forma di aforisma, poesia, e cercano di condensare un po', come dire, delle sinestesie o dei piani di ricerca differenti, paragonare gli alimenti, i sapori, gli odori a quello che noi mettiamo nella scrittura poetica. Ecco, questa era un po' come, diciamo, l'intenzione di questo libretto, che io considero un po', so come dirti, appunto, un opuscoletto minore, e che invece con un po' di sorpresa ho, come dire, sperimento che questo mio opuscoletto minore ottiene più attenzione o più interesse, magari delle cose alle quali io sono più interessato a che ottengano attenzione, no? E quindi
0: Vabbè,
1: anche
0: questo
1: questo è
0: è.
1: un po' un contrappasso che mi
0: Ma
1: arriva.
0: quando scrivi qualcosa che tocca la sensibilità di più persone, riesci ad arrivare quindi questo disagio diffuso che io nell'introdurti ho definito il modo in cui ne parli intelligente, anche perché anch'io vedo come te criticità e ipocrisie nel sistema, però, data forse la mia natura sanguigna, laddove io mi ci incazzo a livello di tagliamogli la testa a tutti i nobili stile rivoluzione francese, tu con l'ironia, che è un'arma molto più forte, naturalmente è molto più intelligente, riesci col fioretto a, con, mettendo lo specchio e mostrando di come il re sia nudo, riesci a portare alla luce del sole tutte quelle piccole idiosincrasie, ma direi proprio ipocrisie del sistema. Senti, ci leggi qualcosa, così poi entriamo nel cuore del libro e cerchiamo di dibatterne con...
1: Ma sì, sì, leggo subito sostanza. Appunto la poesia aforisma, se vuoi, più critica o più pungente, che è la numero 12, perché sicuramente capita a tutti di imbattersi in un genere di poesia che è la poesia incomprensibile, che è un genere a sé. E io do le istruzioni per comporre questo genere di poesia, che è la poesia incomprensibile. Quello che a me interessava un po', e in genere mi interessa portare come mia posizione teorica, è che non c'è un unico modo di fare poesia, ce ne sono veramente molti. In questo io sono un ecumenico buonista e lascio che ognuno faccia la sua strada, faccia il suo percorso, basta che non mi venga a dire che il suo percorso è il più buono, il più giusto, il più vero e l'unico praticabile. E quindi chiedo a chi fa poesia di mantenere questo atteggiamento abbastanza lasco, abbastanza relativista, da consentire che ci sia più di un modo di fare poesia, come prassi, come stile, come codice. E allora questo aforisma dice così: se sei interessato alla composizione della poesia incomprensibile, ma di sicura pronta presa critica, le dosi sono queste: un terzo di dubbi metafisici e o teologici, un terzo di gergo tecnico scientifico a caso, un terzo di criptocitazioni da un classicone. Non assicuro premi, ma almeno la finale.
0: Intanto grazie per avercela offerta in lettura e per averla scritta soprattutto. Guarda, comprendo benissimo, io la chiamo la poesia astratta, uso sempre una metafora pittorica perché secondo me è comprensibile, perché poi ti riporta a un immaginifico, visto che la mia personale la chiamo impressionista, ovviamente l'astrattismo non mi colpisce, non mi aggrada e non è nelle mie corde. Allora ti voglio chiedere un parere, diciamo, oziando sull'argomento, perché secondo me questa poesia di cui parli te ha anche delle caratteristiche. Io vedo molto forte in questo paese, nella contemporaneità, una poesia che piace, perché piace ai maestri, e quindi abbiamo questi giovani allievi che praticamente fanno solo fotocopie delle poesie dei maestri, scrivono loro stessi poi fotocopie dei propri testi, cosa che poi detesto, li chiamano pezzi come se fossero musicisti, ma ovviamente non è così, e poi li chiamano pezzi perché vanno recitati, recitano tutti a memoria, come se fossimo a scuola negli anni 30. Ma a parte questo, ho notato delle caratteristiche, vorrei chiedere a te se sei d'accordo. Numero 1, la poesia non deve avere titolo, il titolo è volgare. Numero 2, deve essere breve, la lunghezza è volgare. Numero 3, deve essere incomprensibile alla lettura, e questo lo hai detto anche tu. Numero 4, deve avere dei termini al suo interno che ormai anche l'Accademia della Crusca ha ritenuto desueti e superati. perché però sono di grande effetto a leggerli, no? Parole tipo, che ne so, anodino, tra virgolette, no? Che normalmente uno non metterebbe mai in una conversazione normale. Ecco, diciamo che se tu riesci a fare una poesia con questi elementi, allora sei un apprezzabilissimo poeta italiano contemporaneo, anzi ultracontemporaneo. Che ne pensi?
1: Sì, anch'io condivido un po' questi tue appunti, li condivido anch'io e sono tenuti insieme, credo, dal fatto di non considerare il lettore come un vero interlocutore di quello che si sta esprimendo, quindi di non chiedere in fondo la collaborazione del lettore nella espressione, comprensione di questo qualcosa che si vuole affidare al testo poetico, e questo qualcosa può essere o un'esperienza vissuta, un'epifania, un incubo, un qualcosa che ti è capitato o un qualcosa di narrativo. E quindi alla fine il lettore conta poco. Dall'altro lato, anche però in tutta questa enfasi del momento performativo della poesia, quindi di quanto sia importante la sonorizzazione, la lettura ad alta voce, la lettura a memoria, la poesia che nasce solo in quel contesto, in quel momento, in quella situazione. Ecco, però poi tutti questi grandi performatori hanno anche sempre, almeno a me, lasciano un po' un'idea che poi un sapore di libro, un sapore di indice, un sapore si appiccichi alle loro parole, cioè il libro diventa ancora il punto di arrivo e punto, come dire, l'obiettivo di questo scrivere versi, quando invece il libro dovrebbe essere una specie di elemento accidentale, secondo me, ecco. Proprio perché se tu utilizzi, lo dico in un aforisma, se tu utilizzi e pensi al libro come a un fine rispetto alla scrittura poetica, rischi che nei tuoi testi proprio gli venga addosso un sapore di indice a tutto quello che scrivi. Quindi sì, mi sento di condividere un po' le tue impressioni e vorrei, ecco, introdurre questa altra figura che è il lettore, cioè le persone, o l'ascoltatore, qualcuno a cui noi ci rivolgiamo, chiediamo la collaborazione perché questi testi stiano in piedi, abbiano un senso essere emessi, altrimenti uno se le tiene nel suo cassetto e fa bene anche quello, cioè,
0: Allora,
1: e va bene anche quello.
0: guarda Matteo, hai posto sul tavolo degli argomenti, secondo me, importanti e vale la pena, come dire, di confrontarci prima di magari di una seconda lettura di commiato in questa nostra chiacchierata. Tu dicevi, non c'è l'interesse nella scrittura a porsi al lettore, a un interlocutore. Io penso che in realtà c'è un interlocutore a cui si pongano i poeti italiani contemporanei o ultracontemporanei, detto ovviamente con caustica ironia, che siano gli altri stessi poeti. Cioè, è più una forma di masturbazione collettiva, che immagine agghiacciante, mi rendo conto, chiedo scusa a chi ci ascolta, se lo sta pensando, se ci sta pensando, se lo si è figurato, e quindi non al lettore esterno che non va, come dire, a cui non si parla, che non va conquistato, che non è importante e non interessa. Perché c'è questo snobismo elitario, aristocratico, e qui ritorna l'immagine della Rivoluzione francese a cui tengo tanto. L'altro elemento che hai posto, anche quello è molto importante, anch'io lo vedo e sono d'accordo con te, L'obiettivo è il libro, ma non il libro in quanto oggetto sacro, ma pubblicare con le case editrici più alla page, diciamo così. Soprattutto questa cosa io la vedo nei giovani poeti, che hanno un'idea carrieristica della poesia. Che è una sorta di step da fare per raggiungere delle posizioni, degli obiettivi per cui bisogna entrare sotto l'ala protettiva del maestro che ha il suo feudo, e quindi il suo salotto, diciamo così, e poi pubblicare con determinate case editrici che hanno una certa nomea, quindi altre case editrici vanno assolutamente scartate come se non avessero dignità né valore per il lavoro che fanno, e c'è questo sistema poetico autoreferenziale che si nutre di se stesso in maniera obesa e che poi non produce poesia. Perché non c'è un sentimento nobile dietro, ma produce semplicemente la sopravvivenza del sistema stesso. No, è molto italiana come cosa, sembra di vedere la Prima Repubblica, è molto democristiano tutto questo, e lo dico come offesa naturalmente.
1: Beh, sì, anch'io ti devo dire che è un pochino buffa, ecco, secondo me è buffa la preoccupazione che hanno i poeti, ma questo purtroppo è, diciamo, è intergenerazionale, va rispetto a tutte le età, che è quello poi di essere riconosciuti nel ruolo di poeti, nella posa o nel look o nell'atteggiamento di poeti. Quindi, e questa cosa qua, appunto, come preoccupazione, cioè quella di essere invitati nei giusti contesti o nei contesti dove c'è più visibilità, o essere invitati nel tal festival piuttosto che nell'altra antologia, piuttosto che nell'altra rivista, come non so come dire, succedaneo dell'accoglienza critica, che anche questo sarebbe tutto un altro capitolo, se esiste ancora una critica di poesia e un'accoglienza dei versi che scriviamo da parte della critica. E io a un giovane poeta consiglierei, un consiglio non richiesto, di non preoccuparsi di essere percepito come poeta, di non preoccuparsi di vestirsi da poeta e o di essere invitato in questo o in quell'altro posto, e di cercare una vita piena e felice per quanto possibile, e se la poesia gli dà modo di esprimersi, di entrare in contatto meglio con gli altri e con se stesso, con se stessa, di praticarla. E a questo proposito ti leggerei una cosa,
0: Sì, grazie, così ci salutiamo in bellezza.
1: un mio consiglio, che è un'appendice paratestuale. Ecco, mi sono preoccupato di dare dei consigli a quei testi che si mettono poi in fondo, le biografie, la nota biografica, la nota bio-bibliografica. E io concluderei proprio con quello che sta di solito nella quarta di copertina, la nota biobibliografica. Sulla nota biobibliografica, non gonfiate la nota come la rana della fiaba. Se le vostre poesie le hanno tradotte in Venezuela, Lituania e a San Marino, non è automatico che siano belle. Circostanziate le circostanze.

0: dettagliate e brevi, indicando le pubblicazioni in ordine cronologico e, possibilmente, senza nessuna valutazione enfatica circa l'accoglienza dei vostri versi, perché, per quanto siano scritte convenzionalmente in terza persona, si sa che le note le avete scritte voi.
1: È stato con noi al Bar della Poesia, con un testo veramente geniale, il poeta e saggista Matteo Pellitti. Grazie Matteo.
0: Grazie Jonathan per l'invito e a ben ritrovarci al Bar della Poesia in strada e online.
1: Grazie a te. Ciao.
0: Ciao.

0: Diamo il benvenuto al bar della poesia alla poetessa Giovanna Cristina Vivinnetto. Cara Giovanna, benvenuta.
1: Grazie mille Jonathan per l'invito, è un piacere e un onore essere con voi oggi.
0: Ah, grazie a te di essere nostra ospite, è un grande piacere, sono molto contento di poter parlare con te di poesia e particolarmente della tua poesia. Allora, se ho fatto bene i compiti a casa, il che non vuol dire che sia possibile o sia stato così, nella tua bibliografia io vedo un paio di titoli, giusto?
1: Esatto, ah, okay, hai studiato bene.
0: Ho studiato bene, allora li cito. Abbiamo Dolore minimo del 2018 e Dove non siamo stati del 2020. Allora, partirei da queste date. L'ultima uscita è datata 2020, sono passati 6 anni. In un'epoca, la nostra, in cui c'è una forte sovrapproduzione libraria, in cui non dico che gli autori escano con un libro l'anno, ma siamo a livello di dischi pop, almeno ogni 2 anni esce la nuova hit. Invece tu hai scelto un'altra, ora ci spiegherai perché, comunque siamo in attesa da 6 anni di un nuovo Vivinnetto original. Come mai?
1: Allora, intanto io ti ringrazio che ci sia qualcuno in attesa di miei nuovi testi, però esattamente come dici, in un'epoca permeata dalla frenesia, quasi anche dalla grafomania, per cui ci sentiamo quasi costretti a dover costellare della nostra presenza tutti gli ambiti che possano essere social o quelli insomma in presenza, e io credo che un buon modo, ecco, per opporsi a questo sia il meccanismo quasi salvifico della lentezza, cioè il fatto di avere anche del tempo in cui non si ha niente da dire, non si ha niente da scrivere, capire che anche il silenzio possa essere uno strumento di scrittura, perché quando non si scrive io credo che si vive, ed è anche quella una forma di scrittura, perché quando non scriviamo stiamo accumulando esperienze che poi in qualche modo andranno a confluire nella nostra scrittura. E io credo fermamente in questo, per cui in effetti dopo opere pubblicate anche a distanza ravvicinata tra loro, perché come ben segnalato il mio esordio risale al 2018 e la mia opera seconda al 2020, sono passati più di 6 anni nei quali appunto non ho pubblicato nulla. E, semplicemente uno il motivo è quello che ti ho detto, il secondo perché la scrittura è qualcosa che va coltivato da un lato ed è anche qualcosa che anche va protetto. Scrivere ci espone a una fragilità, che innanzitutto entrare in contatto con la nostra fragilità, quindi la scrittura ha questo doppio ruolo, no? Da un lato custodire, ma dall'altro anche svelare, solo che ci vuole del tempo. Ecco, io negli ultimi anni in realtà ho lavorato a una nuova opera e che, lo posso dire, finalmente uscirà il prossimo autunno, quindi dopo più di 6 anni insomma ci sarà un'opera terza, ecco.
0: Va bene, allora intanto diamo questo grande annuncio al mondo. Una domanda che mi viene da porti, visto che sta arrivando un nuovo libro, un nuovo testo, i due precedenti sono datati 18 e 20, tu sei molto giovane, c'hai 32 anni, quindi insomma, almeno in confronto a me sei molto giovane, ma eri ancora più giovane direi nel 18 e nel 20. E allora nella retorica della domanda sto per porti, ti chiedo se ritieni che inevitabilmente ci sia un passo diverso, una maturità diversa in questo terzo, in questa terza opera.
1: Ma premettendo che io mi senta solo anagraficamente giovane, però credo essenzialmente di sì, ed è proprio questo passaggio, è qualcosa che cerco di approfondire e studiare attraverso la poesia, cioè il fatto che nel tempo ci siano e sopravvivano tante versioni di noi stessi. E questo io l'ho capito innanzitutto chiaramente facendo il passaggio più grande, no? Perché la mia esperienza racconta di un prima e di un dopo, no? Un prima di dove c'era Giovanni, un maschietto, un bambino, e dopo poi è venuta Giovanna, no? Con tutta la sua luminosità, la forza, il coraggio. L'esperienza della transizione, quindi della disforia di genere, in poesia mi ha restituito la possibilità di intrecciare un discorso non solo con quello che c'è stato prima, quindi con la versione, diciamo così, col bambino che ero, ma con tutte le versioni di me stessa. Quindi lo dici bene, io non sono più la Giovanna che ero 7, 8, 10 anni fa, ma probabilmente non sono neanche la Giovanna che ero 1, 2 anni fa. E la poesia ci restituisce esattamente questo movimento, il fatto cioè che possiamo guardare i corpi che abbiamo avuto, ma i corpi che abbiamo avuto sono sempre diversi. E c'è una forma di protezione, di custodia in questo, no? La parola difende, la memoria può tradire, può confonderci, la parola no, nella sua esattezza, nel modo attraverso il quale recupera tutti i volti che abbiamo avuto, opera una sorta di meccanismo di, appunto, di difesa, di protezione. E questo è qualcosa che mi consola molto, che mi ha anche restituito una maturità della scrittura, per quanto, ecco, anagraficamente io sia giovane. Evidentemente anche i libri cambiano, perché se i primi libri sono determinati da una sorta di urgenza, ad esempio Dolore Minimo è un'opera caratterizzata proprio da questo racconto molto vero, molto profondo, ma al tempo stesso anche molto diretto, adesso invece c'è anche una maturità, diciamo così, insomma, quello che ravvedo io, una maturità più stilistica, ecco, quindi una sorta di filtro che serve anche a creare una distanza. Inevitabilmente si cresce, forse proprio la scrittura poetica è un meccanismo che ci permette di datare la nostra cronologia, di scandire le tappe della nostra crescita. Ecco, quindi forse i libri segnano anche un percorso, come gli anelli dentro i tronchi degli alberi.
0: Quest'ultima immagine poi è particolarmente bella, grazie, perché mi ha toccato e commosso. E sì, capisco, la tua esperienza umana è talmente importante e forte che tramutarla in poesia deve aver avuto non solo tanti stimoli hai ricevuto, diciamo, tanti stimoli per scriverli, ma deve essere stata una grande sfida, oltre che di vita, anche di scrittura, perché qualcosa di così importante e serio come quello che tu hai vissuto meritava di essere restituito con la stessa grazia, immagino. E quindi posso solo, cioè, o meglio, l'ho letto e quindi lo riconosco, però immaginando te che scrivi, posso solo immaginare con quanta cura e attenzione hai scritto di te stessa e della tua esperienza. E anzi, ti chiederei se ne hai piacere, se ti andasse, di leggerci qualcosa, così.
1: Volentieri.
0: Dalla tua viva voce.
1: Assolutamente sì, leggerò un testo tratto proprio da Dolore Minimo, che abbiamo menzionato poc'anzi. Quando nacqui, mia madre mi fece un dono antichissimo, il dono dell'indovino Tiresia, mutare sesso una volta nella vita. Già dal primo vagito comprese che il mio crescere sarebbe stato un ribelle scollarsi dalla carne, una lotta fratricida tra spirito e pelle, un annichilimento. Così mi diede i suoi vestiti, le sue scarpe, i suoi rossetti. Mi disse: prendi, figlio mio, diventa ciò che sei, se ciò che sei non sei potuto essere. Divenni, indovina, un'altra Tiresia. Praticai l'arte della veggenza, mi feci maga, strega, donna, e mi arresi al bisbiglio del corpo, cedetti alla sua femminea seduzione. Fu allora che mia madre si perpetuò in me. mi rese figlia cadetta del mio tempo, in cui si può vivere bene a patto che si vaghi in tondo, ciechi, che si celi, proprio come Tiresia, un mistero che non si può dire.
0: Intanto grazie per questa lettura. E
1: a te, grazie.
0: Ora divento rosso, in radio non si può vedere. Mi piace molto questa citazione, definiamola così, questo richiamo, questa cultura classica che probabilmente è figlia anche delle tue radici. Tu sei siciliana, sei di Siracusa, quindi diciamo pura Magna Grecia. È bello perché è ancestrale e narra di una lunga storia, di un lungo percorso, e anche qui mi riporta, come dire, alla tua esperienza di vita che è un lungo percorso. Senti, parliamo del secondo libro, allora, visto che abbiamo letto dal primo, Dove non siamo stati. Che libro è in confronto al primo? Cosa è cambiato dal primo al secondo?
1: Allora, diciamo che è un libro che è uscito ad appena 2 anni dopo rispetto al primo, per tutta una serie di fattori. Quindi, diciamo, le poesie che contiene sono ancora molto vicine, non solo chiaramente al tema presentato in Dolore Minimo, che quello comunque è una costante, perché ci sono poeti che hanno il proprio tema, il proprio nucleo ardente, tematico, io credo che il mio sia quello, però proprio anche lo stile. È qualcosa che, facendo una retrospettiva, probabilmente avrei aspettato un po' di più per pubblicare, non per la maturità o compattezza del libro, che in effetti però riconosco che, insomma, che abbia, ma proprio perché dopo 2 anni ancora Dolore Minimo aveva una forza trainante incredibile, quindi aveva ancora tanto da dire. Lì, diciamo, poi sono intervenute delle situazioni legate a vincoli contrattuali, perché lì è stato anche, insomma, una sorta di miracolo, perché appena pubblicato Dolore Minimo ha avuto un grandissimo successo, tale che poi un'agente letteraria mi ha contattata e sono riuscita ad avere subito un contratto per Rizzoli senza ancora avere una poesia. È stata un po' una situazione fortunata nella sfortuna però successiva, perché poi il libro è stato pubblicato alla fine di febbraio del 2020, ha fatto delle presentazioni bellissime, super partecipate, una settimana dopo dalla pubblicazione purtroppo poi c'è stato il lockdown a causa del Covid, e quindi è stato un libro un po' più sfortunato, semplicemente per una questione di diffusione, come credo tutti i libri pubblicati in quell'anno in Fausto, insomma avevamo faccende ben più gravi di cui preoccuparci. Però è un libro che sento molto, anche perché ho cercato in quel volume di provare ad uscire dalla zona di comfort tematica, diciamo così. Quindi, pur essendoci una prima parte ancora ancorata a Dolore Minimo, però poi il libro prosegue in una via, non dico autonoma, ma su nuove strade. Ad esempio, ho voluto affrontare nella seconda sezione la tematica della malattia di Alzheimer, che ho vissuto personalmente, insomma, per una persona molto, molto cara, e in particolare il modo attraverso cui la malattia intacca il linguaggio, quindi il fatto che privandoci del nostro linguaggio ci priva anche della nostra identità. E il linguaggio e soprattutto il dialetto siciliano ritornano nella terza sezione, che si intitola proprio come la cittadina in cui sono nata e cresciuta, si chiama Fiuribbia. Fiuribbia è il nome in dialetto di Floridia, che è appunto la città in Sicilia dove sono cresciuta e oggi vivono i miei genitori, ed è una sorta di Spoon River moderno, perché in questa sezione, appunto, con dei versi anche in dialetto, cerco di ricomporre quell'immaginario quasi gotico della mia infanzia, dove ascoltavo dei racconti che riguardavano magari i reietti, gli esclusi, quelli che venivano messi al margine, che si muovevano quasi come delle presenze spettrali, fantasmatiche nella nostra vita. E la poesia serve anche a questo, a fissare queste immagini, a renderle visibili, quando invece nella realtà probabilmente, anzi quasi sicuramente, scompaiono, restano di lato. È stata in realtà un'opera che sento molto tuttora, e nonostante appunto la sfortuna poi chiaramente del lockdown.
0: Sì, sì, è un periodo che mi ricordo bene. Sorvoliamolo, veniamo a noi oggi. Anzi, salutiamoci prima di un'ultima lettura con un ulteriore, diciamo, focus sul prossimo figlio che arriverà in autunno. C'è già un titolo, te lo posso chiedere, o è un segreto?
1: Allora, il titolo c'è, ma sto aspettando l'impaginato per poter avere il visto si stampi, quindi è quasi tutto definitivo, quindi in realtà per una questione proprio di attesa no, non voglio dirlo, però si saprà molto, molto a breve. Quindi ti posso dire che insomma, risale a una decina di giorni fa la consegna proprio del manoscritto definitivo, quindi è una, diciamo così, una roba molto, molto fresca, nonostante io ci abbia lavorato negli ultimi 4 anni.
0: Ma con che casa editrice uscirà?
1: Allora, questo posso dirlo anche
0: Così.
1: perché si saprà, e uscirà con Crosetti Feltrinelli, quindi una casa editrice che amo. È un'opera che, come dire, ha avuto molte risposte positive e io poi ho scelto dove è andato il cuore perché credo che Crosetti attualmente stia facendo forse uno dei lavori migliori per quanto riguarda la poesia contemporanea, soprattutto non ha rivali per quanto riguarda la poesia internazionale. E quindi essermi affidata ad una realtà comunque così, così prestigiosa, ma anche essendo ormai Feltrinelli, quindi con una gittata così importante, spero possa avere insomma, il giusto riscontro e la giusta luce.
0: E ci saluti con un'altra lettura?
1: Allora,
0: Fai un
1: io a questo
0: regalo?
1: punto leggerei un testo inedito, quindi
0: Beh,
1: tratto dal nuovo libro. E che mette a fuoco quel meccanismo che ho raccontato prima, del fatto che la scrittura ci permette di guardare, di avvicinarci anche con timore ai corpi che abbiamo avuto e che però continuano in qualche modo ad esserci. Vorrei dire che questa tristezza è un lago sotterraneo, una conca di acqua dolce. Qui nuotano i corpi che ho avuto in passato, qualcuno li ha feriti molto tempo fa. Colpiti in pieno da segrete circostanze. Adesso sono qui e sono in pace mentre galleggiano in questo disteso stagno interiore. E io sono in pace con loro, li osservo dal bordo affiorare appena dalla superficie. Li scambio per pesci, creature anfibie, ammiro il colore, la forma ovale del volto, la schiena. Mi stupisco dell'attimo che me li ha consegnati intatti nel loro quieto dolore. Nella quiete origine che tutti hanno dimenticato di possedere. L'acqua si riassesta su di loro, si tende come una coperta leggera, li protegge, e ogni corpo che è stato mio discende dentro un buio più grande, un anfratto del sangue, una zona calva della mente dove a nessuno di noi è più concesso ricordare. Ti ringrazio, Jonathan, per questa chiacchierata.
0: ti ringrazio io. Allora, con la formula di rito, è stata con noi al bar della poesia la poetessa Giovanna Cristina Bivinnetto. Grazie, Giovanna.
1: Grazie a te, è stato un enorme piacere.
0: Reciproco, assolutamente reciproco.

0: I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked, dragging themselves through the Negro streets at dawn looking for an angry fix, angel-headed hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo in the machinery of night, who poverty in tatters and hollow-eyed and high sat up smoking in the supernatural darkness of cold water flats floating across the tops of cities contemplating jazz, who bared their brains to heaven under the L and saw Mohammedan angels staggering on tenement roofs illuminated, who passed through universities with radiant cool eyes hallucinating Arkansas and Blake Light tragedy among the scholars of money and war, who were expelled from the academies for crazy and publishing obscene oaths on the windows of the skull, who cowered in unshaven rooms in underwear, burning their money in waste baskets and listening to the terror through the wall, who got busted in their pubic beards, returning through Laredo with a belt of marijuana for New York, who ate fire and paint hotels, or drank turpentine in Paradise Alley Death, or purgatoried their torsos night after night, with dreams, with drugs, with waking nightmares, alcohol and cock and endless balls, incomparable blind streets of shuddering cloud and lightning in the mind, leaping toward poles of Canada and Patterson, illuminating all the motionless world of time between, peyote solidities of halls, backyard green trees, cemetery dawns, wine drunkenness over the rooftops, storefront burrows of T-head, joyride neon blinking traffic light, sun and moon and tree vibrations in the roaring winter dusts of Brooklyn, ash can rantings and kind king light of mind, who chained themselves to subways for the endless ride from Battery to Holy Bronx on Benzedrine until the noise of wheels and children brought them down shuddering, mouth racked and battered, reek of brain all drained of brilliance in the drear light of zoo, who sank all night in submarine light of Bickford's, floated out and sat to the stale beer afternoon in desolate Fugazi's, listening to the crack of doom on the hydrogen jukebox, who talked continuously 70 hours from park to pad to bar to Bellevue to the Brooklyn Bridge, a lost battalion of platonic conversationalists, jumping down the stoops, off fire escapes, off windowsills, off Empire State, out of the moon, yakety-yacking, screaming, vomiting, whispering facts and memories and anecdotes and eyeball kicks and shocks of hospitals and jails and wars, whole intellects disgorged in total recall for 7 days and nights with brilliant eyes, meat for the synagogue, cast on the pavement, who vanished into nowhere Zen New Jersey, leaving a trail of ambiguous picture postcards of Atlantic City Hall, suffering Eastern sweats and Tangerian bone grindings and migraines of China under junk withdrawal in Newark's bleak furnished room, who wandered around and around at midnight in the railroad yard wondering where to go and went, leaving no broken hearts, who lit cigarettes in boxcars, boxcars, boxcars, racketing through snow toward lonesome farms in Grandfather Night, who studied Plotinus, Poe, St. John of the Cross, telepathy, and Bob Kabbalah because the cosmos instinctively vibrated at their feet in Kansas, who loaned it through the streets of Idaho, seeking visionary Indian angels who were visionary Indian angels, who thought they were only mad when Baltimore gleamed in supernatural ecstasy, who jumped in limousines with a Chinaman of Oklahoma on the impulse of winter, midnight, streetlight, small town, rain, who lounged hungry and lonesome through Houston seeking jazz or sex or soup and followed the brilliant Spaniard to converse about America and eternity, a hopeless task, and so took ship to Africa, who disappeared into the volcanoes of Mexico, leaving behind nothing but the shadow of dungarees and the lava and ash of poetry scattered in fireplace Chicago, who reappeared on the West Coast, investigating the FBI in beards and shorts, with big pacifist eyes sexy in their dark skin, passing out incomprehensible leaflets, who burned cigarette holes in their arms, protesting the narcotic tobacco haze of capitalism, who distributed communist pamphlets in Union Square, weeping and undressing, while the sirens of Los Alamos wailed them down and wailed down Wall, and the Staten Island ferry also wailed, who broke down crying in white gymnasiums, naked and trembling before the machinery of other skeletons, who bit detectives in the neck and shrieked with delight in police cars for committing no crime but their own wild cooking, pederasty, and intoxication, who howled on their knees in the subway and were dragged off the roof waving genitals and manuscripts, who let themselves be fucked in the ass by saintly motorcyclists and screamed with joy, who blew and were blown by those human seraphim, the sailors, caresses of Atlantic and Caribbean love, who bawled in the morning and the evenings in rose gardens and the grass of public parks and cemeteries, scattering their semen freely to whomever, come who may, who hiccup endlessly trying to giggle but wound up with a sob behind a partition in a Turkish bath when the blonde and naked angel came to pierce them with a sword, who lost their love boys to the three old shrews of fate, the one-eyed shrew of the heterosexual dollar, the one-eyed shrew that winks out of the womb, and the one-eyed shrew that does nothing but sit on her ass and snip the intellectual golden threads of the craftsman's loom, who copulated ecstatic and insatiate with a bottle of beer, a sweetheart, a package of cigarettes, a candle, and fell off the bed and continued along the floor and down the hall and ended fainting on the wall with a vision of ultimate cunt and cum eluding the last jism of consciousness, who sweetened the snatches of a million girls trembling in the sunset and were red-eyed in the morning but prepared to sweeten the snatch of the sunrise, flashing buttocks under barns and naked in the lake, who went out whoring through Colorado in myriad stolen night cars, NC, secret hero of these poems, Coxman and Adonis of Denver, joy to the memory of his innumerable lays of girls in empty lots and diner backyards, movie houses, rickety rows, on mountaintops in caves, or with gaunt waitresses and familiar roadside lonely petticoat upliftings, and especially secret gas station solipsisms of John's and hometown alleys too, who faded out in vast sordid movies, were shifted in dreams, woke on a sudden Manhattan, picked themselves up out of basements, hung over with heartless tokay and horrors of Third Avenue iron dreams, and stumbled to unemployment offices, who walked all night with their shoes full of blood on the snowbank docks, waiting for a door in the East River to open to a room full of steam, heat, and opium, who created great suicidal dramas on the apartment cliff banks of the Hudson under the wartime blue floodlight of the moon, and their heads shall be crowned with laurel in oblivion, who ate the lamb stew of the imagination or digested the crab at the muddy bottom of the rivers of Bowery, who wept at the romance of the streets with their pushcarts full of onions and bad music, who sat in boxes breathing in the darkness under the bridge and rose up to build harpsichords in their lofts, who coughed on the sixth floor of Harlem crowned with flame under the tubercular sky surrounded by orange crates of theology, who scribbled all night rocking and rolling over lofty incantations which in the yellow morning were stanzas of gibberish, who cooked rotten animals, lung, heart, feet, tail, borscht, and tortillas dreaming of the pure vegetable kingdom, who plunged themselves under meat trucks looking for an egg, who threw their watches off the roof to cast their ballot for eternity outside of time, and alarm clocks fell on their heads every day for the next decade, who cut their wrists three times unsuccessfully, gave up, and were forced to open antique stores where they thought they were growing old and cried, who were burned alive in their innocent flannel suits on Madison Avenue amid blasts of leaden verse and the tanked-up clatter of the iron regiments of fashion and the nitroglycerin shrieks of the fairies of advertising and the mustard gas of sinister intelligent editors, or were run down by the drunken taxicabs of absolute reality, who jumped off the Brooklyn Bridge and walked away unknown and forgotten into the ghostly days of Chinatown soup, alleyways, and fire trucks, not even one free beer, who sang out of their windows in despair, fell out of the subway, jumped in the filthy Passaic, leaped on Negroes, cried all over the street, danced on broken wine glasses barefoot, smashed phonograph records of nostalgic 1930s European German jazz, finished the whiskey and threw up, groaning into the bloody toilet, moans in their ears and the blast of colossal steam whistles, who barreled down the highways of the past, journeying to each other's hot rod Golgotha jail, solitude, watch, or Birmingham blues incarnation, who drove cross-country 72 hours to find out if I had a vision, or you had a vision, or he had a vision to find out eternity, who journeyed to Denver, who died in Denver, who came back to Denver and waited in vain, who watched over Denver and brooded and loaned in Denver, and finally went away to find out the time, and now Denver is lonesome for her heroes, who fell on their knees in hopeless cathedrals, praying for each other's salvation and light and breasts until the soul illuminated its hair for a second, who crashed through their minds in jail, waiting for impossible criminals with golden heads and the charm of reality in their hearts, who sang sweet blues to Alcatraz, who retired to Mexico to cultivate a habit, or Rocky Mount to tender Buddha, or Tangiers to boys, or Southern Pacific to the black locomotive, or Harvard to Narcissus, to Woodlawn, to the daisy chain, or grave, who demanded sanity trials, accusing the radio of hypnotism, and were left with their insanity and their hands and a hung jury, who threw potato salad at CCNY lecturers on Dadaism, and subsequently presented themselves on the granite steps of the madhouse with shaven heads and harlequin speech of suicide, demanding instantaneous lobotomy, and who were given instead the concrete void of insulin, metrosol, electricity, hydrotherapy, psychotherapy, occupational therapy, ping-pong, and amnesia, who in humorless protest overturned only one symbolic ping-pong table, resting briefly in catatonia, returning years later truly bald, except for a wig of blood, tears, and fingers, to the visible madman doom of the wards of the mad towns of the East, pilgrim states, rocklands, and graystones, fetid halls, bickering with echoes of the soul, rocking and rolling in the midnight, solitude bench, dolmen realms of love, dream of life a nightmare, bodies turned to stone as heavy as the moon, with mother finally and the last fantastic book flung out of the tenement window, and the last door closed at 4 a.m., and the last telephone slammed at the wall in reply, and the last furnished room emptied down to the last piece of mental furniture, a yellow paper rose twisted on a wire hanger in the closet, and even that imaginary, nothing but a hopeful little bit of hallucination. Ah, Carl, while you are not safe, I am not safe. And now you're really in the total animal soup of time. And who, therefore, ran through the icy streets, obsessed with a sudden flash of the alchemy of the use of the ellipse, the catalog, the meter, the vibrating plane, the truth of poetry, who dreamt and made incarnate gaps in time and space through images juxtaposed, and trapped the archangel of the soul between two visual images, and joined the elemental verbs and set the noun and dash of consciousness together, jumping with sensation of pater omnipotens aeterna deus, to recreate the syntax and measure of poor human prose, and stand before you, speechless and intelligent, and shaking with shame, rejected, yet confessing out the soul to conform to the rhythm of thought in his naked and endless head. The madman, bum, and angel beat in time, unknown, yet putting down what might be left to say in time, come after death, and rose reincarnate in the ghostly clothes of jazz, in the gold horn shadow of the band, and blew the suffering of America's naked mind for love into an Ailey Ailey Lama Lama Sabachthani saxophone cry that shivered the cities down to the last radio, with the absolute heart of the poem of life butchered out of their own bodies, good to eat 1,000 years. Part two. What sphinx of cement and aluminum bashed open their skulls and ate up their brains and imagination? Moloch, solitude, filth, ugliness, ash cans and unobtainable dollars, children screaming under stairways, boys sobbing in armies, old men weeping in the parks. Moloch, Moloch, nightmare of Moloch, Moloch the loveless, mental Moloch, Moloch the heavy judger of men, Moloch, the incomprehensible prison. Moloch, the crossbone soulless jailhouse and congress of sorrows. Moloch, whose buildings are judgment. Moloch, the vast stone of war. Moloch, the stunned government. Moloch, whose mind is pure machinery. Moloch, whose blood is running money. Moloch, whose fingers are 10 armies. Moloch, whose breast is a cannibal dynamo. Moloch, whose ear is a smoking tomb. Moloch, whose eyes are 1,000 blind windows. Moloch, whose skyscrapers stand in the long streets like endless Jehovah's. Moloch, whose factories dream and croak in the fog. Moloch, whose smokestacks and antennae crown the cities. Moloch, whose love is endless oil and stone. Moloch, whose soul is electricity and banks. Moloch, whose poverty is a specter of genius. Moloch, whose fate is a cloud of sexless hydrogen. Moloch, whose name is the mind. Moloch, in whom I sit lonely. Moloch, in whom I dream angels. Crazy in Moloch, cocksucker in Moloch, lack love and manless in Moloch. Moloch, who entered my soul early. Moloch, in whom I am a consciousness without a body. Moloch, who frightens me out of my natural ecstasy. Moloch, whom I abandon. Wake up in Moloch. Light streams out of the sky. Moloch, Moloch, robot apartments, invisible suburbs, skeleton treasuries, blind capitals, demonic industries, spectral nations, invincible madhouse, granite cocks, monstrous bombs. They broke their backs lifting Moloch to heaven. Pavements, trees, radios, tons, lifting the city to heaven which exists and is everywhere about us. Visions, omens, hallucinations, miracles, ecstasies, gone down the American River. Dreams, adorations, religions, the whole boatload of sensitive bullshit. Breakthroughs over the river, flips and crucifixions gone down the flood, highs, epiphanies, despairs, 10 years, animal screams and suicides, minds, new loves, mad generation, down on the rocks of time. Real holy laughter in the river. They saw it all, the wild eyes, the holy yells. They bade farewell. They jumped off the roof to solitude, waving, carrying flowers, down to the river, into the street. Part 3. Carl Solomon, I'm with you in Rockland where you're madder than I am. I'm with you in Rockland where you must feel very strange. I'm with you in Rockland where you imitate the shade of my mother. I'm with you in Rockland where you've murdered your 12 secretaries. I'm with you in Rockland where you laugh at this invisible humor. I'm with you in Rockland where we are great writers on the same dreadful typewriter. I'm with you in Rockland where your condition has become serious and is reported on the radio. I'm with you in Rockland where the faculties of the skull no longer admit the worms of the senses. I'm with you in Rockland where you drink the tea of the breasts of the spinsters of Utica. I'm with you in Rockland where you pun on the bodies of your nurses, the harpies of the Bronx. I'm with you in Rockland where you scream in a straitjacket that you're losing the game of the actual ping-pong of the abyss. I'm with you in Rockland where you bang on the catatonic piano. The soul is innocent and immortal, should never die ungodly in an armed madhouse. I'm with you in Rockland where 50 more shocks will never return your soul to its body again from its pilgrimage to a cross in the void. I'm with you in Rockland where you accuse your doctors of insanity and plot the Hebrew socialist revolution against the fascist national Golgotha. I'm with you in Rockland where you'll split the heavens of Long Island and resurrect your living human Jesus from the superhuman tomb. I'm with you in Rockland where there are 25,000 mad comrades all together singing the final stanzas of the Internationale. I'm with you in Rockland where we hug and kiss the United States under our bedsheets, the United States that coughs all night and won't let us sleep. I'm with you in Rockland where we wake up electrified out of the coma by our own souls' airplanes roaring over the roof. They've come to drop angelical bombs. The hospital illuminates itself. Imaginary walls collapse. Oh, skinny legions, run outside. Oh, starry spangled shock of mercy. the eternal war is here. I'm with you in Rockland. In my dreams, you walk dripping from a sea journey on the highway across America in tears to the door of my cottage in the western night.
1: Allora, seconda rubrica, pagine letteratura. Il tema del giorno è Allen Ginsberg. Siamo al centenario della nascita del grande poeta americano Allen Ginsberg, il poeta che urlava la verità. Così un po' banale, devo dire, come titolo che gli ho scelto, ma parliamo di Ginsberg. Di cose da dire di Ginsberg ce ne sono tantissime, e le cose migliori da dette lui nelle sue grandi opere, l'Urlo, il Kaddish. Abbiamo sentito lo stesso Ginsberg in una registrazione che legge tutto l'Urlo, è un testo potentissimo, veramente uno dei più belli scritti, ma non solo nel Novecento, ma credo nella storia dell'umanità. Cerco di fare quindi un po' di biografia per capire il personaggio, ma c'è veramente tante cose da dire. Comunque, Irwin Allen Ginsberg nasce a Newark, che dovrebbe essere nello stato di New York, se non sbaglio, controlliamo. Mo ve lo dico, se piglia il link, non piglia il link, che cazzo. Nel New Jersey. Comunque, Newark, 3 giugno 1926. E muore a New York il 5 aprile del 1997. È stato un poeta statunitense di famiglia ebraica, affiliato al Partito Comunista. Per la madre ha scritto il Kaddish. Sto andando alle cose pratiche. Tanto la cosa bella era sentire lui che leggeva l'Urlo, il resto sono bischerate, cioè sono bischerate la sua vita, ma detta da me sono bischerate. Comunque è uno dei grandi padri o figli del beat, quindi c'è un commento sugli amici beat. Durante gli anni in cui era matricola alla Columbia, Ginsberg conobbe Lucien Carr, un compagno di università che lo presentò a un certo numero di scrittori beat, tra cui Jack Kerouac, William Burroughs e John Cleland Holmes. Essi erano legati tra di loro perché videro con entusiasmo il potenziale dei giovani americani, un potenziale che esisteva al di fuori degli stretti confini del conformismo del dopoguerra, nel periodo di Joseph McCarthy. Senatore McCarthy, quello del maccartismo, quello della caccia alle streghe ai comunisti nella società americana, particolarmente nelle arti. Ginsberg e Carr parlavano animatamente di una nuova visione, una frase presa da Arthur Rimbaud, per la letteratura e l'America. Carr fece conoscere a Ginsberg Neal Cassady, che poi è stato il grande amore della sua vita, diciamo, nel senso che era innamoratissimo di Neal Cassady. Ginsberg era omosessuale, per chi non lo sapesse, per il quale ebbe una lunga infatuazione. Kerouac descrisse in seguito l'incontro tra Ginsberg e Cassady nel primo capitolo del suo romanzo del 1957, On the Road. Ok, va bene, poi la vita nel Greenwich Village, poi il passaggio a San Francisco, ecco, arriviamo all'Urlo. La storia dell'Urlo è bellissima, l'opera principale di Ginsberg, l'Urlo, è ben nota per il suo incipit: ho visto le menti migliori della mia generazione distrutte dalla pazzia, affamate, nude, isteriche. Il ferimento qui a Carl Solomon, altro scrittore amico loro, dadaista, conosciuto nel periodo di reclusione al manicomio di Rockland. I'm with you in Rockland, scrive infatti Ginsberg, sono con te a Rockland. Howl, l'Urlo, è stato considerato scandaloso all'epoca della sua pubblicazione a causa della crudezza del suo linguaggio. Parla di sesso e violenza umana senza censure, perché è un grande testo e quindi è sincero. Per la crudezza del suo linguaggio, spesso, che è spesso esplicito. C'è uno dei miei passaggi preferiti è quando dice santo è il cazzo. Poco dopo la sua pubblicazione nel 1956 da parte della City Lights Bookstore di Ferlinghetti, quindi libreria aperta da Ferlinghetti in San Francisco, c'è ancora, viene messo al bando per oscenità. Il bando divenne un Carlos Slepp, tra i difensori del primo emendamento, cioè il diritto di parola, e venne in seguito tolto dopo che il giudice Clayton W. Horn dichiarò che il poema possedeva un aspetto di importanza sociale. È volgare, ma dice cose giuste. Passiamo a uno dei periodi magici, Parigi e il Beat Hotel. C'è a Parigi, subito sul lato della Rive Gauche, in una delle stradine, c'è questo hotel dove all'entrata c'è una targa dove c'è scritto che qui avevano l'abitudine di andare i poeti della Beat Generation, e quindi c'è appunto Ginsberg, Kerouac, Burroughs e chi più ne ha più ne metta. Nel 57 Ginsberg sorprese il mondo letterario abbandonando San Francisco dopo un breve periodo in Marocco, da cui salvarono la vita Burroughs e quindi poi lo aiutarono lui e Kerouac a scrivere, o meglio a dare un senso alle cose che avevano scritte, e venne fuori quel romanzo psicadelico che è il pasto nudo, The Naked Lunch. Lui, allora, torniamo, lui e Peter Orlowski si stabilirono a Parigi, dove Gregory Corso li sistemò in uno squallido alloggio sopra un bar al numero 9 di Rue Guy Leclerc, che sarebbe diventato noto come il Beat Hotel. Ovviamente l'hotel di cui parlo io è quando hanno fatto i soldi, che poi andavano in hotel. E dove furono presto raggiunti da William Burroughs e altri. Fu questo un periodo creativo per tutti. Ginsberg finì a Parigi il suo poema epico Kaddish, dedicato alla madre, bellissimo. Kaddish è una preghiera ebraica. E Corso compose Bomb e il Mariage, e Burroughs, con l'aiuto di Ginsberg e Corso, completò il pasto nudo, raccogliendo gli scritti precedenti. Questo periodo è stato documentato dal fotografo Harold Chapman, che riprese costantemente l'immagine dei residenti dell'hotel fino alla sua chiusura nel 63. Poi passa in Inghilterra, va bene, nuove esperienze, anche se il beat è al termine, siamo all'inizio degli anni 60, il termine più frequentemente applicato a Ginsberg e ai suoi amici più intimi, i già citati sopra, e il termine Beat Generation è stato associato a molti altri poeti che Ginsberg incontrò, con i quali divenne amico alla fine degli anni 50 e negli anni 60. Vabbè, la Beat Generation, incontro con Bob Dylan, Timothy Leary, il gran guru dell'LSD. Scusate, queste sono cose che dovreste sapere, quindi ve le mando avanti. Questo è interessante. Primo maggio del 65, una folla di circa 100.000 praghesi elesse Allen Ginsberg Kral Majales, cioè re di Maggio. Probabilmente non si dice Majales, ma io, scusate, non parlo il ceco. Dopo che il poeta aveva attraversato la città su una carrozza fiorita scortata dagli studenti del Politecnico. Era una festa tradizionale durante la quale gli studenti e gli intellettuali nominano una regina e un re di Maggio, scegliendoli tra i poeti o gli scrittori o i personaggi popolari. Come ricorda Fernanda Pivano, grande traduttrice italiana della letteratura americana, allieva prediletta di Cesare Pavese, l'elezione di Ginsberg suscitò i sospetti xenofobi delle autorità, che servendosi dei testi pare compromettenti di un pezzo del diario perduto dal poeta a un concerto di rock and roll e trovato, o così si dice, da un poliziotto che lo pedinava, lo espulsero da Praga accompagnandolo in stato di arresto a un aereo in partenza per Londra, insomma perché era buco. Si dà al buddismo, dall'ebraismo al buddismo, al krishnaismo, quindi la religione di Krishna, gli arancioni, e là, tutte cose, possiamo anche fregarcene, vabbè, chi se ne importa. Gli ultimi anni e la morte. Ginsberg vinse per il suo libro The Fall, la caduta, il National Book Awards, cioè il premio, e nel 1993 gli venne assegnato dal primo ministro francese della cultura la medaglia di Chevalier des Arts et des Lettres, cavaliere delle arti e delle lettere, con l'eccezione di una lettura che tenne alla New York University Poetry Slam del 20 febbraio 97, poco prima di morire, perché abbiamo detto che è morto che giorno? Ad aprile, quindi proprio a poche settimane, 5 settimane dalla morte. Aspetta, fatemi recuperare il pezzo, eccolo. Tanto cazzo sei, amico Gio. Mo so perso, eccolo. Come ospite speciale, Ghisbardieri, quella che si pensa essere la sua ultima lettura, il 16 dicembre 1996 al The Booksmith a San Francisco. Morì il 5 aprile del 50, del 97, circondata da familiari e amici nel suo East Village a New York City, soccombendo per le complicazioni di epatite dovute a un cancro del fegato. Madonna, deve essere dolorosissimo. Nonostante la malattia, Ginsberg continuò a scrivere la sua ultima poesia, Think I'll No Do, Nostalgias. Cose che non ho fatto, penso si traduca Think I'll No Do. La scrisse il 30 marzo, quindi gli ultimi giorni prima di morire, pochi giorni prima della sua morte. È sepolto nel suo appezzamento di famiglia nel Gold Chisel Cemetery, nella zona dei cimiteri ebraici a Newark, nel New Jersey. Vediamo un commento alla poesia. La poesia di Ginsberg venne fortemente influenzata dal modernismo, dal ritmo e dalle cadenze del jazz, dalla sua fede buddista e dal suo retroterra ebraico. Inoltre, Ginsberg formò un punto ideale tra il movimento beat degli anni 50 e gli hippie degli anni 60, stringendo amicizia con William Burroughs, Jack Kerouac, Neil Cassidy e Bob Dylan. Con il cantautore ha collaborato in occasione dell'album discografico Desiré, album bellissimo di Bob Dylan, della Rolling Thunder Review, immortalata dal film Reynaldo e Clara. Tra gli altri, l'amicizia con William Burroughs fu notoriamente e dichiaramente omosessuale. Sì, vuol dire che se lo buttava. Il suo lavoro principale, Urlo, The Howl, ispirato e scritto principalmente durante visioni indotte dal peyote, cioè scusate, ma ragazzi, qua stiamo parlando di un genio assoluto. Ma veramente un genio assoluto. Cioè, uno che si fa di peyote, poi ci scrive sopra, cioè si fa di peyote per vedere che cosa sarebbe arrivato a scrivere. Per me è un genio, è un poeta, questo è un poeta vero. Comunque, l'urlo venne considerato scandaloso all'epoca, l'abbiamo detto prima, della sua pubblicazione a causa della crudezza del linguaggio, che era spesso esplicito, i riferimenti sessuali, no? Che dicevo. Nel componimento, che risente dell'influenza di Whitman, lo zio Walt, ed è scritto con un verso ritmato che ha la cadenza della lingua parlata, il poeta rivive le sue crude esperienze, da ricovero in un ospedale psichiatrico, all'uso delle droghe, all'omosessualità. Tra le opere principali di Ginsberg troviamo il Kaddish, una meditazione sulla morte di sua madre, Naomi Ginsberg. È un testo bellissimo. Ti strappa il cuore dal petto, è veramente super commovente. Questo invece è scritto sotto l'effetto delle anfetamine. Giustamente, io amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, infinite volte amo Allen Ginsberg. Poi abbiamo Let Be Playing on a Jukebox, un poema che ruota attorno ai venti degli anni 60 e 70, Plutonian Ode, poema contro gli armamenti nucleari, L'Empty Mirror, lo specchio vuoto del 61. Negli anni 70, consapevole della devastazione che conduceva l'imperialismo americano, scrisse The Fall of America, la caduta dell'America. Siamo chiaramente negli anni dopo, cioè, insomma, c'è la guerra del Vietnam, ecco, chiamiamolo, è finito il sogno americano. Dopo un deciso rifiuto nei confronti della società occidentale, si convertì al buddismo e nel 78 scrisse Mind Breathe, Respiri mentali, dove espresse la sua lotta interiore. Degna di nota è inoltre la raccolta Cosmopolitan Greetings, Saluti cosmopolitani, per la quale fu finalista per il premio Pulitzer, che è il più grande, il più importante premio letterario americano, che si divide per narrativa, poesia, giornalismo, insomma, saggistica. E di grande interesse sono i diari Poems 1986-1992, che vennero pubblicati in Italia con il titolo Diario Beat. La diffusione della poesia di Ginsberg in Italia deve molto all'opera di pubblicazione e traduzione svolta dalla Santa Santissima Fernanda Pivani.

Passiamo alla terza rubrica, la pagina storica, e fu giugno del 26. Giugno segna l'inizio dell'estate nell'emisfero boreale e dell'inverno nell'emisfero australe. Il nome risale al latino Iunius, sacro a Giunone, dea romana del matrimonio e del parto, era la moglie di Giove, ovviamente. Nominato anche mese del sole o della libertà. Il 21, giorno dell'equinozio, l'asse terrestre presenta un'inclinazione tale da garantire sostizio d'estate e d'inverno, equinozio di primavera e d'autunno. Il 21 giugno, giorno del sostizio, l'asse terrestre presenta un'inclinazione tale da garantire la massima durata di luce nell'arco di un giorno. È il giorno più lungo dell'anno. Vediamo i nati del giugno 26. I nomi che cito sono tutti del 1926, quindi avrebbero o hanno o compieranno, se ci arrivano quando andiamo in onda noi, forse sì, non è detto ci arrivino, comunque ora li vediamo. Primo giugno del 1926 nasce l'attore Andy Griffith, attore americano che ricordiamo soprattutto per il ruolo di Matlock, il famoso avvocato televisivo anziano, particolarmente anziano. Ma lo stesso giorno che nasceva Andy Griffith nasceva anche la divina, diciamo, attrice americana Marilyn Monroe. 3 giugno del 26 il nostro Allen Ginsberg, che ne abbiamo appena parlato, e il 28 giugno del 1926 vede i natali il grandissimo Mel Brooks, genio comico americano, che al momento in cui io sto registrando è ancora vivo. Io gli auguro di arrivare a 100 anni e non vedo l'ora di vedere Balle Spaziali 2. Il primo l'ho sempre considerato un film orribile, per quanto diciamo di culto, però scarso in confronto alle altre opere di Mel Brooks. Vuoi mettere a parte ovviamente Frankenstein Junior, ma penso che insomma, per favore non toccate le vecchiette, io sono molto legato a Mezzogiorno e mezzo di fuoco, da bambino lo guardavo in ripetizione, ma anche 2 o 3 volte di fila, e trovo bellissimo Vogliamo vivere, un film semidimenticato. I morti che segnaliamo del giugno 26, il 10 giugno del 1926 morì il grande architetto spagnolo Antoni, penso si dica così, Gaudí. Con il giugno del 26 abbiamo già fatto, è così, è un mese che ci apre all'estate, vogliamo andare al mare.

madre ce l'ha molto con me, perché sono sposato e in più canto, però canto bene e non so se tua madre sia altrettanto capace a vergognarsi di me. La gazza che ti ho regalato è morta, tua sorella ne ha pianto, quel giorno non avevano fiori, peccato, quel giorno vendevano gazze parlanti e speravo che avrebbe insegnato a tua madre a dirmi ciao, come stai, insomma non proprio a cantare.

tutti educati con te, però vestono in modo un po' strano. Mi consigli di mandarli da un sarto e mi chiedi, sono loro stasera i migliori che abbiamo? E adesso ridi e ti versi un cucchiaio di mimosa nell'imbuto di un polsino slacciato. I miei amici ti hanno dato la mano.

poi il resto viene sempre da sé. I tuoi aiuti saranno ancora salvati. Io mi dico è stato meglio lasciarci che

Dal giugno del 26 è tutto, sono stati con noi a Bar della Poesia insieme al sottoscritto Jonathan Rizzo su Radio Grad, Radio Sonar, naturalmente Pietro Gori, i Beatles, Iannacci Fo, Umberto Saba, Daniele Silvestri, Bob Dylan, Mattia Tarantino, oddio, come si legge questo? Syed Silbak featuring Noir Darvish, Ilaria Giovinazzo, Paolo Conte, Matteo Pellitti, Whitney Houston, Maria, sì, Maria Giovanna Cristina Vivinetto, Pacifico Bersani Guccini, il teatro di Allen Ginsberg, i Pink Floyd. Abbiamo poi ascoltato musicalmente anche Fabrizio De André, omaggio al Giugno, e Marilyn Monroe e Mel Brooks con il suo Hitler's Rap, e ci fa molto ridere. Vi lascio la sigla finale di Francesco Guccini e al promo anarchico di Pietro Gori. Noi ci risentiamo qui su Radio Grad a luglio del 26, stavolta sarà, credo, il 26, non dovrebbe esserci problemi. Detto questo, dal Bar della Poesia e da Jonathan Rizzo, per oggi è tutto.

Ritorna al Bar della Poesia, settima edizione, nuova stagione, nuova formula, 12 appuntamenti annuali, siamo nel 2026, sempre il 26 del mese. E ora, musica.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

parla poi di tempo, ne hanno sempre poco. Per quelli che rifuggono dal centro con l'ennesimo trasloco, per quelli che stanno sempre al gioco.

quelli che il soffitto son le stelle, per quelli che non sanno dove andare, per quelli che hanno scritto sulla pelle

sul sentiero, per quelli con la scusa sempre pronta ed un bisogno immenso di pianura, per chi davanti al sole che tramonta ha sempre un po' paura, per quelli che han cambiato accordatura.

che son troppo puntigliosi per quelli che han finito di cantare, per quelli che son sempre più orgogliosi di guardarsi poi attaccare, per quelli che son stati ad ascoltare.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

Nuovamente in diretta dagli studi di Radiograd per Ride On, questo lunedì 13 luglio, sono le 20:31 e saremo poi in replica domani in tutta la regione Lazio in DAB e con Radio Samarcanda, mentre dopo di noi alle 22:30 la trasmissione per quanto riguarda la Formula 1, quindi si raddoppiano le ruote e si parla sempre di motori. Allora, cosa prevede la diretta di oggi? Allora, prevede il collegamento verso le 20:40 con uno dei mattatori delle road race italiano più forte di sempre, e quindi andremo a ricollegarci con il buon Maurizio Bottalico, quindi già lo ringraziamo per la sua disponibilità, mentre verso le 9:15 fresco, si fa per dire, da Misano il super fotografo Dani Guazzetti, quindi affronteremo il motociclismo da un punto di vista diverso, quindi non un addetto ai lavori nel senso stretto, quindi che sia un pilota, un team manager, un meccanico, ma fotografo, quindi chiederemo lui come si diventa e ci si specializza nella fotografia sportiva applicata soprattutto alle moto, che cosa fare per diventare un punto di riferimento e avere un proprio stile personale, perché giustamente ogni fotografo ha una sua visione e quindi i propri gusti personali contano. Allora, detto questo, saluto come di consuetudine tutti gli amici che ci ascoltano e che si sono collegati, quindi da Diego che ormai è un fedelissimo, Emanuele, tutti coloro che poi hanno passato due giorni o almeno uno dei due giorni nell'annual reunion del Mugello Rally, quindi a San Piero a Sieve, al Parco Berti, in questo caldissimo direi weekend, e si sono divertiti godendo del territorio di zona Mugello, quindi tutti i passi, quindi sia per chi ha fatto il sabato il super giro organizzato e gestito in questo caso tramite le tracce della motomappa di moto abbigliamento, quindi i percorsi non più con la navigazione classica ma tramite questa bellissima app. Poi i percorsi erano tre, quindi chi si è divertito lungo le bellissime tortuose strade, i passi più belli, alcuni tra i passi più belli d'Italia su asfalto, chi invece si è divertito 50-50 grosso modo, quindi un po' di asfalto ma anche un po' di off-road un po' più semplice, e invece per i temerari con le specialistiche, i percorsi che il territorio magnifico offre, quindi qualche difficoltà in più, qualche petraia, qualche scorcio che solo il temerario dell'off-road puro può godere. Allora, detto questo, poi ovviamente devo ringraziare i fotografi che sono venuti in area con la mostra fotografica, e poi cosa che non immaginavo, si sono piazzati lungo il percorso e hanno fatto tanti bellissimi scatti, e quindi ringrazio il team di Biker X ed Elisa in particolare, che è venuta e si è piazzata nei vari punti abbronzandosi, direi. Allora, ringrazio poi tutto i tre quarti presenti del Team Weekend, che anni fa era il raduno nazionale Triumph proprio in quell'area, bellissime edizioni, è stato bello rivedere alcuni dei trionfisti che da tanto tempo non si vedeva, e ovviamente devo ringraziare la Pro Loco di San Piero a Sieve, che ha gestisce il Parco Berti, quindi ci ha sfamato, abbeverato, e ovviamente la scuola di motociclismo GSSS con tutto il team presente che non era impegnato o per lavoro o per impegni personali e che quindi ha passato questo bellissimo weekend in compagnia. Allora, detto questo, poi ovviamente la domenica i corsi sia in off-road che su asfalto, e quindi nonostante il caldo
la voglia di mettersi alla prova, di migliorare e, perché no, scoprire anche un territorio molto molto bello. Ringrazio ovviamente anche il buon Matteo di In Motion nella sezione italiana, che è venuto, ha spiegato come funziona la centralina airbag di In Motion e poi ovviamente è stato a disposizione per tutte le curiosità presenti Humanitas, soprattutto con Francesco Mattioli, che come formatore per il 118 Humanitas ha spiegato alcune cose, soprattutto cosa non fare durante quando capita, ahimè, un incidente, e alcuni consigli utili. E ringrazio ovviamente Premier Helmets per il premio Extra Super, quindi un casco che è andato al buon Maurizio, super pompone del mitico ristorante, e quindi è stata veramente una bellissima giornata. Ringrazio anche tutti gli amici di Bona Ugo, che come sempre ci ospita e ci sfama abbondantemente. Allora, detto questo, ora un po' di musica e poi andremo a chiacchierare del motociclismo, delle road race, del TT e soprattutto di tutto quello, un punto di vista personale sul mondo del motociclismo e nel bene e nel male, visto che questo weekend è stato decisamente molto impegnativo e anche probante, perché ci sono stati sia i riscontri, diciamo, belli, quelli sportivi, sia e quello che da motociclisti non si vorrebbe mai vedere o che accadesse.

0: Ride On, ovviamente in diretta dagli studi di Radiograd, ed è qui con noi direttamente in collegamento dalle Gran Canarie il buon Maurizio Bottalico. Ciao Maurizio!
1: Ciao Fabio, ciao a tutti!
0: Allora, eccoci qua. Nel fuori onda ti chiedevo quanto è caldo lì da te e con mia sorpresa ho scoperto che è più vivibile che da noi.
1: Sì, molto più vivibile, anche se le temperature comunque sono alte, perché parliamo durante la giornata di 30-32, però si respira, quindi è un caldo tranquillamente accettabile.
0: Non umido.
1: No, per niente, ma tu considera che qui le zanzare non ci sono.
0: Ecco, questa è una massima invidia, in questo momento tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici ti stanno invidiando.
1: Mi invidio da solo.
0: Allora Maurizio, una cosa che mi colpisce sempre di te è la tua pacatezza, sempre il tuo sorriso, anche nei momenti in cui le cose non vanno come dovrebbero. Ad esempio quest'anno il TT, per questioni di meteo, comunque anche incidenti veramente gravi, è stato un po' tribolato.
1: Sì, molto tribolato, vabbè, ma diciamo che parti già dal presupposto che sai che è così, perché non tanto per gli incidenti, ci mancherebbe, perché quella è una cosa che nessun pilota, nessun organizzatore, nessuna persona al mondo vuole. Però il discorso meteo, sai che è così, sai a cosa va incontro, quindi un minimo arrivi lì già preparato sotto questo punto di vista.
0: E quest'anno però, tra appunto con l'incognita meteo e alcuni ritardi dovuti appunto agli imprevisti, praticamente avete girato pochissimo.
1: Allora, siamo partiti alla grande, perché tutta la settimana di prove libere c'è stato un sole proprio da canare. Eravamo a maniche corte, cioè ci siamo abbronzati. Poi il primo giorno di gare è cambiato totalmente il meteo, è iniziato a piovere, tempo brutto, freddo.
0: Il classico clima tempo inglese.
1: Esatto. E quindi diciamo che un po' le scatole hanno girato a tutti, perché comunque se proprio uno deve penalizzare una delle due settimane, è meglio che fa sole quando ci sono le gare piuttosto che quando ci sono prove. Le prove libere. Però purtroppo non decidiamo noi.
0: Ecco, ma quando ci sono queste lunghe attese, rimandi nella speranza che la situazione migliori, come la vive il pilota?
1: Allora, ti ripeto, un minimo sei preparato. È ovvio che comunque non è una situazione che tu vuoi, e ti trovi ad affrontare delle cose che vanno contro la tua voglia, e non è facile gestirle. Lì secondo me dipende un po' dalla persona. Ci sta chi reagisce in un modo, chi reagisce in un altro. Io cerco sempre di mantenere comunque la calma, perché andarsi a innervosire non cambia la situazione, ma ti fa semplicemente peggiorare la tua prestazione. Per cui vai a mettere semplicemente quello che è e cerchi di sfruttare al meglio le opportunità che hai.
0: Ecco, perché spesso ricordo che quando ci sono lunghe attese agli eventi sportivi è più facile stancarsi nell'attesa, perché ci si annoia, ci si deconcentra appunto, che poi essere casomai sul pezzo per la gara vera e propria.
1: Sì, quello è vero. Comunque il fattore testa

0: costretti a mangiare bene e ad avere i propri generi di conforto. Per questa lunga trasferta all'isola di Man, hai qualcosa di particolare che ti porti dietro o comunque ti adatti a quello che c'è?
1: No, guarda, allora io sono uno che si adatta, cioè anche per dire, quando sono stato a Macao non mi sono fatto grossi problemi sotto questo punto di vista. Cerco comunque di mangiare sano, anche se è un po' difficile in alcuni posti, però cerco, ti ripeto, di mantenere un'alimentazione abbastanza sana, perché comunque cioè siamo lì per percorrere, certo. Non è che siamo lì in vacanza. Mm-hmm. Però non mi porto niente, assolutamente.
0: Ah, ok. No. Quindi considerando il posto fish and chips e chips and fish, o no?
1: Ma guarda, in genere comunque mangio sotto l'ospitality del team, quelle volte che si organizza insieme al team una mangiata da qualche parte, cerco, ripeto, nel possibile di non sgarrare troppo, mm-hmm. però è ovvio che se una sera mi voglio mangiare fish and chips, me la mangio.
0: Certo. Allora, tra l'altro, ecco, ne approfitto anche con qualche giorno di ritardo per farti gli auguri di buon compleanno, e questa cosa qua mi ha fatto pensare a tipo una domanda doppia, no? Visto che nel mondo della velocità pura, quella in pista, hai una certa età. Per quanto riguarda invece le road race, o comunque le gare endurance, hanno uno sviluppo differente, quindi soprattutto al TT l'esperienza conta, è un valore veramente aggiunto per il tipo di gara.
1: Sì, assolutamente. Io penso che queste comunque sono gare dove conta molto di più l'esperienza rispetto alla pista, perché comunque dai, quando sei ragazzo hai quell'irruenza da giovane che non giova sicuramente in queste, mm-hmm. in queste gare qui, per cui tu più ragioni. Sembra strano da dirlo, però in queste gare più ragioni, più vai forte.
0: Mm-hmm. Quindi non è soprattutto al TT, non è il classico prendo più rischi possibili per andare più forte, anzi, il contrario.
1: No, anzi, sì, tu se prendi rischi non torni a casa.
0: Ok. E la difficoltà del memorizzare un tracciato così complesso e così lungo?
1: Sì.
0: A te è venuto facile nel corso degli anni o scopri continuamente nuovi punti, nuovi segreti, carpisci da chi ha più esperienza di te?
1: Allora, sicuramente essendo un tracciato molto lungo, perché parliamo di 60,7 km, è ovvio che ci vuole tanto tempo, ma non tanto per impararlo, tanto tempo per sentirti veramente a tuo agio, mm-hmm. sul circuito. Poi nel mio caso specifico io diciamo che ho una buona memoria fotografica per quanto riguarda le strade, e però nel mio caso che faccio la classe 1000, che è quella più difficile, comunque non è facile, perché prendere riferimenti con una moto che su quelle strade lì fa più di 300 km orari è abbastanza complicato, dai, mm-hmm. diciamo, mettiamola sì, così. Sì. Però anche lì, secondo me, è una questione poi che varia da persona a persona. Io comunque ogni volta che ci vado ancora scopro cose nuove, perché è ovvio che io non sono arrivato ancora al mio limite su quella strada, per cui ogni giro che faccio cerco di
0: migliorare.
1: Di alzare, esatto, l'asticella sempre un pelino in più.
0: Ma è una leggenda o è la verità che non modificano nulla lungo il tracciato proprio per non levare punti di riferimento?
1: No, non è una leggenda, anzi è la verità. Si cerca comunque di non andare a variare nulla sul tracciato, cioè trovi comunque dei segnali fatti su alcuni muri che mm-hmm. rimangono, non è

0: che vanno via.
1: La cassetta della posta.
0: Sì, allora su questo devo dire che comunque l'intera comunità, l'intero circus di questa gara ti aiuta molto, cioè anche per dire i piloti veterani tranquillamente sono lì che ti aiutano, che ti danno un consiglio, proprio perché dai, è inutile girarci intorno, sappiamo benissimo la pericolosità di questa gara e quindi una persona che ha tanta esperienza lì. Non nasconde le cose, anzi, cerca comunque sempre di aiutare i piloti. Io non mi posso mai dimenticare al mio secondo, no, mio ultimo anno al Mans, che è stato il 2024. Eravamo praticamente in griglia su a grandstand sul rettilineo per partire con la Super Twin. Proprio 2 minuti prima di mettere il casco hanno dato bandiera rossa perché in un punto della strada pioveva, quindi hanno ritardato la partenza. È venuto McGuinness da me, cioè alla fine non ci conoscevamo a parte il saluto che ci potevamo fare nel paddock. Ha aperto il cellulare, mi ha fatto vedere la foto del punto in cui la strada è bagnata e mi ha detto: occhio, perché quando arrivi lì è bagnata di sua spontanea volontà.
1: Certo.
0: Quindi per farti capire un po' quello che si vive lì.
1: È un approccio anche molto diverso rispetto a quello della pista dove ogni squadra e pilota tende a tenere per sé i propri segreti. Lì c'è è un mondo un po' più aperto, come la
0: Sì, allora,
1: salita.
0: totalmente diverso, perché ti ripeto, si sa bene, tutti sappiamo benissimo a cosa andiamo incontro, quindi se si può aiutare qualcun altro lo si fa veramente senza pensarci neanche 2 volte.
1: Certo. Ecco, quest'anno non partecipi al campionato italiano in salita. Posso
0: No.
1: chiederti quali sono le motivazioni, cosa ti ha spinto dopo tanti anni a non correre più in Italia?
0: Allora, diciamo che i motivi principali sono due. Il primo è che comunque ho preferito da quest'anno concentrarmi solo sulle road races importanti, quelle là internazionali, quindi Northwest Tourist Trophy, Classic TT e Macao. E poi anche perché trasferendomi alle Canarie diventa un po' complicato.
1: Gestire le trasferte.
0: Sì, dai. Ripeto, finché stavo in Italia, io il campionato italiano e il campionato europeo li interpretavo come allenamento, ma nel momento in cui mi sono trasferito comunque qui alle Canarie, preferisco fare le gare qui in circuito perché esiste un campionato nazionale di tutte le isole Canarie e il circuito è proprio qui a Gran Canaria, per cui mi alleno qui
1: Ti alleni
0: con
1: sotto casa
0: l'amore.
1: adesso.
0: Sì, calcola che il circuito ce l'ho a 15 minuti da casa.
1: Perfetto. Ecco, ma
0: Sì.
1: rispetto ai costi delle piste in Italia, da quelle maggiori a quelle più piccole, come sono i costi per il motociclismo alle Gran Canaria?
0: Ma no, non c'è paragone, comunque i costi sono molto più bassi. È anche vero che non abbiamo qui il livello né di sicurezza né proprio come posso dire,
1: Strutture.
0: sì, un po' di tutto, dai, non, il livello che c'è qui non può essere paragonato sicuramente all'Italia o all'Europa in genere. Siamo forti. Fortunati che comunque c'è un circuito che più o meno è paragonabile a un Maggione, quindi neanche una piscina piccolina. Ci sono 3-4 cartodromi e si gira, organizzano gare. Quindi per me va benissimo perché, ripeto, io l'importante è che sto sulla moto e mi alleno. Però se dovessi fare un reale paragone, no, non c'è nulla che posso paragonare, ecco, all'Italia.
1: Ok. Un consiglio per i motociclisti che vogliono approcciare alle gare, alle road race. Che consiglio puoi dare?
0: Allora, sicuramente di non avere fretta, nel senso che queste sono gare che vanno capite, bisogna avere, come ti dicevo prima, tanta esperienza. Non è che arrivi su una strada, ti metti il casco, cioè adesso faccio, dico, vinco, no. Mm-hmm. Hai bisogno di tempo, ti devi dare il tempo necessario che serve a te stesso per capire che cosa sono queste gare, perché comunque devi scontrarti con la tua reale
1: capacità,
0: sensazione, cioè, di paura, mm-hmm, che hai sulla moto, che è totalmente differente da quella che può essere in circuito, perché il circuito comunque ti mette a tuo agio, ti fa anche fare un errore, perché dici, male che va, tiro dritto, c'è la via di fuga. Mm-hmm. Qui no, qui deve essere un calcolatore, quindi la soglia di paura la riesci a raggiungere molto prima rispetto a un circuito, e devi capire come gestire questa cosa.
1: Ecco, molto spesso, no, chi non va in moto, o alcuni motociclisti un po' più scavezzacollo, no, pensano che voi piloti delle road race ignorate appunto la paura e il rischio, mentre invece appunto mi confermi che non è assolutamente così, anzi.
0: Allora, diciamo che noi siamo esseri umani, mm-hmm, come tutte le persone normali, quindi la paura l'abbiamo anche noi, solo che magari la riusciamo a gestire in maniera diversa rispetto a una persona normale, però sicuramente noi, cioè i piloti che fanno road race, la tengono molto di più in considerazione rispetto a un altro, perché ti ripeto, non puoi sbagliare in queste gare, certo, per cui devi calcolare veramente, cioè devi essere un computer mentalmente se vuoi andare forte.
1: Mm-hmm. Okay. E quindi, ad esempio, a tanti giovani che casomai ci stanno ascoltando, è inutile, oltre che stupido, andare a fare un po' i pirlotti nel fine settimana sui passi?
0: Assolutamente sì, non ti porta a niente se non a farti male, perché tanto prima o poi, o per colpa tua o per colpa di qualcun altro, ti fai male se ti metti a fare il coglione per strada. Tanto vale che se tu ti senti,
1: vuoi metterti alla prova,
0: Guinness, mm-hmm, esatto, puoi metterti alla prova, ti vai a fare una prova di campionato italiano, che comunque i costi sono accessibili a tutti, e ti metti in gioco. Quindi invece di fare il pirla sui passi la domenica, ti vai a fare un weekend di gara, provi che cos'è una gara, e alla fine poi tiri fuori le conclusioni.
1: Mm-hmm. Se ti piace ti ci trovi, oppure come spesso capita, chi dalla strada, no, che casomai esagera e pensa, spesso si sopravvaluta e va in pista, le prime volte si trova più che spaesato, ecco, non era proprio, esatto, come si immaginava, ecco.
0: Sì. Mm-hmm. Sì, è così praticamente.
1: E per quanto riguarda l'allenamento, che routine segui? Cerchiamo di carpire qualche segreto al Super Maurizio.
0: Ma allora, io, vabbè, a parte l'allenamento fisico che faccio, io cerco di comunque di allenarmi più che altro per avere una buona resistenza in moto, perché la gara, soprattutto nella classe Superbike, la
1: lunga,
0: è da 6 giri, per cui tu fai 360 km e sono, ti posso assicurare che sono tanti.
1: A cannone, poi è stressante.
0: Esatto, esatto. E poi comunque cerco di stare il più possibile in moto, perché mm-hmm, sostanzialmente se tu devi correre in moto, il miglior allenamento è stare in moto. Mm-hmm. E poi comunque cerco sempre di fare anche degli allenamenti che vadano a lavorare sul discorso mentale, soprattutto sul tenere sempre costantemente memorizzato il tracciato, per cui mi guardo on board, i miei on board, cioè io me li guardo tutti i giorni, proprio per tenere vivo nella mente il discorso, memorizzare il tracciato.
1: Mm-hmm. Ok. L'asfalto al TT l'hanno mai rifatto ultimamente, o alcuni tratti, alcuni sì, alcuni no, è cambiato qualche cosa da quel punto di vista?
0: Ma Ma in realtà qualche piccola pezza è stata rifatta in alcuni punti che veramente si era rovinato tantissimo, ma parliamo veramente di tratti minuscoli, quindi sostanzialmente non è che viene rifatto periodicamente come può essere rifatto un circuito.
1: Ecco, nel proseguo della stagione, soprattutto nella preparazione della prossima, quali sono gli appuntamenti principali su cui ti concentrerai?
0: Allora, in realtà ho fatto una gara settimana scorsa qui alle Canarie, in circuito, e adesso parto il 14 agosto per di nuovo l'Isola di Man, perché partecipo anche al Classic TT di nuovo quest'anno. E poi avrò una road race qui alle Canarie, perché organizzano su un'altra isola una road race di 8 km. E poi avrò un altro paio di gare in circuito, e novembre c'è Macao in Cina.
1: Ok, ecco, quella gara lì, io ricordo sempre le immagini un po' datate del mitico Kevin Schwantz, no? Che stava sempre su una ruota con la Suzuki. E quanto è difficile memorizzare invece quello che comunque è un tracciato cittadino?
0: Ma guarda, io ti dico che nel momento in cui tu fai l'Isola di Man e riesci comunque a memorizzare quel tracciato, e riesci comunque a fare delle medie interessanti, ad andare forte, fare un Macao piuttosto che una Northwest non
1: diventa
0: è
1: più
0: che
1: semplice.
0: Ti mette... Sì, perché dai, più di 200 curve, 60 km... cioè fare un tracciato di 11 km, 10 km, cioè, non dico che ti risulta semplice assolutamente, perché parliamo sempre di road race e ognuna ha la sua difficoltà, però non, diciamo che non ti poni questo problema, ecco.
1: Perfetto. Allora, dove possono seguirti i nostri ascoltatori e ascoltatrici?
0: Allora, io ho molto attiva la mia pagina Instagram, Ottalico40, dove comunque cerco di ogni volta che vado a fare queste gare un po' più importanti di
1: documentare,
0: di creare, esatto, di documentare attraverso le storie tutto il mio percorso, quindi da quando parto fino a che ritorno a casa. Ormai è da quando ho iniziato nel 2022 il primo Manx all'Isola di Man che porto con me tutte le persone che mi seguono attraverso le storie.
1: Ecco, poi andando avanti nel tempo ti servirà un magazzino a parte da mensolare, perché non ci stanno più.
0: Sì, esatto. già sto avendo sto problema di nuovo anche qui, nonostante ho preso casa con un garage di circa 70 metri quadri. Però è finito lo spazio di nuovo.
1: E voglia mettere mensole, lì serve qualcosa di dedicato.
0: Guarda, Ikea mi dovrebbe fare da sponsor, perché non so quante mensole ho comprato finora.
1: Si potrebbe provare,
0: Nelle non è male come idea.
1: Nelle pubblicità Ikea degli espositori delle mensole, te che fai vedere tutti i trofei, sarebbe
0: esatto.
1: Molto divertente.
0: Esatto.
1: Molto bello. Maurizio, io guarda, ti lascio andare, ti ringrazio tanto. E
0: grazie,
1: perché immagino che
0: è
1: tu
0: sempre
1: sia...
0: un piacere essere un tuo ospite.
1: Grazie. Immagino che conoscendo più o meno la zona, sei verso ora di cena.
0: Allora, noi siamo un'ora indietro qui, poi
1: allora
0: mi riporta un po' alle mie origini napoletane. Se la prendono con calma, quindi
1: sì.
0: Mangiano presto. Sì, sì.
1: Ok, grazie mille Maurizio, poi quando capiti in Italia speriamo di trovarci.
0: Va benissimo, è un piacere.
1: Grazie, ciao, buona serata.
0: Ciao, ciao Fabio, ciao ciao.
1: Allora, mentre adesso poi ringrazio veramente della disponibilità e come sempre questo carattere veramente gioioso, sempre sorridente di Maurizio Bottalico, aggiungo dei saluti per quanto riguarda l'annual reunion del Mugello Rally, visto che il tempo era tiranno prima, quindi devo salutare gli amici di Francesco che sono venuti con lo stand, ovviamente Anna in rappresentanza appunto dell'associazione, mitico Edoardo e Maurizio che sono stati coloro che hanno ideato l'evento Rombo di Moto, che l'anno prossimo terrà il 10° anniversario. Quindi, tra l'altro, casualità, loro due, che sono di zona, e non si conoscevano e si sono conosciuti appunto ad un weekend, il raduno Triumph che io organizzavo insieme agli altri ragazzi, e si sono conosciuti lì avendo delle moto preparate particolari, e Triumph, e quindi da lì è nata una grande amicizia. Allora, detto questo, e mi chiedono poi delle foto per Biker X, adesso poi mi informo e vi faccio sapere. E altri saluti, c'è stata ovviamente anche la gara del campionato in salita a Spoleto, dove uno dei nostri ospiti e dei più titolati del campionato, il buon Stefano Manici, ha fatto un ottimo risultato, quindi poi ci informeremo ad hoc e vedremo. E detto questo, ok, a posto, ora ci sentiamo un po' di musica e poi ci prepariamo per il collegamento con Dani Guazzetti.

0: E mentre sfumano gli Smiths, eccoci qua con Dani Guazzetti, super fotografo, anche oggi impegnato in quel di Misano. E l'ultima volta che ci siamo incrociati era per il Pro Day a Misano, appunto, quindi quella bellissima giornata, e vedo ancora tanti tuoi scatti veramente molto molto belli. Allora, ciao Dani, benvenuto qua a Ride On.
1: Grazie mille.
0: Allora, come è nata la passione per la fotografia, in particolare per le moto?
1: Dunque, partiamo dalla passione per le moto, che è nata prima. La passione per le moto nasce da quando ero piccolissimo, che praticamente andavo a vedere le gare della Sport Production all'epoca, ancora c'era la Sport Production, poi grazie anche un po' a mio padre che lavorava in bimota, e in primis lavoravo in bimota, poi dopo gestivo una concessionaria di moto qui a Rimini, e quando correva all'epoca ad oggi team manager Stefano Morri, figlio di Giuseppe Morri, praticamente mio padre gestiva una concessionaria di moto, la Nuova Vital Moto a Rimini, e da lì nasce la passione per le moto, andando a vedere le gare di quando correva Stefano. E quando ancora correva ora team manager Menghi Omar di ProGP, e quando all'epoca correva il 125 Sport Production con la Kajima Mito, io ero un bambino piccolissimo e andavo a vedere le gare, e le prime gare di mondiale quando Giancarlo Falappa era in bimota, ma ero piccolo lì, e me lo ricordo i primi anni che ero in Ducati, poi e da lì nasce la passione, perché sai, sempre in negozio di moto con mio padre
0: a vedere i piloti e tutto quanto, e quanto ti veniva la voglia di emulare e correre anche te a questo punto?
1: Sì, ma vabbè, a parte qualche cosa amatoriale, niente oltre le mini moto, diciamo, dai, niente oltre le mini moto e go kart, ma a livello proprio per divertirmi, cioè la passione per la fotografia abbinata al motorsport è arrivata ben oltre come età, diciamo, e diciamo che intorno ai 14 anni, 14-15 adesso non mi ricordo precisamente, e comprai la mia prima reflex, che all'epoca costava una follia, digitale di là, e iniziai andando a scattare come spettatore, diciamo, alle gare di auto, moto, quello che capitava, diciamo. Io sono sempre stato più per le moto, le auto sono statiche, le moto sono in movimento, io dico, cioè una foto di una moto in pista è diversa da ogni, certo. Da ogni, l'auto rimane, cioè come dire, l'auto rimane statica, foto certo. È diversa,
0: ecco, ma curiosità, quindi tu hai iniziato con una reflex già digitale?
1: Io ho già iniziato col digitale, avevo 14 anni all'epoca, adesso ne ho 39, quindi un po' di tempo è passato. Poi vicissitudini lavorative, che feci altri lavori, diciamo, no? All'epoca ero un ragazzino, abbandonai la passione foto per un po', per dedicarmi ad altre attività lavorative, e la ripresi un po' per gioco, diciamo, nel 2017, nel 2018, più o meno come anni, quando all'epoca nel CIV c'era Gas Racing Team, e adesso non mi ricordo bene gli anni, mi sembra che il primo anno c'era Massimo Roccoli, e dopo tanti anni di MV e titoli con MV, a parte l'inizio con Yamaha, e Stefano Morri mi invitò, vieni a Misano che è la prima gara del campionato, lì all'epoca scattavo ancora da amatore, vado alla prima, vado alla seconda, vado alla terza, alla terza, che mi sembra quell'anno lì era Imola, provo ad andare a bordo pista, e da lì ti si apre un mondo, certo. Praticamente, cioè, quando scatti da spettatore è una cosa, quando quando scatti da bordo pista, anche se non hai una grande attrezzatura in quell'epoca,
0: è più emozionante, è molto, cioè li vedi veramente da vicino e puoi godere anche di più proprio della velocità stessa a bordo pista.
1: Sì, però facendoti un esempio, a Misano ci sono dei punti che da spettatore sono meglio rispetto che a scattare dalla pista.
0: Perché sei in un poi punto un po' più alto.
1: Sì, tipo la Misano 2, interno, tribunetta, la tribunetta che c'è sulla Misano 2, e quella lì dall'alto viene una foto stupenda. L'unico peccato è che è quasi sempre chiusa per ragioni di sicurezza, assicurazioni eccetera, però è un punto che sarebbe bellissimo di fare le foto e oggi sono riuscito ad andarci e lavorerò infatti a breve poi delle foto che sono uno spettacolo.
0: Ecco, poi ogni fotografo poi ha un proprio stile, un tipo di inquadratura, c'è chi casomai si specializza più nell'azione proprio vera e propria dinamica, chi diventa un maestro nel panning. Tu come ti sei strutturato come personalizzazione, ecco, il tuo gusto personale?
1: Io mi sono fatto i miei preset di base sul quale poi lavoro ogni singola foto, perché io in primis scatto solo in formato RAW e poi dopo post produco, quindi creo il file JPEG, che è il file finale che consegno al cliente o che ne so, al team, al pilota che seguo, alla testata giornalistica con la quale collaboro eccetera. E io mi sono fatto un mio preset che gli ultimi che sto lavorando io lo definisco un po' cartone animato come foto, perché si vede, cioè l'occhio da fotografo vedi che non è una foto realissima, però ho notato che queste foto tendono a piacere, e anche se non è il genere che proprio mi piacerebbe, è un genere che non fanno in molti, piace ai piloti, piace ai team, ai giornali piace, e me lo faccio andare bene. Poi cerchi sempre di sperimentare qualcosa di nuovo, cerchi di ispirarti ai migliori fotografi in circolazione
0: e quindi cercare di vedere, studiare, e comunque è un mondo anche questo molto dinamico.
1: Sì, Bisogna guardare anche un po' gli altri, quello che realizzano, eccetera. Poi nel mondo dei fotografi c'è chi si ama tra fotografi e c'è chi si odia, ovviamente. Io posso ritenermi fortunato, perché comunque ho stretto anche delle amicizie in questo ambiente che vanno al di fuori dei rapporti, diciamo, di lavoro, cioè alla fine con molti fotografi siamo diventati amici, che ne so, c'è la gara della Racing Night a Misano fra 2 settimane, un paio di fotografi, un addetto stampa di un team dormono a casa mia, che ho la possibilità di ospitarli, quando ci sarà Vallelunga dormo da loro, cioè alla fine si crea anche un'amicizia, diciamo, col tempo.
0: Ecco, ma in questi anni da cui sei partito dalla prima reflex e poi man mano il tempo passa, la tua esperienza aumenta, così come le moto, quanto si è evoluto il mondo della fotografia?
1: Tanto, purtroppo tanto. Dunque, all'inizio io non usavo programmi di post-produzione, e se vado a vedere una mia foto scattata nel 2018, dico 2017-2018, dico ma che cos'è quella roba? E oggigiorno, dunque, secondo me non conta tanto dunque, non lo dico perché non scatto con macchine fotografiche top di gamma, perché prima o poi il passo sarà da fare. Secondo me non conta tantissimo avere il corpo macchina, cioè insomma la fotocamera all'ultimo grido, conterebbe avere delle ottiche molto valide, ma la vera magia oggigiorno è la post-produzione. Se guardiamo una foto scattata da un fotografo in formato JPEG, sì, per carità, ci sono fotografi bravissimi che scattano direttamente in JPEG, fanno una post-produzione rapida e veloce e viene fuori una foto spettacolare. Ma da RAW, se scatti il RAW, poi la personalizzazione della foto con programmi di post-produzione fai delle vere e proprie magie. Cioè io faccio una post-produzione molto veloce, e perché tendo a consegnare parecchio materiale ai miei, diciamo, clienti. E però se, che ne so, avessi un cliente che mi dice dammi 10 foto dove, che ne so, voglio, faccio un esempio, voglio le foto tutte a tema dark, dove a fuoco la moto ma tutto lo sfondo offuscato nero, è un genere di fotografia che attualmente so e non so fare, ma ci sono dei fotografi che, senza fare nomi, che mi piace molto come lavorano, e nella fotografia bisogna sempre sperimentare qualcosa di nuovo. Io ho imparato tutto, tra virgolette, diciamo, da solo, con l'aiuto di anche qualche consiglio di altri fotografi che ci siamo aiutati a vicenda. E un esempio, il mio esempio è un fotografo, non so se posso fare il nome.
0: Certo, figurati, non c'è Luca nessun problema.
1: Luca Gorini per me è un esempio, mm-hmm. fotografo di gradini MotoGP e di Motosprint, per me è un esempio. E non è un caso che qualche consiglio ogni tanto, quando abbiamo la fortuna di beccarci in eventi, che ne so, tipo Mondiale Superbike o MotoGP, o adesso anche fra 2 settimane che non ha concomitanza con la MotoGP e con la Superbike, ci sarà al CIV sicuramente qualche dritta me la darà, e qualcosa, cioè guardo sempre anche un po' come lavora, mm-hmm. per cercare di non di imitarlo, ma di prendere spunto. Qualche spunto per migliorarmi.
0: Ecco, mi fanno una domanda, sei nikonista o canonista?
1: Sono canonista, sempre legato a Canon, e per quanto riguarda i corpi macchina. Per quanto riguarda le ottiche, ho ottiche sia Canon, che io mi trovo molto, ma molto bene con Sigma, la mm-hmm. serie sport.
0: Ok.
1: Non ho attrezzature da top fotografo, però generalmente piacciono le mie foto.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì.
1: Per carità, mi preferiscono come fotografo a gente, a competitor che hanno attrezzature migliori, cioè non mi piace fare nomi eccetera, mm-hmm. ma secondo me gente che ha attrezzatura che costa 3-4 volte la mia potrebbe tirare fuori del materiale molto, ma molto, ma molto meglio rispetto a quello che faccio io. Mm-hmm. Io devo migliorare su molte cose, un po' la selezione anche degli scatti, e cioè se fossi arrivato, per me nel mondo della fotografia bisogna sempre migliorarsi.
0: Ecco, una curiosità, appunto, e per chi vuole iniziare ad avvicinarsi a questo mondo, no, come hobby, e poi chissà, un domani potrebbe diventare un lavoro vero e proprio, quali sono i consigli e i passi da seguire? Perché spesso c'è appunto quest'ansia da prestazione per quanto riguarda l'attrezzatura, ecco.
1: Dunque, si può partire, dunque, ripercorro un po' l'esempio mm-hmm. di me nella fotografia. Io sono partito con attrezzatura commerciale, diciamo, per usare un termine, quindi roba che si trova in commercio, in centri commerciali, poi pian piano ci si evolve. Non sono ancora ad avere ottiche e corpi macchina che vorrei, e anche perché bisogna valutare, cioè quando l'entrata ti permette poi di spendere per comprarti delle ottiche valide. Uh-huh. Io attualmente lo sto facendo molto perché dietro c'è una passione per il motorsport enorme, e i primi introiti si iniziano a vedere, e però ancora fino a quando copri una stagione di CIV va bene. Se tu mi vieni a dire, se uno mi dice ok, da domani sei il nostro fotografo nel Mondiale Superbike, in Supersport, Sportbike, quello che è, dietro bisogna fare degli investimenti, perché fino a quando fai un campionato nazionale ti puoi permettere di presentarti con attrezzatura da 6-7 mila euro e va bene. Per fare un mondiale, secondo me, uno a quel punto deve dire faccio l'investimento, e le cifre tra ottiche e corpi macchina uh-huh. si fa presto ad arrivare a 30.000.
0: Certo. Ecco, qual è l'ottica o le due ottiche di base che un fotografo che vuol fare appunto scatti moto deve avere? Proprio il pacchetto base come ottiche.
1: Per quanto riguarda il reportage box, così indispensabile dal mio punto di vista, devi avere un 24-70 2.8, un 70, 2 mi metti in crisi.
0: diciamo 3, dai, il podio.
1: un 24-70-28, un 70-200-28, e io attualmente utilizzo per la maggiore un 60-600, 4,5-6,3,
0: che è il cannone, ecco, diciamo, per chi non è...
1: lunga, un'ottica lunga la devi, la devi avere, che quando fai le partenze che sei lontano, quando hai il pilota singolarmente, un'ottica lunga la devi avere. Poi, per carità, ci sono fotografi molto bravi che la pista sono completamente negati, ma nel box, nel fare le foto di gruppo al team, nel fare le foto ambience, nel paddock, eccetera, lì sono i numeri uno al mondo. Cioè, c'è un ragazzo che principalmente lui fa le foto in Coppa Italia e quest'anno anche al CIV. Per quanto riguarda l'ambience box, fare le foto, che ne so, allo sponsor, sul casco, su qualsiasi dettaglio, lui è maniacale. Dopo, le carenze le ha sulla pista, perché la sua,
0: un occhio diverso, ecco.
1: La sua elite è fare il reportage del box, ma lì è numero uno. Cioè, ci sono fotografi che sono molto rinomati, che secondo me ammirerebbero le sue foto, voglio dire.
0: Ecco, un pilota o qualche pilota che ti piacerebbe veramente ti dicessero: vieni, seguimi per questa gara, oppure fammi un servizio.
1: Vabbè, se dobbiamo parlare di sogni, ce n'è uno. Se no, comunque le mie belle soddisfazioni me le sto già togliendo anche al CIV, anche perché mi ha cercato lui senza che lo cercassi io. E al CIV, per dirti, seguo Randy Krumenacker, che è l'unico campione del mondo 2019, se non erro, con Evan Bros, in Supersport. E il sogno, ma vado proprio in alto,
0: spariamo alto.
1: Spariamo alto. Per me il mio sogno è fotografare Marc Márquez in questo momento. Okay. Per me è una spanna sopra gli altri, è un fenomeno.
0: E per fortuna, ecco, in cui apriamo appunto questa parentesi, per fortuna tra virgolette per gli altri, l'infortunio al braccio destro l'ha molto limitato appunto sul lato destro, perché se no con se si univa la parte sinistra e quella destra dei tempi d'oro era, insomma, abbastanza complicato.
1: Come pilota mi intrometto, mi sarebbe piaciuto vederlo su un determinato genere di moto, ossia su una 500. Per me, di quelli che sono adesso, sarebbe l'unico in grado di guidarla.
0: Ci sarebbe da divertirsi parecchio. Dani, per quanto invece riguarda il... appunto, a breve ci sarà la Racing Night, è più difficile o più stimolante scattare appunto nella gara, quindi dal tramonto poi la notte?
1: Dunque, è stimolante perché
0: è diversa,
1: è una cosa che c'è una volta all'anno, diciamo, nel contesto nazionale della velocità. E però è veramente difficile, perché non bisogna prendere spunto, che ne so, da un circuito tipo Losail in Qatar, che è illuminato a giorno. cioè, lì è giorno, devi giocare, puoi giocare con i riflessi, cioè la Racing Night abbiamo le moto che montano i fanali, e fino a quando fai la Super Sport che corre al tramontare, lì ti diverti e va bene. Quando c'è in griglia la Superbike, che è notte inoltrata, cioè è abbastanza difficile. Io non nego che in punti che rimangono bui vado molto col sound delle moto. Cioè, questo è un V4 che è una Ducati, può essere una Aprilia, questa è una Yamaha, è un 4 in linea, è una BMW 4 in linea. È difficile cercare, non è difficile fotografare la moto, perché la moto bene o male la riconosci, ma è difficile fotografare il pilota che devi
0: seguire
1: nei punti bui. Cioè, la Racing Night a Misano, tipo alla Quercia, bene o male li vedi. La cosa bella è che, staccato dalla Quercia, arrivano i dischi incandescenti, e quando vai a lavorare la foto che la post-produci, dici: però che bella foto, tutto di traverso, con i dischi incandescenti, una foto che di giorno non fai, voglio
0: dire. Certo. Una mia curiosità, Quando c'è, ti commissionano un lavoro ad hoc, quindi un pilota vuole essere seguito per una sessione o per una giornata, una gara, e quindi serve accumulare determinato materiale poi da selezionare. E c'è anche, come capita ai piloti che sono in pista, l'ansia da prestazione, e casomai c'è qualche difficoltà ad esempio nel fare il numero di scatti necessari?
1: No, dunque, il numero di scatti necessari non è un problema. Dunque, io probabilmente consegno anche troppo materiale, mm-hmm. e quando dovrei selezionarne un po' di più e darne appunto di meno. E l'ansia è capitato lo scorso anno all'ultima di campionato al Mugello, se il pilota tipo cade nel giro di formazione e si ritira, cosa consegni? Della gara non consegni niente se non fai la foto prima che cada. È capitato l'anno scorso, cioè,
0: vabbè, ma non stavo... sì. In quel caso non penso che cioè, non dipende da te se uno poi no, non gira.
1: No, in quel caso lì non dipende da me, però cioè, ti dispiace ovviamente, certo. Anche perché io comunque cerco quei piloti che seguo, comunque quei team che seguo, e cerco comunque, non è che cerco, a me piace instaurare un certo feeling,
0: rapporto, ok,
1: quando vado nel box eccetera, e cioè, c'è una sottospecie di saluto, le pose alla fine vengono fuori naturali, cioè non è che si mettono in posa, però cioè, ti faccio un esempio, Andrea Mantovani, mm-hmm. perché mi piace Andrea? Perché è un personaggio nel suo essere è un personaggio, mi piace come pilota, mi piace come persona, e ti fa divertire, poi se vince ti fa divertire ancora di più,
0: mm-hmm. anche perché balla
1: anche, non parliamo di Imola, perché me ne ha fatte fare 3 su 3, che significa 3 podi in una pista come Imola, devi correre abbastanza,
0: sì. Ecco, qual è dal punto di vista del fotografo il circuito o i circuiti che ti piacciono di più?
1: Dunque, italiano o anche fuori che ho visto?
0: In generale.
1: Dunque, vabbè, gioco in casa, però alla lunga mi ha stancato. Misano mi piace molto. Mm-hmm. Il Mugello è bello, non ho mai fatto la MotoGP al Mugello perché è un casino assurdo, ma prima o poi spero di farla. Però il circuito con il contesto e tutto, sarà perché ci ho fatto la MotoGP eccetera, mi piace proprio come è organizzata la cosa e tutto, secondo me il circuito più bello che ho visto finora è il Red Bull Ring in Austria.
0: Mm-hmm. Ecco, e invece la curva e lo scatto più bello che ricordi da quando hai iniziato a fotografare, per vari motivi e perché, ecco, con lo scatto ci sei legato?
1: Forse quando ancora non ero capace di fare foto come adesso, ma 14-15 anni, quando a Misano ancora si girava
0: nel verso giusto.
1: nel verso giusto, l'hai detto te, ok, non volevo dirlo io, e feci una foto ai primi 3, non mi ricordo cos'era, Coppa Italia probabilmente, da spettatore, quindi da fuori, che al carro c'era ancora il prato, la collinetta col prato, feci una foto, il secondo mi pare cadde, la moto andò nell'erba, e c'ho sta foto della moto in aria, del pilota in aria, e il primo con un 998, il secondo con un R1 e quello che cadde mi sembra con un altro R1 che è in volo, cioè, per dirti, quello è il... non è che mi piace fare le cadute, voglio dire,
0: sì,
1: però
0: sì,
1: è
0: sì.
1: La prima,
0: hai preso l'attimo,
1: è la prima foto che mi è rimasta impressa, diciamo, ce l'avevo anche sotto mano l'altro giorno che la stavo riguardando e dicevo, è tutto partito probabilmente da sto scatto.
0: Mm-hmm. Ecco, quindi serve, ecco, il fattore anche fortuna, di là che delle funzioni di scatto continuo che ci sono adesso molto veloci, le raffiche, e anche avere l'occhio appunto per prendere il momento giusto o comunque sentire quando arriva il momento giusto.
1: Sì, dunque, no, più che altro molti fotografi scattano a raffica. Io, cosa che parlavo anche con fotografi diciamo world che fanno il campionato del mondo, e sorprende che io non tendo a fare raffiche, io al massimo faccio uno o due scatti quando passa il pilota in una curva, perché probabilmente so quando devo scattare. Non mi piace fare le raffiche, a parte perché aumenti il numero di scatti del corpo macchina, ma vabbè, però io sono uno che non fa tanto le raffiche, cerco di cogliere il momento. E anche il pilota, parlandone con i vari piloti, come dire, mi dicono: nelle tue foto mi piace una cosa, che sai dove metterti.
0: E questo probabilmente dipende dal discorso che sei stato fin da ragazzino un motociclista.
1: Sì, ma secondo me anche a forza di guardare le gare. Uh-huh. E vabbè, poi se mi dici Misano, Mugello, Imola, eccetera, Vallelunga, sono piste che comunque frequento da anni, ormai ho imparato dove mettermi. Anche se ti dirò, ci sono dei punti che ancora in tali circuiti non ho quasi mai scattato. E alle lunga parte giù in fondo irraggiungibile non ci sono mai andato, anche se comunque a detta da chi è andato a scattare ci vogliono delle ottiche talmente lunghe che per fare qualcosa di
0: più complicato
1: non vale la pena.
0: Ok. Allora, prossimi appuntamenti, appunto, dove ti potranno eventualmente incrociare i nostri ascoltatori e ascoltatrici, chiederti poi dal vivo se capita qualche consiglio.
1: Dunque, per quanto riguarda la velocità moto, abbiamo questo fine settimana, da venerdì a domenica, Cremona Circuit, Coppa Italia. Per quanto riguarda la settimana dopo, mi pare dal 24 al 26 luglio, la Racing Night a Misano, quindi al nuovo circuito Marco Simoncelli, e ci riposiamo ad agosto un mesetto, e poi dopo ripartiamo con la Coppa Italia al Cremona Circuit, la MotoGP spero di farla, adesso devo vedere con quale testata giornalistica farla a Misano, poi abbiamo il CIV a Cremona, poi abbiamo tutte a seguirsi, poi abbiamo il mondiale Superbike a Cremona, quello sicuro lo farò, e speriamo che Bulega vinca in casa il titolo, e così speriamo di prendere il festeggiamento, e dopo quella lì avremo la Coppa, non mi ricordo il calendario, se abbiamo la Coppa Italia prima a Cremona, la Coppa Italia a Misano, sì, mi pare la Coppa Italia a Misano i primi di ottobre, e la settimana dopo dovrebbe esserci il gran finale del CIV a Vallelunga.
0: Ecco, un circuito in cui non sei ancora stato a scattare che ti piacerebbe proprio fare.
1: Dunque, se posso andare fuori dai circuiti, cioè è sempre un circuito.
0: Dove vuoi?
1: Una cosa che non avevo mai fatto e l'ho fatta lo scorso, te ne dico due. Dunque, una cosa che non avevo mai fatto e l'ho fatto sabato, insomma, lo scorso weekend, sono andato allo 04 Park, che c'era l'italiano motocross. E la prima volta in assoluto che faccio motocross, uno dice potevi partire con un regionale, invece sei già partito con un campionato italiano. Bello, una bella esperienza, mi piace più la velocità, questo senza di dubbio, però è un'esperienza che secondo me ogni tanto bisogna fare. Il sogno, quello che mi dici che vorresti andare, e probabilmente l'hai intervistato prima di me, diciamo, il mio sogno sono le road race, cioè ho provato a scattare in MotoGP, nel mondiale Superbike, al CIV, il motocross, ma anche al mondiale motocross, va bene, ho fatto il CVS lo scorso anno che c'è stato a San Marino, sì, va bene, ma sono 2 chilometri di prova. Il mio sogno è il TT, la Northwest e tutte quelle gare.
0: E invece, visto che c'è stato da poco il mondo endurance, quindi queste gare molto particolari, ad esempio Suzuka, se ti dicessi Suzuka, la 8 ore di Suzuka.
1: Dunque, sì, anche Beh, l'autore di Suzuka cosa c'è da dire? È la corsa per le case giapponesi più importante al mondo, quindi quasi più, cioè, per loro è più importante della Superbike, della MotoGP, e è significativa. Sarebbe bello, sarebbe bellissimo andarci, ma basterebbe anche partire con un Boldor, con una Spa, con un Alemán, cioè, ti dirò che dunque nel CIF seguo anche Simone Saltarelli, che comunque non mi ricordo quanto, comunque è campione della Coppa del Mondo Stock, e c'era l'opportunità l'anno scorso, solo che è difficile organizzare di andare, o non mi ricordo se era Alemán o al Boldor due settimane prima, quindi gli accrediti sarebbero stati o chiusi o quasi al limite. Ci sarebbe stata l'opportunità di andare su con Simone a vivere l'esperienza, però due settimane per partire, andare su alla Spirindio, non me la sono sentita. In futuro l'endurance è un'altra cosa che mi piacerebbe molto, ma molto fare. Anche partire direttamente con una 24 ore non sarebbe una brutta cosa. Alemán fa un po' freddo, ma proveremo.
0: bene. Allora, se vogliamo dare qualche riferimento dove i nostri ascoltatori e ascoltatrici possono seguirti e casomai chiederti anche qualche informazione o commissionarti dei lavori.
1: Certo, dunque mi potete trovare su Instagram Dani Guazzetti, oppure il sito www.daniguazzetti.com. dopo lì ci sono tutti i contatti, sia per il canale Instagram, Facebook, numero di telefono e tutto, quindi mi trovate molto facilmente, dai.
0: Perfetto. Allora, io ti ringrazio tanto di questa bella chiacchierata e di aver dato un punto di vista diverso da quello del pilota, del team manager, del meccanico, quindi sempre nel mondo del motociclismo, ma da un punto di vista d'immagine differente.
1: Grazie mille a te, grazie mille a voi e grazie mille a tutti per avermi ascoltato e reso partecipe.
0: Perfetto, grazie mille Dani, speriamo di trovarci presto nuovamente in qualche circuito.
1: Sì, speriamo sicuramente, dai.
0: Grazie mille, buona serata.
1: Anche a te e anche a tutti voi ascoltatori.
0: Ciao Dani.
1: Ascoltatrici.
0: Sì.
1: Ciao.
0: Allora, mentre adesso ringrazio Dani Guazzetti per questa bella chiacchierata, poi io sono veramente scarso, però mi piace fotografare, quindi ammirare, sentire come i professionisti lavorano, ecco, quindi mi piace molto ascoltare appunto queste esperienze. E adesso ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo a chiacchierare per la parte finale.

Ride On nuovamente in diretta questo lunedì 13 luglio e siamo entrati nell'ultima parte, due cose veloci e quindi ci sono state le gare ovviamente della MotoGP e della Superbike, quindi questo Marc Marquez che è ancora, dicono che non sia al 100% fisicamente, ma almeno sulla pista come il Sachsenring dove si gira molto a sinistra che è il suo lato fenomenale, ha recuperato tantissimi punti. Un grosso in bocca al lupo per una prontissima guarigione a Marco Bezzecchi, incampato in una brutta caduta che ha avuto a questo giro delle conseguenze, quindi una clavicola che è già stata operata e quindi comunque la gara sprint è finita con Marc Marquez, il fratello Alex di Gian Antonio, Ogura, Raul Fernandez, Martin Bagnaia, Acosta, Quartararo e Moreira, mentre la gara della domenica è complice anche la caduta di Alex Marquez, ha visto Marc al primo posto, Ogura che è sempre veramente consistente ed è al secondo posto nella classifica mondiale, quindi zitto zitto senza trasparire come è stato chiamato da Marc, Iceman, molte emozioni è lì e quindi lui secondo me se la giocherà, ecco, quindi Marc Marquez sicuramente è il favorito nonostante abbia ancora qualche punto da recuperare, Martin è un po' più in difficoltà e nella gara lunga quinto e insomma sarà un fine, da qui dopo la sosta, quindi da Silverstone in poi sarà una vera e propria rincorsa e vedremo cosa succederà. Allora, contento anche per quanto riguarda la Moto3 per il ritorno sul podio di Matteo Bertelle che sull'asciutto ritorna quindi sul podio e vedremo poi se prossimamente riusciremo ad averlo nuovamente con noi in diretta e quindi diciamo che ha fame di risultati, ma non solo, visto che per l'altezza è praticamente in una dieta strettissima per rimanere con quei 2-3 kg in meno, ma dall'ultima intervista patisce realmente la fame, quindi spera quanto prima di trovare l'accordo giusto per fare il passo di categoria per poter anche rinforzare fisicamente questa altezza che insomma diventa limitante in questo momento nella Moto3 dove il peso conta tantissimo. Passando alle derivate di serie invece è accaduto che il dominio incontrastato di Bulliga sia stato interrotto in gara 1 da Lecuona, il suo compagno di squadra, e dopodiché sia nella Super Sport Race e nella gara 2 è stato tutto ristabilito come prima, quindi Bulliga ha riniziato a dominare senza se e senza ma. Allora, in Super Sport invece doppio successo in casa per quanto riguarda Triumph con Bot Amos e quindi un bel risultato. Il campionato femminile invece ha vissuto momenti abbastanza accesi con lo scontro per il campionato tra Herrera e Neila e quindi c'è stato un po' di polemica, poi un po' di bagarre eccessiva anche in gara 2 e quindi insomma è tutto rimandato all'ultima tappa del campionato per quanto riguarda l'assegnazione del titolo, mentre ricordavo appunto che Ponziani nella seconda gara è arrivata terza. Allora, detto questo, l'ho accennato brevemente a inizio puntata come il rovescio della medaglia, quindi quando ci sono delle gare bellissime, combattute, imprese epocali e quando ahimè la velocità e il motociclismo ci presenta anche il lato brutto, quindi in questo caso a Brno per l'Alpe Adria International in questo campionato è ahimè accaduto quello che non vorremmo mai, quindi Philippe Steinmeier è rimasto fermo in griglia di partenza partendo dalla seconda posizione e quasi quando tutto era andato bene e lui era col braccio alzato per segnalare il guasto e Adrian Rus non è riuscito ad evitarlo e ahimè tutti e due i piloti sono deceduti, quindi è saltato tutto il programma di gara ed è stato annullato tutto. Quindi cosa si può fare per rimediare a queste situazioni?

C'è chi suggerisce eventualmente una luce rossa molto visibile sulle moto dal posteriore, da accendere ad esempio anche dalla race direction in caso di problemi. Ecco, forse questo potrebbe essere un qualcosa di utile, anche secondo me abbastanza facile da poter sperimentare. E ora ci ascoltiamo ancora un po' di musica e poi qualche sorpresa sul finale.

0: rieccoci qua in diretta dagli studi di Radio Grad con Raidon. E ricordavo che a quest'ultimo weekend ci sono stati tanti motociclisti, soprattutto amici arrivati fin dalla Svizzera, da Como, Verona, dal Piemonte, ovviamente da tutta la Toscana, dal Lazio, quindi un po' da tutta Italia. Ma vediamo se riusciamo per un saluto al volo, visto che sono in viaggio, ne hanno approfittato per fare un bel viaggio, vediamo se si riesce. Pronto, buonasera Leonardo, siamo già in diretta a Raidon. Come è andato il viaggio di rientro, come sta procedendo questo viaggio di rientro dalla Sicilia al Mugello Rally e ritorno in moto?
1: In ritorno siamo arrivati in Abruzzo, siamo praticamente talmente squagliati che adesso ci imbottigliano, però costantemente 36 gradi, qua sotto, diciamo sotto il Gran Sasso un po' meglio, ma veramente pesante, però bello, appagante.
0: Salutiamo anche Enrico e Vitalba che sono con te in questa folle avventura.
2: Vitalba è già rientrata alla base.
0: Ah, in aereo?
2: Okay. Sì. E quindi noi siamo appena arrivati. E
0: vedi, mancano gli elementi giusti per il fresco. Se c'eravamo anche io e Mauro, lì al Gran Sasso avrebbe nevicato,
2: ma sicuramente. Ma guarda che se vi aspettiamo, guarda, una bella nevicata domani mattina si potrebbe avere.
0: Molto bene.
2: Vi aspettiamo. Bene. Prima di andare a Rocca Calash e scendere verso la Calabria. Vi aspettiamo, seconda tappa e poi dopodomani l'ultima tappa.
0: Quindi è stato un lungo weekend, una settimana di godimento motociclistico.
2: Sì, perché abbiamo fatto solamente strade statali, regionali, provinciali, non abbiamo preso l'autostrada, quindi è stato veramente bello.
0: Molto bene.
2: La Val d'Orcia, abbiamo fatto la Volterrana, Chianti, la Val d'Orcia.
0: Quella siete giustamente Cassia. Goduta.
2: Sì, assolutamente sì. Dovevamo festeggiare il Mugello Rally, quindi.
0: E invece ecco, prossimi appuntamenti GSSS in Sicilia.
2: Il 19 domenica, tempo di arrivare, non abbiamo nemmeno tempo di arrivare, che abbiamo un one day. E poi a settembre, 26-27 settembre, il Classic, okay, sulle strade meravigliose delle Madonie e a Picco sul Mare. E vi aspettiamo numerosi.
0: Perfetto.
2: Potete farvi una vacanza bella fresca in Sicilia a settembre.
0: Molto
2: bellissima.
0: Bene.
2: Venite,
0: molto bene, molto bene. Allora io ti saluto Leonardo, saluto anche Enrico che è lì con te e
2: sì.
0: Detto questo, speriamo di ritrovarci quanto prima.
2: Ciao Fabio, grazie.
0: Ciao, grazie mille, buon viaggio.
2: Ciao.
0: Allora, questo saluto al volo e quindi ringrazio veramente tutti gli amici di GSSS che sono venuti, abbiamo passato veramente due bei giorni e adesso vi ricordo brevemente alcuni appuntamenti. Il 2 di agosto l'Esci la Moto edizione piscina, quindi si andrà in zona Tavarnelle Val di Pesa per l'ultima edizione nella location storica, perché dopodiché il buon Stefano a fine stagione si godrà la pensione e quindi è l'occasione per venire a fare due belle curve, mangiare bene, farsi un bel tuffo rinfrescante e guardare una bellissima collezione di auto e moto d'epoca, quindi pezzi veramente pregiati. E detto questo, io vi saluto e ci sentiamo lunedì prossimo. E mi dimenticavo, se no poi mi brontolano, di salutare il buon Kawarobi Taro 86 che oggi era impegnato e Eugenio squagliato in officina o in ferie. Ciao a tutti!

Bella ciao ciao ciao a tutte le genti che passeranno, mi diranno che bel fior. E questo è il fior del partigiano.

sta tornando un altro inverno, aspettando un altro sole, sta tornando un altro freddo, a gelare un altro cuore. Sta tornando un altro inverno, entristiscono le vene, riparandosi dal gelo, riguardando foto al mare. Ma si parte, si riparte, non si fermerà il motore, avanzando nella neve, scarpe rotte, to-

sta tornando un altro inverno e c'è ancora troppa neve. Fuori è tutto come prima, non c'è niente di speciale. Sta tornando un altro inverno, con in giro troppo male. Fuori tutto come prima, non esistono sorprese. Sta tornando un'altra vita.

0: fabbriche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te. Se vuoi entrare, un nome ti do. Cruniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

troppo in alto, non si accorse del dolore. E non è in nome mio, disse la donna afghana, ma nessuno la sentì.

0: Quichotte.
1: Parla Londra.
2: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
3: Qui è sempre la Dialisa.
4: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
5: Unione Radiofonica Italiana.
6: Radio Maggio. Estación Nacional.
7: Radio Romania Internacional.
8: Esta es Radio Habana.
9: Something curious about this broadcast.
10: Keep the frequency clear.
11: La radio no parla d'altro.
12: Radio Pirata.
13: Radio Pirata. La radio nella radio.
14: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
0: Tutti i corpi armati fascisti sono Quichotte.
15: La radio, compagna di sempre.

conviviamo, così poi ci odiamo, ci separiamo, ci sputtaniamo. Con le foto su Instagram, con la nuova metà, che poi conoscevamo già, ma che banalità.

0: stragi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Tano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te. Se puoi entrare, un nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

Eccomi qua, bellezza mia, con il mio carico di parole, così dure da masticare, per niente facili da digerire. Eccomi qua, bellezza mia, senza una soluzione. Non vedo strada meglio illuminata che porti fuori da questo dolore.

veri democratici. Indossate il tricolore e che degli operai in fondo vi fa schifo.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente antijuventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

0: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

Sabato sera, birra e sigaretta. Ciao. Domenica mattina nella mia stanzetta. È tutto ciò che posso fare. Quindi bevo per dimenticare. Penso spesso che qui siamo sprecati. Facciamo follie per essere amati. Nel buio cresce l'ambizione. Beviamo per chiarire la situazione.

del mar, che bello che è. E le nuvole, siamo io e te. Chiedo solo di vivere felice, ma alla fine rimangono gli amici. Notte insonne pensando al futuro, testa insanguinata contro il muro. Ti lascio le mie memorie, non le storie su Insta.